0: Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, Party 7 con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
1: Disco Radio. Summertime is everything.

0: Come on.
1: Beat of the city.
2: Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Disco Radio, the beat of the city.
3: Qualcuno per caso ha detto anni 90? Ah, ma lo dico io, e non solo anni 90, dico anche dance storica, e dico anche primi anni del 2000. Avete capito cosa vi aspetta nel corso dei prossimi 60 minuti qui su Disco Radio? Faccio un po' di chiarezza. La migliore dance storica, quella che ballavamo non solo negli anni 90, ma anche nei primissimi del 2000. Io sono Alessio Easy, tra un attimo partiremo con Too Unlimited, The Real Thing, Shakira con Objection Tango, prima c'è Benny Benassi.
2: Rhythmic History,
1: Rhythmic History,
2: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: Ma per caso questo sound vi dice qualcosa? Tipo Gigi D'Agostino? Che nel 2002 remixò Objection Tango di Shakira. Inizia così l'appuntamento di oggi con il Rhythmic History Extended Version. Tra un attimo vi riporto nel 99 con Alice DJ.
1: Rhythmic History.
0: Ogni sera mi trovate qui già a partire dalle 19 su Disco Radio. Io sono Alessio Aloisi, ma è alle 21 che scatta la festa, il Disco Radio Party, con la prima ora, quella che state ascoltando, dedicata non solo a quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90, ma anche nei primissimi del 2000. Se vi piace davvero tanto questo appuntamento, sappiate che potete riascoltarlo anche in podcast sul nostro sito discoradio.it o scaricando l'app ufficiale della radio. Dai che torniamo alla musica, tra un attimo da Blitz con Take Me Back, Freddie Mercury con Living on My Own, poi Agnelli e Nelson con El Niño, prima Battle of Alone.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: concentrato di hit all'interno dell'appuntamento di oggi con il Riffy Kister Extended Version. Per esempio questa arrivava dal 92. Erano gli Snap con Rhythm is a Dancer, tra un attimo anche Robert Miles.
1: Rhythmic History.
0: Ma se vi dicessi inizio di una nuova settimana lavorativa, non vi cadrebbero le braccia? Eh sì, ma è quello che sta per accadere. Allora cosa si fa? Per voi che magari ci state ascoltando in diretta la domenica sera, e per voi soprattutto che vi siete appena svegliati e vi preparate ad andare al lavoro, serve carica, serve energia. L'avete trovata qui su Disco Radio con il Riffing Kister Extended Version. Con voi ci sono io, Alessio Roisi, ancora per una buona mezz'oretta. Tra un attimo Black Box e Martha Wash di Open Your Eyes, Simon J con Wanna Be Like a Man, ma subito dal 95 Robert Miles, queste Children.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: L'originale era di Kim Carnes, poi ripresa da Sonia Davis in questa versione remix di Bad Davis Eyes, riascoltata all'interno del Riffing Easter Extended Version. Ancora benvenuti da me, sono Alessia Roisi, tra un attimo torna anche Corona.
1: Rhythmic History.
0: Non dimenticate che questo e gli altri appuntamenti di Disco Radio li potete riascoltare in podcast sul nostro sito discoradio.it o scaricando l'app ufficiale della radio. Tra un attimo Voices di Preziose Marvin, subito c'è The Rhythm of the Night.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: anno 1994 per Mephisto con You Got Me Burning Up. Si chiude qui l'appuntamento di oggi con il Riffing History Extended Version. Io sono Alessia Roisi, vi aspetto domani puntuale alle 19 in replica alle 5 del mattino.
1: Rhythmic History, Rhythmic History, la storia del ritmo su Disco Radio.
2: Disco Radio to the beat, Disco Radio movie theme. Got to keep on moving.
3: E allora si comincia una nuova settimana, inizia un nuovo lunedì da trascorrere insieme ai QBS quasi belli svegli. Ma buongiorno amici lavoratori,
4: lavoratori,
3: benvenuti nel nostro club che raccoglie in sé tutti quelli che sentono la sveglia prestissimo la mattina e che anche questo lunedì, nonostante il caldo del weekend, sono pronti a lavorare e ad andarci molto presto la mattina. Un attimo e suona la nostra novità, è quella delle 6:01.
1: Disco.
3: Un attimo, nel senso che abbiamo il tempo anche di ricordare a tutti il nostro numero, il 393-800-3000, a cui se volete potete inviare i vostri messaggi raccontandoci anche questa mattina chi siete e che fate mentre ascoltate la radio. Quindi fatelo anche oggi con una bella nota vocale, fateci sentire le vostre voci oppure scriveteci se preferite i messaggi di testo. Intanto abbiamo scelto il nuovo disco di Andrea Bocelli e David Guetta, si chiama DNA, More Than a Game.
5: Novità, novità, novità.
6: Forza ragazzi, si va in scena. Sveglia, sveglia.

0: More Than a Game, il disco era quello nuovo di Andrea Bocelli e David Guetta. Ma buongiorno cari amici lavoratori. Allora, accogliamo tutti quelli che hanno già scritto il loro messaggio questa mattina. Per esempio, lavoratore QBS, la storia si ripete. Lunedì, nuova settimana, temporali, violento vento da Monti a Lecchese Lago, dove ieri per la sua festa con fuochi d'artificio non è stata manifestata. Ma se ben mi sovvien, a Disco Radio oggi qualcuno si è manifestato, che sia il nostro capitano. Sì o no, che sia una canzone d'augurio, cantiamo e contenti a lavorare andiamo. Thomas Varecco, pensionato affezionato, grazie, grazie mille Thomas. Buongiorno anche a Jimmy il tulipano, come sempre grazie mille a tutti gli autotrasportatori che si fanno sentire a quest'ora del mattino. E poi chi c'è? Pronto?
1: Buongiorno capitano, Daniele Pascali senatore, oggi 29 giugno 2026, stamattina sì, va in via Santa Radegonda, faccio un in bocca al lupo a tutti i maturandi per l'esame di Stato, e in particolar modo Elisa, ok? Ciao ragazzi, giù dalle brande.
0: Beh, un lavoratori nel finale però ci sta, è pronto.
2: Buongiorno Disco Radio, ciao capitano Matteo Dalbruna, direzione Monza. Capitano, belli freschi stamattina, ha fatto un temporale sul lago.
0: Sì, anche qui.
2: C'è una bella arietta che rinfresca. Partiamo con la settimana belli carichi, capitano, col sound di Disco Radio. Un saluto a te, a tutti i lavoratori, a Maurizio, Muzio, Paolino e basta, capitano.
0: E basta.
2: Mi fermo qua oggi. La diciamo insieme come al solito, capitano, la parola?
0: Lavoratori!
3: Ciao lavoratori!
0: Ma grazie, grazie mille Matteo, pronto!
4: Buongiorno capitano, buongiorno Disco Radio, buongiorno QBS, sono Morambu di Carpegnate Monastero. Lunedì 29 giugno 2026.
0: Sì.
4: 24 gradi. Ma che dire? Vi auguro una buona giornata. Lavoratori!
0: Ma grazie, grazie mille Brambo, pronto!
5: Buongiorno, quasi belli svegli, sono Francesca da Settimo Torinese e si ricomincia con i mattini,
0: arrivo
5: al piano e oggi si lavorerà forse con un po' di più fresco perché sta piovendo.
0: Ok.
5: Domanda, ma i quasi belli svegli fino a quando dureranno in questo periodo estivo?
0: Finché c'è vita c'è speranza.
5: Lavoratori!
3: Lavoratori!
5: Buongiorno capitano!
0: Ma grazie, ma buongiorno anche a te. Vabbè, finché al sottoscritto non toccheranno un po' di vacanze meritate, ci sentiremo sicuramente a quest'ora del mattino tra le 6 e le 7, prima dell'arrivo della squadra al completo dei belli svegli. Ma intanto, a proposito di musica, beh, abbiamo scelto anche la prossima. So che vi piace, una tra le preferite dei nostri ascoltatori. Il disco di The Bowser si chiama Magnetic.

0: Turn the Light Off, il disco di Jazze su Disco Radio alle 6:13 di questo lunedì mattina. Buongiorno ai nostri amici lavoratori.
1: Lavoratori!
0: Sentiamo chi c'è, pronto?
2: Buongiorno Disco Radio, buongiorno PBS, buongiorno Capitan Fabrizio, sono Chiara da Misinto.
0: Ciao Chiara!
2: Direzione ospedale di Cinisello Balsamo.
0: Sì?
2: Per il mio terz'ultimo turno di lavoro, okay, prima di andare finalmente in vacanza.
0: Ok.
2: Che dire? Spero che sia una bellissima giornata, auguro tutto buon lavoro e lavoratori!
1: Lavoratori!
2: Ciao!
0: Grazie alla Chiara, buongiorno!
3: Chi è? Buongiorno Disco Radio, buongiorno Fabri, sono da Cinisello.
0: Oh, buongiorno!
3: Oggi è lunedì 29 giugno, ci sono 24 gradi.
0: Sì?
3: Sono le ore 5:42.
0: Sì?
3: Auguro un buon settimana a tutti, un buon lunedì tropicale. Lavoratori,
1: lavoratori.
0: Mi è piaciuta questa cosa del lunedì tropicale, che in effetti risponde a tutte le caratteristiche che abbiamo incontrato questa mattina uscendo di casa. Un caldo torrido ancora, eh. Buongiorno capitano, buongiorno GBS. Si ricomincia con la sveglia alle 3:50. Dov'è il mio amico con la moca? Doppio caffè per tutti i lavoratori. C'è la Chiara da Santiago che ci manda il suo messaggio appunto. E poi, pronto?
4: Buongiorno Disco Radio, vi saluta Linda Asti. Qua sono 22 gradi, dai, siamo lunedì, lui che ne è passato bene in montagna al fresco domenica. Adesso siamo tornati nel forno, anche se stanotte ha fatto un po' di vento, ma pioggia non ha fatto qui ad Asti. Dai, buona settimana a tutti i lavoratori.
0: Ma grazie. No, qui da noi invece a Milano in effetti uno scroscio intorno alle 2, alle 3 della mattina probabilmente l'ha fatto, anzi l'ha sicuramente fatto. Il problema è l'orario, non ricordo se fosse davvero quell'ora o meno. Pronto, chi
5: ciao,
0: c'è?
5: Ciao Fabio, sono Giusy.
0: Ciao Giusy.
5: Buon lunedì gente, ciao.
0: Ma buon lunedì anche a te.
1: Lavoratori.
0: Buongiorno a Marco da Gerenzano, buon lunedì a tutti, in particolare a Federico e a Francescone. Saluti anche a Massimo, Raffaella, la piccola Valentina, già ascoltatrice di Disco Radio, ma ci sta. E vai con la moca che ci vuole un gran caffè oggi, lavoratori.
1: Lavoratori.
0: E poi salutiamo anche Daniela da Montebello Vicentino con il suo messaggio di testo, una garanzia a quest'ora del mattino. Poi, a proposito di musica, torniamo indietro nel tempo, abbiamo scelto uno dei nostri ottantistori dal 1988.
6: Che

0: tutti e due.
1: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
2: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
3: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
4: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
7: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
6: Auto Wow, lo dirai anche tu.
8: Siete voi, il Moulin Rouge!
9: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
10: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
11: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
10: Brum Brum.
11: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
10: Wow, allora vado da Brum Brum.
11: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
12: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
13: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
12: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartare d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
13: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
12: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
13: Terraferma.

0: Il Rugby Sound sta per iniziare. Dal 2 al 21 luglio, oltre 30 show diversi tra concerti, party, DJ set e after show nella splendida location dell'Isola del Castello di Legnano. Manu Chao, Salmo, Tony Pitoni, Madame, Subsonica, Elio le Storie Tese, Il Pagante e molti altri. Scopri il programma su rugbysound.it. Biglietti su Ticket One.
1: Lavoratori, ho appena ascoltato i Neymatov.
2: Sì.
1: Che bomba!
3: Lavoratori.
2: Già, era il finale del nostro Rhythmic History Extended Version. Pronto, chi c'è?
3: Se eravate addormentati, ora invece siete sintonizzati sul disco radio, dove ci sono i quasi belli svegli.
2: Sì.
3: Che siamo noi, lavoratori. E allora, che orica, ragazzi, dai, ciao Fabri, ciao la lavoratori.
4: Lavoratori.
2: Ma grazie allora al nostro Tomeo. Mentre in sottofondo c'è il primo dei nostri ottantistori, 1988, per la canzone di Kim Wilde, si chiamava You Came.

0: Pasi belli svegli mentre ci sono i vostri messaggi al 393 800 3000. Vediamo un po' di sentire qualcuno di voi. Pronto?
1: Se eravate addormentati, ora invece siete sintonizzati sul disco radio dove ci sono i quasi belli svegli.
0: È vero, Tomeo l'abbiamo già sentito però. Pronto?
2: Buongiorno lavoratori, buongiorno QPS, qua è Silvia Lannoviglio che sta partendo per delle ferie belle che meritate.
0: Sì?
2: Verso la Toscana.
0: Ah, che meraviglia.
2: Cara la mia casa, cara
0: infatti,
2: la mia Prato.
0: Lo sentivamo dall'accento.
2: Ciao a tutti QPS e Giovanni, sempre la moca, serve.
0: La moca, Giovanni. Ma grazie, grazie Silvia. Buongiorno anche a...
3: Buongiorno Fabri, buongiorno QPS. Lunedì si ricomincia. Stamattina leggermente più fresco. Ieri ha fatto un temporalone.
0: Sì.
3: Ha fatto anche grandi, ha fatto anche un po' di danni, però... Comunque ha buttato un po' giù la temperatura perché era insostenibile.
0: Vero.
3: Dai, si ricomincia, buon lavoro e buon caffè. Marco D'Alanzo.
0: Ciao
3: lavoratori.
0: Marco.
4: Lavoratori. Lavoratori.
0: Grazie, grazie mille Marco. Pronto?
5: Buongiorno ragazzi, sono Michele da Pozzuolo Martesana.
0: Ciao Michele.
5: Ho appena concluso il mio turno lavorativo perché ho fatto la notte.
0: Sì.
5: Sono consapevole di essere un pochino più fortunato ad avere delle temperature leggermente più basse durante la notte.
0: Mm-hmm.
5: Però ragazzi, è tempo suo, dobbiamo anche soffrirlo un po' questo caldo, eh?
0: Vero, vero,
5: per il
0: vero,
5: resto
0: vero.
5: Vi abbraccio a tutti e ricordatevi sempre, lavoratori!
4: Lavoratori!
0: Grazie, grazie Michele. Allora, a proposito di musica, abbiamo scelto anche la prossima che già suona in sottofondo. Medusa ed Harry Camamille nel club dei QBS, quasi belli svegli. Abbiamo scelto anche Don't Wanna Go Home.

0: regolare, ma oddio, quasi quasi tutto regolare. Allora, mattinata, come dire, un po' complessa quella di oggi, ma ce la possiamo fare. Abbiamo sentito Lady Gaga con Just Dance su Disco Radio nell'appuntamento con i QBS Quasi Belli Svegli. Vorrei sentire se anche il dottor Gaias mi sente.
1: Devo fare anch'io check mic.
0: Prova a fare anche tu check mic. Vediamo se funzionano anche i messaggi dei nostri ascoltatori, per esempio questo. Pronto?
2: Oggi il tempo è indeciso.
0: Sì?
2: C'è il sole, ma sta piovigginando.
0: Eh?
2: Fa caldo, ma ogni tanto c'è freddo.
0: Sì?
2: C'è freddo, c'è fresco.
0: Allora, c'è freddo.
2: Quindi
0: fa
2: che
0: caldo,
2: prendesse una decisione.
0: Comunque,
2: oggi è lunedì.
0: Sì?
2: Si comincia a lavorare, io cammino sotto la pioggia mentre c'è il sole. Vi saluto tutti e lavoratori.
0: Sotto la pioggia mentre c'è il sole, ma insomma c'è un tempo un po' da strega.
1: Ma è anche un po' incerta, fa caldo, fa freddo, piove,
0: non
1: c'è il sole.
0: Capito mica tanto. Allora facciamo le nostre prove, facciamo i nostri, diciamo così, check per stabilire che tutto funzioni, perché siamo in onda dallo studio 2 dei Gioia Studios di Milano.
1: Esatto, che bella novità, Fabri, oggi.
0: Infatti,
1: grazie.
0: Per me assolutamente sì. Allora, le ultime notizie sono già pronte, c'è Fabrizio Gaia. Sì, redazione.
3: In arrivo la musica del From Disco to Disco. Le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
4: Disco Radio.
0: E allora vediamo che cosa è successo in Italia e nel mondo nell'appuntamento con Link.
1: Grazie Fabrizio, buona giornata. Si parlava di tempo e dopo una giornata a 38 gradi a Torino è arrivata ieri la pioggia, temporali e grandine nel capoluogo, nella zona nord della provincia, colpiti Venaria, Reale, Druento e Givoletto. Pioggia questa mattina all'alba anche intorno a Milano e un nubifragio con forti raffiche di vento e una violenta grandinata nel tardo pomeriggio di ieri in Valtellina e Valchiavenna, bloccata la ferrovia tra Colico e Morbegno. Per il caldo, Milano ha anticipata alle 6 del mattino l'apertura dei cantieri di opere di pubblica utilità a deroga del comune ai limiti acustici fino al 23 settembre. Carta d'identità elettronica, Bergamo raddoppia gli appuntamenti settimanali, 405 slot in più fino al 3 di agosto, aperture straordinarie il venerdì e il sabato mattina. Formula 1, Russell domina in Austria, accorcia su Antonelli che è terzo, secondo Verstappen sul circuito di casa, male le Ferrari, quinto Hamilton, soltanto ottavo Leclerc. Tennis, oggi al via Wimbledon, alle 14.30 italiane torna in campo Jannik Sinner. Venezuela con almeno 1.450 morti, di poco fa una bella notizia, vigili del fuoco italiani hanno trovato 3 persone in vita. E tutto, ci risentiamo tra un'ora.
5: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
6: Balla per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
7: Siamo gli articolo 31.
8: Ciao, sono Fabri Fibra.
9: Questo è Eddie del Pagante. Spingere.
10: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni mercoledì dalle 23 su Disco Radio.
11: This is Rap and Drop.
12: Buongiorno, quasi belli svegli. È lunedì.
0: Sì.
12: Si inizia la settimana nuova. E niente, che dire. Lavoratori.
0: Ma certo, lavoratori, ci sta sempre. Grazie. Sai che non ho capito come ti chiami, perché ti ho coperto io. Aspetta, vediamo un po' se riesco a recuperarlo. Ada Rovello. Ci siamo persi qualche pezzo stamattina, ma dovete avere pazienza. Sarà stato il caldo, evidentemente. C'è From Disco to Disco, ne sentiamo 4 senza interruzioni. Si riparte da Mollella.

0: appena suonato su Disco Radio, mentre ci dobbiamo concentrare come sempre sui vostri messaggi, quelli arrivati al 3 novembre. Aspetta, ferma tutto. Ci dobbiamo, dicevo, concentrare sui vostri messaggi da sentire al 393 800 3000. Vediamo chi c'è. Pronto.
1: Buongiorno Quasi QBS, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
1: Oggi lunedì sembra debba venire un po' a piovere, finalmente un po'
0: già
1: di
0: fatto,
1: fresco
0: già
1: perché
0: fatto,
1: si muore.
0: Già fatto, qui in città già fatto.
1: Sabato sera sono stato a Tradate, devo dire, molto bello, molto divertente. Sono riuscito a fare anche le foto con Valentina e con Don Cash.
0: Molto bene.
1: Valentina veramente...
0: Lasciamo perdere ogni commento.
1: E Don, number one.
0: Grazie, no, molto carina Valentina, in effetti questo diceva il messaggio. Pronto.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno QBS.
0: Buongiorno.
2: Giuseppe da Bubbiano.
0: Ciao Giuseppe.
2: Di Milano, 6:31. Ultimi 2 giorni di lavoro e poi abbiamo finito. Si ricomincia il 3 di settembre.
0: Quella però, ragazzi.
2: Lavoratori.
0: Ma che ferie lunghe. Abbiamo lavoratori.
3: Lavoratori.
0: Ma certo che ce l'abbiamo. Pronto? Chi c'è? È ora del caffè. È ora del caffè, ragazzi.
4: Buongiorno QBS. Avete chiesto la mocca?
0: Certo.
4: Avete chiesto il caffè?
0: Certo.
4: Eccolo, è pronto. Ma quanto ci vogliamo bene noi QBS. Dicono che oggi è lunedì e purtroppo è lunedì.
0: È così.
4: Lavoratori!
0: Ci siamo.
3: Lavoratori!
0: Anzi, siamo pronti a darvi qualche dettaglio rispetto alla giornata di oggi. Vale la pena di segnalare che ormai siamo arrivati al 180esimo giorno dell'anno. Siamo nella 27esima settimana del 2026 con il sole che sorge, anzi è già sorto, alle 5:39, tramonterà alle 20:49. Luna crescente illuminata al 98,3%. E per tutti gli altri dettagli, come sempre a quest'ora, c'è il nostro almanacchiere.
5: Buongiorno! Lunedì 29 giugno 2026 e oggi si celebrano i santissimi Pietro e Paolo.
0: Sì, è vero.
5: E ricordate, come diceva il mio amico Carl Gustav Jung, si supera solo ciò che si attraversa. Ciao!
0: E allora grazie al nostro almanacchiere che come sempre ritroveremo domani intorno a quest'ora.
6: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
4: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
5: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
6: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
7: E beh,

0: il disco di Anna, quello nuovo che si chiama Wasted Girl, anzi White Wasted Girl, su Disco Radio nell'appuntamento con i belli svegli di questa mattina. Allora, dovrebbe essere tornato più o meno tutta la normalità, più o meno. Omar, mi senti?
1: Io ci sono, ti sento forte e chiaro.
0: Perfetto, perfetto.
1: Mayday, mayday!
0: Stamattina abbiamo mobilitato tutte le risorse, non solo dei Gioia Studios di Milano, ma anche di quelli romani, per cui insomma ci siamo in qualche modo...
1: No, è bello svegliarsi presto tutti assieme, dai ragazzi, su, giusto,
0: esatto.
1: Giusto.
0: Abbiamo chiamato chiunque, forse l'unico che non abbiamo chiamato è stato il presidente stamattina. Poi per il
1: ma
0: resto...
1: chiamiamo, scusa, perché lasciare fuori proprio lui?
0: Perché? Perché?
1: Signor Montefusco, proprio lei, venga lei a suicidare. Lo studio, dai.
0: Vabbè,
1: allora,
0: parte gli scherzi.
1: Oggi si replica, ragazzi. Allora, sì? Visto che c'era piaciuto molto il tema di settimana scorsa dei falsi miti che non rispettate più.
0: Sei sicuro?
1: No.
0: Allora, io avete mai attaccato?
1: Ah, porca miseria, no. Sì, perché è già quello di domani. Che peccato.
0: Eh sì, perché quando quel lavativo di Marco non c'è, c'è tutta una programmazione particolare.
1: Vero. Tanto l'ho proposto io quello di oggi.
0: Sì?
1: Quindi pensa te, capito? Non, neanche so cosa propongo io.
0: Dai,
1: quando...
0: allora dillo che lo sai.
1: Avete mai attaccato un adesivo dietro la vostra auto?
0: Sì.
1: C'è stato il periodo, no, dell'adesivanza.
0: Ma certo.
1: E allora, quale?
0: Allora, posso dirti il mio?
1: Sì, assolutamente.
0: Vabbè, io avevo il
1: Pioneer.
0: Certo, il più classico dei Pioneer. E poi avevo comunque l'adesivo della radio dove lavoravo all'epoca. Cioè, sono state diverse ad ogni cambio.
1: Radio Delta.
0: Per esempio.
1: Quindi tu spacciavi quella 1 Turbo che avevi per una Lancia Delta Integrale 6 cilindri perché avevi scritto dietro Delta,
0: no,
1: giusto?
0: Non avevo la 1 Turbo.
1: Non era Turbo, era la 1 Sting la tua immagine.
0: Non era neanche una 1, tra l'altro. Era, ti dico, la prima
1: Apollo,
0: la prima è stata una Apollo modello degli anni 70, credo.
1: Che è la macchina col buco in mezzo, giusto?
0: Sì, ne aveva più di uno, tra l'altro, di buco.
1: Vedi che...
0: tutte le volte che pioveva si riempiva il fondo, perché allora, siccome i buchi erano diversi, erano stati catramati. Però doveva esserci qualche altro buco di cui nessuno si è reso conto, per cui da sopra, sui passaruota, entrava l'acqua e una volta entrata si depositava sul fondo della macchina e lì rimaneva finché non evaporava.
1: Pensa quanti orsi hai salvato tu e Licia Colò grazie alle Polo.
0: Ah certo,
1: ragazzo,
0: questa sì che è un
1: sono sopravvissuti fino ad oggi e grazie alla Polo di Fabri, grazie Fabri.
0: E voi quale adesivo avevate attaccato sulla vostra auto? Magari ce l'avete anche adesso
1: sì,
0: magari non si usa più
1: tutta
0: mettere quello
1: dietro presente.
0: Bravo,
1: mamma, figlio, figlia, cane, gatto, canarino e qualche afide, così li abbiamo messi anche quelli
0: Perché chi non ha degli afidi sulle piante di casa? Cioè,
1: sì, siamo in macchina, porti i gerani, ti restano gli afidi.
0: Eventualmente anche quello. Allora, aspettiamo i vostri messaggi al 393-800-3000, mentre è già pronto uno dei nostri Rhythmic History che abbiamo scelto dal 2002.
2: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Cash & Carry Migros cresce ancora. Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
7: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti sufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
8: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
10: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
11: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
10: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
12: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologno Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
13: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena! Nuovo T-Rock!
14: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
15: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
16: La tua estate in musica è al Forte di Bard. Tra le montagne della Valle d'Aosta vi aspetta un ricco calendario di eventi. Il 4 luglio Arisa, il 7 luglio Antonello Venditti, il 22 agosto l'energia dance di Voglio Tornare Negli Anni 90. Per la rassegna Aosta Classica al Forte di Bard, Paolo Ruffini, Cosmo, Daniele Silvestri e molti altri. Tutte le date e le prevendite su fortedibard.it.
17: Quando il sole tramonta, Franciacorta Designer Village si accende. Sabato 11 luglio dalle 21 ti aspetta il format Parole Musica con Francesco Renga e il 18 luglio con Ermal Meta. E non solo, music e food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
18: Garage Flex, buongiorno.
19: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
18: Che veicolo?
19: Un due posti.
18: Ok.
19: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
18: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
19: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
18: Mi sta un po' confondendo.
19: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
20: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
21: Gigi D'Agostino torna a Roma con le sue melodie senza tempo che hanno segnato la storia della musica dance. Venerdì 3 luglio, Cave Auditorium Parco della Musica. Molto più di un concerto, un viaggio emotivo in musica sui beat di Gigi D'Agostino. Per info da alessandroegalli.com. Biglietti su ticketone.it.
22: Disco Radio.
0: Allora ci siamo, siamo

0: Mattinata di lunedì soleggiata tra Piemonte e Lombardia, ma con dei temporali di calore in arrivo dal pomeriggio su Alpi e Prealpi, che poi in serata andranno ad interessare anche le pianure lombarde e piemontesi. Ma il dato importante saranno le temperature: caldo ancora intenso con locali punte di 38-40 gradi all'ombra, valori che resteranno alti anche tra sera e notte. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: C'è un mondo meraviglioso fatto di viaggi, natura, creature, passioni, donne straordinarie, uomini eccezionali e imprese che meritano di essere conosciute. Sono Olga, vi aspetto dalle 10 alle 13, dal lunedì al venerdì, per creare insieme questo mondo fatto di bellezza. Ovviamente qui su Disco Radio.
2: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso, chic, casual, in città, al mare, al tramonto, al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
5: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
6: Check mic. Qui continuiamo a fare le prove. Allora, c'è la musica di Disco Radio, dovrebbe esserci anche nel corso di questa mattinata, mentre stiamo cercando di risolvere alcune difficoltà tecniche che ci impediscono di essere al 100% con voi. Abbiamo già scelto anche la prossima canzone. Oh, il disco è quello di Milky insieme a David Guetta. Forse si è riusciti a risolvere tutto, forse ma forse. Arriva Just the Way You Are nella nuova versione 2026. And you go.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di auto Rigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707. Con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
3: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione auto Rigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Autori Goldi! A Milano dal 1906.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Bogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
5: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
6: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
5: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
6: Sì, ha un profilo unico.
7: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
5: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
7: Info su Volkswagen.it.
8: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.

0: sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
1: Info su Volkswagen.it.
2: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.

0: Il disco era quello delle Antrix, si chiamava Golden. Allora, forse siamo tornati, ma non lo voglio dire troppo forte, anche se in una versione assolutamente molto ridotta, ma in qualche occasione chi è all'ascolto potrà quantomeno sentire la mia voce. Allora, buongiorno anche a Riccardino da Consonno. Ciao belli scomparsi, ci scrivono così, spero che non vi abbiano rapito gli alieni. No, in effetti no. E qualcuno, prendendoci in giro, dice: abbiamo risolto, cheat Fabrizio Sironi. No, in effetti evidentemente non abbiamo risolto fino in fondo. Dai che vi aspettiamo per ridere tutti insieme. Grazie, siete davvero molto comprensivi. E poi c'è anche chi ci dice:
1: oh, ecco, che bello, che bello la mattina ascoltare solo la musica.
0: Ma come?
1: Radio, non sento più le brutte voci vostre.
0: Ecco,
1: basta,
0: grazie,
1: metteteci musica.
0: Grazie, grazie, grazie.
1: È vero, ci mancate.
0: Ah ecco. No, perché mi stavo già sapete che io sono fumino su queste cose qua, Va bene, allora, siccome abbiamo una grande risorsa, cioè la nostra musica, qualcuno anche scherzando ma ce l'ha fatto presente, perché non suonarla? Allora, abbiamo scelto Disco Lines. I prossimi c'è No Broke Boys. X on

0: dalle 5, dalle 4, addirittura qualcuno durante la notte, magari per turni di lavoro che appunto si svolgono mentre tutti noi dormiamo. Ma grazie in ogni caso per essere con noi, la miglior puntata di Belli Svegli, in bocca al lupo, vi mancate, grazie. Marco D'Asti, lo salutiamo, è il titolare del Stamattina Siamo Rimasti Solo Noi QBS. Ma Fantini, ti pare di dover incasinare tutto in questo modo? Se volevi un giorno di ferie bastava dirlo, come ha fatto tra l'altro Marco della redazione, che manca pure lui. Secondo me è una sorta di maledizione quella che ci è arrivata stamattina. Vediamo chi c'è da sentire. Pronto?
1: Ciao zio Fabri, finalmente. Oh, mi stavo preoccupando.
0: Anche
1: sono
0: noi.
1: In macchina da una ventina di minuti, sì? solo musica, a scatti tra l'altro.
0: A scatti,
1: quindi
0: infatti.
1: Veramente ero preoccupata, pensavo fosse tipo il 15 di agosto e stavo andando a lavorare quando non dovevo. Meno male che ci sei. Ma lo zio Omar,
0: e
1: dov'è,
0: niente,
1: finito?
0: E niente, no, c'è anche lui, ma non riusciamo a sentirlo per motivi che a noi sono inesplicabili. Troveremo una soluzione quanto prima, almeno ci auguriamo. Nel frattempo abbiamo già preparato una delle nostre novità, è quella delle 8 in punto. C'è una cosa da dire, quantomeno siamo puntuali, no? In tutto questo, se dobbiamo trovare un lato positivo della mattinata, probabilmente è appunto il fatto che siamo almeno in questo puntuali. Già pronta la novità di Alessio e One Republic, che sentiamo subito, si intitola In Your Eyes.

0: disco di Alessio One Republic che si chiama In Your Eyes su Disco Radio nell'appuntamento con i belli svegli di questa mattina. Allora dovrei sentirti, Omar, tu mi senti? E io non ti sento. Perfetto. Forse
1: ma
0: così.
1: Ma come no?
0: No, ok.
1: Eccomi
0: perfetto,
1: qua.
0: Perfetto. Adesso siamo a posto.
1: La gente mette in dubbio la mia esistenza, lo sai, vero?
0: Sì, no, c'è qualcuno che addirittura...
1: Fantini è fatto con la I.
0: No, ma non
1: con
0: è
1: la
0: vero.
1: Io.
0: È in carne ed ossa, assolutamente. Qualcuno ha pensato che tu ti fossi venduto al miglior offerente e passato,
1: ma figurati. Proprio io,
0: proprio tu,
1: che non ci tengo ai soldi, non
0: scherzi.
1: Sono comprabile, figurati, l'uomo bandiera.
0: Ma allora, nel senso, stavo dando un'occhiata all'orario in cui ci troviamo.
1: Scusa, posso dire che la foto che è stata mandata dove io taglio dei cavi a Disco Radio è un fake, eh? Non sono io, va
0: no,
1: bene?
0: Però è bellissima, scusa.
1: Non sono io, non so,
0: Vabbè, ma il Massi questo, il Massi, è il solito, guarda. Che brutta persona.
1: Questa cosa che io vorrei lavorare meno sempre, cioè va sfatato come
0: ma
1: mito.
0: Assolutamente, assolutamente. Senti, beh, ne stavo pensando, visto che a quest'ora del lunedì dovrebbe esserci Lunedì Cinema, che facciamo?
1: Facciamolo!
0: Lo fa così, out of the
1: sì,
0: blue.
1: Ma sì, aspetta, dai, aspetta. Pronti via.
0: No, aspetta che mi manca tutto però. Aspetta un attimo.
1: Vabbè, io intanto spiego che cosa, di cosa si tratta. Tu carichi le basi, quello che ti serve. Tanto lo sapete perfettamente voi che siete là fuori e che non ci avete sentito fino adesso. Lunedì Cinema è il momento in cui io e Fabri interpretiamo magistralmente la scena di un film. E se voi indovinate il titolo di questo film, vi portate a casa la Disco Radio Bag. Come farlo? Mandandoci un messaggio al 393-800-3000 col titolo esatto del film, va bene? È molto facile. Messaggio di testo, mi raccomando,
0: sì,
1: non vocali,
0: sì,
1: perché quelli
0: ovvio.
1: Non li ascoltiamo in questo momento. Per cui, se abbiamo tutto, possiamo anche provare a...
0: Allora, aspetta, perché...
1: Io vedo un Moran di base, però...
0: Sì, no, adesso la tolgo. Devo andare a recuperare però il Lunedì Cinema di oggi. Il testo ce l'ho, vediamo un po' se ce l'ho.
1: Cosa ragazzi, mi sta... ma io queste puntate qua ne farei una settimana.
0: Così.
1: C'è questa cosa del brivido, tutto sul da fare al momento,
0: no,
1: tutto
0: però,
1: diverso,
0: aspetta.
1: Niente routine. Mamma, quanto mi...
0: Adesso...
1: Mi eccita.
0: Madonna mia.
1: Troppo.
0: Adesso... Ma tu hai capito che film è? Mio
1: Dio. Sì, pure. Tra
0: come
1: l'altro.
0: Facciamo a farlo adesso?
1: Io tra l'altro non lo so neanche fare. Io faccio quello verde e tu quello azzurro, va bene?
0: Aiuto, ti prendi questa responsabilità?
1: Sì, farò schifo, ma tanto lo capiscono, dai, ci
0: vabbè,
1: sarà.
0: Allora, intanto cominciamo a mettere il giusto sottofondo per Lunedì Cinema, il meccanismo l'abbiamo spiegato e raccontato, il film da indovinare è questo qui.
1: Robè, senta a me, Robè, qua non ci sta nessun limite, nessuna diplomazia, cosa, Robè, tu devi uscire, ti devi salvare, Robè. Chi se t'hanno chiuso dentro sto museo a casa? Senta a me, Robè! Senta a me, tu devi uscire a Cadind. Vai in mezzo alla strada, tu che femmine, vai a rubare, fa quello che vuoi!
0: Ma mammina!
1: Mammina, te mammina, il manicomio a te, te fa chiudere dentro il manicomio, Robè!
0: Ma mammina dice che io ho i complessi nella testa!
1: Ma quali complessi? Tu tieni un'orchestra intera da capo, Robè! Tu devi fare qualcosa, devi uscire!
0: Mammina!
1: Ma quale mammina? Io lo faccio per te! A me manca un botte se vai al manicomio, non vai! Non mi passa, manca pa' la capa!
0: Mammina!
1: Robè!
0: Mammina!
1: Ma va a fanculo, te mammina!
0: Credo che sia stata una delle interpretazioni migliori.
1: Ma vedi che
0: assoluto.
1: Non bisogna prepararle
0: sì,
1: mai le
0: sì,
1: cose. Le cose vanno fatte
0: d'accordo.
1: Così, cotte mangiate. Vabbè, facile ragazzi,
0: allora,
1: facilissimo.
0: Sì, anche per via un po' della colonna sonora, un po'
1: sì.
0: Per i nomi dei personaggi.
1: Allora se... 393-800-3000 è più veloce di voi che ci manda il titolo esatto del film con un messaggio di testo, si porta a casa la Disco Radio Bag, ragazzi.
0: Mentre ci ascoltiamo una canzone, selezioniamo il messaggio vincente.

0: Oh, la canzone che si chiama If It's Not Love, il disco di Serb, Rita Ora su Disco Radio, mentre tra tutti i messaggi arrivati al 393-800-3000 abbiamo individuato quello della più veloce di voi o del più veloce di voi.
1: La più veloce.
0: La più veloce, perché si tratta di Maria da Trecate.
1: Buongiorno, buongiorno Maria.
2: Maria. Buongiorno, buongiorno.
1: Ma poi che... Maria, ti amo. Poi Maria.
0: Che
1: Mi
0: voce
1: voglio.
0: Squillante che hai, Maria. Che fai? Che fai?
2: Ora sono in macchina che accompagno mio figlio a scuola con mio marito.
0: Ok.
2: Salutando mio marito.
0: Ok. E come si chiama?
2: Mio marito è Roberto, e mio figlio Dario.
0: Ok, perfetto. Quindi siete
1: per tutti... quello la voce squillante, perché hanno l'aria condizionata in macchina, capito?
2: Certo. Esatto.
0: Probabilmente
1: natura umana.
0: Senti Maria, ad uso esclusivo del notaio che dovrà personalizzare un premio per te, ti chiediamo che cosa fai nella vita.
2: Mi occupo di packaging di profumi.
0: Notaio, questa è nuova, packaging di profumi.
1: Quindi non, scusa, solo per capire, non le bottigliette, la parte, diciamo,
0: la scatola
2: interna
0: dove va.
2: Confezioni intere che contengono profumo, chiarezza, rossetto, piuttosto che rimmel.
1: Okay. È perché le bottigliette in genere sono super elaborate, no? Dei profumi, c'è grande creatività sul contenitore del profumo in sé, proprio quello di vetro.
2: Sì, sì.
1: Bellissimo,
2: sì,
1: bello. Allora, bella signora Maria, sacca di Disco Radio, cappellino di Disco Radio, t-shirt di Disco Radio, portabus di Disco Radio è solo per lei.
0: Sì.
1: Dopo che ha fatto le mille fatiche di Pechino Express, il sudore della figlia di Totti.
0: Ma come?
1: Due gocce di Chanel.
2: Grazie, grazie.
0: Non è affatto male.
1: Non è male.
0: No, è un bel premio.
1: Valgono qualcosina.
0: Tutto questo, naturalmente, Maria, se ci dirai qual è il titolo del film che abbiamo recitato oggi in maniera magistrale, devo
2: magistrale,
0: dire.
2: Magistrale, magistrale. Sì. Ricomincio da tre del mitico Massimo Troisi.
0: Vediamo se è davvero lui.
3: Ma a me la dice che io ho il complesso nella testa.
4: E fosse di quali complessi? Tu tieni un'orchestra in Dair in capo, no baby?
0: Tu tieni un'orchestra in Dair in capo.
1: Ottimo, bravissima Maria, bravissima, bravissima.
0: Ovviamente la risposta è esatta, per cui per te c'è tutta la Disco Radio Bag e il cucuzzaro dentro con due gocce di Chanel per chiudere per chiudere la questione. Maria,
2: posso salutare anche le mie figlie?
0: Ma certo, pensavamo foste solamente in tre, invece siete di più in famiglia.
2: Ci sono anche Sara e Flavia, e un in bocca al lupo a Flavia che al 7 si discuterà all'orale per l'esame di maturità.
1: Un bocca al lupo, bello, dai.
2: Bel lupo, grazie.
0: Poi ci farei sapere com'è andata, va bene?
2: Va bene, va benissimo. Tanto vi seguo sempre.
0: Grazie mille, Maria. Un abbraccio
1: grazie
0: a te e a tutta la famiglia. Grazie. Ciao.

0: oggi un po' strana, un po' particolare, un po' così.
1: Bellissimo, bello, bello. A me piace quando sono così.
0: Certo.
1: No, c'è della follia.
0: Hai fatto 8 colazioni nel frattempo.
1: Ma non è vero, sono sempre stato qua con te ad assisterti, a guardarti. Sì, tra l'altro, sì. Visto che siamo in onda, sì. Facciamo gli auguri a Malcolm X, che prima non sono andati in onda.
0: Non sono andati in
1: Il
0: onda.
1: Il nostro Malcolm
0: X
1: ci compie gli anni, 346 anni.
0: Cavolo, sono
1: cioè,
0: tanti,
1: è nato nel 346 avanti Cristo. Cioè,
0: quindi ne compie ben di più.
1: Anni. E
0: tanti auguri a te. Tanti auguri a te, tanti auguri a Malcolm X, tanti auguri a te. Tra l'altro, tra poco potrebbe anche essere che Malcolm sia protagonista dell'appuntamento con il prof Locatelli.
1: Potrebbe essere, chi lo sa se il prof gli darà questo onore.
0: Anche se prima di tutto questo ci sarà il nostro Tamarristory, anzi siamo praticamente pronti ad aprirlo, per cui rimanete qui, vogliamo sentire il posto da cui gridate, ma questa è una storia che vi raccontiamo tra poco.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: No, sì!
6: Brava!
5: Beh sì, domani dovete darci la rivincita.
7: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
5: Un appuntamento galante?
7: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
8: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
9: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Say hello to Summer Sales a Scalo Milano Outlet & More. Dal 4 luglio saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's yellow.
11: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
12: Ad esempio la scala telescopica 4x4 New Red in alluminio, altezza massima 3,90 m e a soli 99 euro.

0: E anche qui, info gruppozaffiro.it.
1: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
2: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
1: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
2: Sì, ha un profilo unico. Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
1: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
2: Info su Volkswagen.it.
3: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
7: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
8: La tua estate in musica è al Forte di Bard. Tra le montagne della Valle d'Aosta vi aspetta un ricco calendario di eventi. Il 4 luglio Arisa, il 7 luglio Antonello Venditti, il 22 agosto l'energia dance di Voglio Tornare Negli Anni 90. Per la rassegna Aosta Classica al Forte di Bard, Paolo Ruffini, Cosmo, Daniele Silvestri e molti altri. Tutte le date e le prevendite su fortedibard.it.
9: A Posto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Sono grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica, pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani, a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
10: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
11: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
10: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
12: Il Rugby Sound sta per iniziare. Dal 2 al 21 luglio, oltre 30 show diversi tra concerti, party, DJ set e after show, nella splendida location dell'Isola del Castello di Legnano. Manu Chao, Salmo, Tony Pitoni, Madame, Subsonica, Elio le Storie Tese, Il Pagante e molti altri. Scopri il programma su rugbysound.it. Biglietti su Ticket One.
13: Disco Radio.
14: Allora siamo tornati e siamo pronti ad aprire il Tamaraland di oggi. Vediamo se c'è gente, perché con questo caldo non so.
15: Allora
14: se...
15: vediamo, perché qua c'è un pin digitale. Quindi vista sì. La mattinata. Vai, vado con la scansione della retina. Guarda,
14: vai.
15: Tanto è la scansione della retina. Cioè abbiamo capito, per cui devo mettere la retina da notte per i capelli.
14: Quella lì
15: Si è aperto.
14: Senti che roba, infatti. Senti che roba. Porca miseria, ragazzi. Ci sono tutti a quest'ora del mattino. E allora come va sentito il prossimo Tamaristory?
15: Gridate il posto da qui, gridate giù finestrini
14: sui volume, c'è Tamaristory.

0: oggi ragazzi, Cappella 1994, You and Me, dopo il loro grande successo You Got the Loud Music.
1: Vero,
0: piccola
1: vero.
0: Curiosità, c'era anche un gruppo che si faceva chiamare Anticappella.
1: Sì.
0: Abbiamo detto 94, periodo Eurodance, Korg M1, Denon S7 e la Drum Machine, sempre della Roland.
1: Vera,
0: ciao, ragazzi,
1: così ti voglio, così Fabio. C'era
0: ragazzi
1: anche un gruppo che si faceva chiamare Cappella Sistina, non so se vi ricordate.
2: Sì, però
1: Roma.
2: Quelli erano sì, erano antichi loro.
1: Mickey and Angelo.
2: Allora sentiamo chi c'è, gridate il posto da cui gridate.
1: Eccoli.
3: Ciao discreti, sono Lorenzo.
1: Ciao Lorenzo.
3: Ciao Lorenzo. E oggi vado al campus.
1: Certo, ti riprendono a settembre.
3: Ciao da Lorenzo e mamma, da Karate Brianza, ci siamo sempre.
1: Ma ciao
4: grandi. Buongiorno Disco Radio.
1: Al campo ci stanno 98 gradi.
4: Da 9 gradi a 32.
2: Come al campus, uguale.
1: Come 9 gradi?
2: Non lo so.
1: Dove 9 gradi? C'è la Brigoni per gli abiti.
5: You and me.
1: E Ale, perfetto. Non ho capito.
5: Da Monte Salita.
1: In salita, cosa è successo sotto?
5: No. Ma cos'è capitato?
1: Se ti appoggi sui tasti della radio mentre mandi messaggi, scusa.
3: Gridate il suo nome, Jumanji.
1: Ma come, perché Jumanji?
2: Ma non c'entra nulla Jumanji.
1: Arriva le bestie, arriva le bestie.

0: My System. Il disco era quello di Felicia, si chiamava My System.
1: Mai scorderai l'attimo, la terra che tremò. Non era quella?
0: Non era quella lì, okay, però poteva essere. Guarda che era un bel suggerimento il tuo. Allora, a proposito dei 9 gradi che citava la nostra amica di poco fa, aggiunge che i 9 gradi erano a Tromso in Norvegia.
1: Porca miseria, la era Cristina sul divano in Norvegia, quindi?
0: Esatto, su un Tromso.
1: Ma Tromso cos'è?
0: Forse era l'Ikea di Corsico.
1: Difatti, aspetta, cos'è Tromso?
0: Non lo so.
1: Subito perché... No, vai, porca miseria, non può essere così difficile.
0: No,
1: ci
0: vuole
1: il soppalco, No, neanche?
0: Ci vuole...
1: Sì, il soppalco, letto
0: soppalco, quello di metallo.
1: Quello di metallo, bravo.
0: Capito, metallo grigio, è lui. Vabbè, chissà dove è stato il prof Locatelli invece durante il weekend.
2: A Gunnar.
0: Anche lei in Norvegia?
2: Vicino, di Mercate.

0: Vabbè.
1: Lui qui cosa ci fa?
0: Ce lo chiediamo tutti quanti. Lei sa che c'è un mobile dell'IKEA?
2: Sì.
0: Che si chiama Omar?
2: Veramente?
0: Sì, è una dispensa, diciamo, economica per cantine. Allora, signor Fantini, non si è risentito tanto perché è andato il suo nome a un mobile dozzinale. Però per promuoverlo sul fascicolo, diciamo, sì, sulla brochure che mandano, c'è scritto facile da montare.
2: Che cosa vuole insinuare?
0: No. Non serve insinuare niente, è scritto. Cioè.
2: Va bene, senta piuttosto, chi sono i recensori di oggi?
0: Beh, partiamo dal festeggiato Malcolm X, cui mando anche i miei più sentiti auguri. Ancora
2: molto
0: due o tre di questi giorni.
2: Come?
0: Sembra anche troppo. Quest'uomo qua che va in giro in bici per le vette del mondo.
2: Ma vero.
0: E prima o poi un capriolo infuriato.
2: Ho capito, ma non lo dica
0: una
2: così.
0: Una bella
2: però
0: spinta da dietro.
2: Certo.
0: Ma attenzione, perché ci parla di un capoluogo della Toscana.
2: Sì?
0: Capoluogo. Va bene, capoluogo della Toscana che è diventato famoso perché la gente tiene sempre in ordine, si tiene molto. Ci tiene il proprio aspetto, soprattutto colorandosi le labbra.
2: Ah, davvero?
0: Grossetto.
2: certo. Molto bene.
0: Che non è capoluogo, però, giusto?
2: Grosseto?
0: No, è un capoluogo di provincia.
2: Di provincia, non di regione, ma di provincia. Prego.
0: Passiamo
2: prego
0: a Matteo Miloro.
2: Matteo Miloro.
0: Lei lo conosceva questo negozio di shopping online dedicato a tutte le mamme?
2: No.
0: Mamazon?
2: Certo. A volte le varianti
0: grandi sconti se dimostri di avere figli. E chiudiamo con Andrea Galetti.
2: Mastro Galetti,
0: che tra l'altro dedica questa recensione al suo amico Malcolm, compagno di merende, per il suo compleanno.
2: Sentiamo.
0: La Volkswagen è la prima casa automobilistica.
2: Come prego?
0: Automobilistica.
2: Sì.
0: Ad aver prodotto un'auto dotata di un braccio idraulico.
2: Sì.
0: Che permette alla vettura di allungarsi di 30 centimetri e di rimanere più rigida per 3 ore di tragitto senza preoccuparsi di tutti i buchi sulla carreggiata che si troverà davanti.
2: Ah sì?
0: La Tirocco. È tornato Galetti, quello che conosciamo.
2: Perfetto.
0: Guardiamo tutti alla compagna di Galetti. Nel weekend. Invece che guardare Netflix.
2: Diamogli delle soddisfazioni.
0: Distraiamolo questo uomo.
2: Va bene. Grazie, prof, perché tutti ormai lo sanno, anche a proposito di cinema.
0: E di braccia idrauliche, Locatelli fa le cose per bene.

0: La verità è che nessuno riesce a fare il mio lavoro.
1: Scusatemi, ma meglio che questa canzone per ribadire certi concetti. Lady Gaga, Dirty, che abbiamo riascoltato.
2: Quali concetti?
1: Da questo è importantissimo.
0: La verità è che nessuno riesce a fare il
1: certo,
0: mio lavoro.
1: Come diceva certo, Miranda Priestley. Molto bene. Allora, c'è qualcuno che intanto ci scrive. Malcolm, prof, sì. Mi sono toccato la bicicletta.
3: Ha fatto benissimo, bravo.
1: Nel senso che ha toccato molto ferro,
3: bravo.
1: Capisci?
3: Molto perché? Bravo, sì. No,
1: molto bene.
3: Poteva toccare la Tirocco, che era uguale. Certo, valeva certo. Doppia, tra l'altro.
1: Senta, piuttosto, prof, siamo pronti a dar la linea al dottor Gaias. Che
3: diamogliela!
1: È già qui per le ultime notizie.
3: Tiriamogliela!
1: Sì, sentiamo cos'è successo in Italia e nel mondo nella prossima edizione di Link.
4: Grazie Fabrizio Omar, buona giornata. Il grande caldo ieri, toccati 40 gradi a Milano, 41 nel Cremonese, più 20% d'accesso negli ospedali. A Milano questa mattina all'alba è arrivata anche la pioggia e un nubifragio ieri in Valtellina e Valchiavenna, bloccata la ferrovia tra Colico e Morbegno. Anche a Torino ieri è arrivata la pioggia e la grandine nella zona nord, colpiti Venaria Reale, Druento e Givoletto, ma anche la Valle Po in provincia di Cuneo. Cambio carta d'identità a Bergamo, 405 slot in più fino al 3 di agosto. A Milano quasi 7 persone su 10, tra quelle in possesso della vecchia carta, hanno già completato o avviato il passaggio alla CIE. Il presidente Mattarella sarà a Seveso il 10 di luglio per la commemorazione dei 50 anni del disastro dell'ICMESA. Tennis oggi al via Wimbledon, il torneo su erba, alle 14.30 italiane torna in campo anche Jannik Sinner. Venezuela con almeno 1.450 morti e almeno 46.000 ancora dispersi, i vigili del fuoco italiani salvano madre e 3 bambini. E tutto, ci risentiamo tra un'ora. Are you ready?
5: Ciao, sono Don Cash e ti aspetto tutti i giorni dalle 13 alle 16 su Disco Radio con la Family del Pranzo, con le hit, le sigle live, i freestyle e le vostre voci. E dalle 15 alle 16 in radio arriva il club, il meglio della notte, del party set live anche di giorno. Disco Radio.
6: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
7: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
6: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
8: Finalmente è iniziata l'estate.
9: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
8: Ah sì?
9: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta. Perfetta.
8: Hai ragione!
9: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
10: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
11: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
12: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
1: Allora, devo dire che il lunedì rimane giornata di oroscopo, no? Per cui non può mancare il nostro Mister Lee, è vero? Molto bene, questo ci riempie di gioia, sapendo che anche questa mattina possiamo interrogare gli astri, le stelle, il cosmo e il fato per definire il futuro del più meritevole di voi, ovvio.
2: Potete lì chiedere vostro oroscopo personale con un messaggio di testo a 393-800-3000 che contenga vostro nome, vostra data di nascita, quella bella.
1: Sì.
2: E una fotografia, un pelpi del vostro bel pacino.
1: Ecco, l'importante è che la data di nascita sia quella vera, perché altrimenti poi, cioè, mi si spasa.
2: È come parlo un altro.
1: Esatto, esatto.
2: Perché mentire su vostra età, signore e signoline? Siete sempre belle, sempre belle.
1: Aspettiamo i vostri messaggi, 393-800-3000.

0: Jenny Boys Noise su Disco Radio, mentre entriamo nello spazio polifunzionale del nostro Mr. Lee, dove succede qualunque cosa.
1: E no, dove... qua adesso dita, no, dica così, che sembra che poi facciamo quelle cose che non vanno fatte,
0: no,
1: che fa lei in altri spazi polifunzionali.
0: No, lei ha ragione, io intendevo dire personali. Che ci sono tante attività lì da
1: tante,
0: lei.
1: Tante, tutte ecco. Legali, tutte
0: sì, certo,
1: legali.
0: Certo.
1: Nel senso, tutte le facciamo se tu ci fai dei legali.
0: Certo, certo.
1: Non patuliamo niente, però
0: una fra tutte è l'oroscopo, ovviamente, l'oroscopo. Del lunedì, no?
1: Pensi che è la più legale, cioè questo la dice
0: tutte
1: lunga.
0: Quelle possibili.
1: L'oroscopo! Allora, come potete ottenere l'oroscopo di Mr. Lee?
0: Sì?
1: Molto facile. Mandate messaggio di testo a 393-800-3000 che contenga vostro nome, vostra data di nascita e un pelpi.
0: O magari anche una...
1: radiografia.
0: Una radiografia.
1: Radiografia sufficiente.
0: O eventualmente un...
1: mezzo busto in malmo di Kalala.
0: Che è difficile da spedire, però si può provare, no?
1: Ah, con Amazon, sì, si fa, non ha problema. Sì, cosa, sì, mandate, certo. Mandate senza problemi.
0: Quindi, ribadito il concetto dell'oroscopo e di come funziona il meccanismo per cui potete ottenere il vostro oroscopo personalizzato, noi ci sentiamo una canzone e nel frattempo gli astri, il cosmo, le stelle e il fato individueranno il più meritevole di voi, come succede sempre ogni lunedì
1: proprio
0: mattina.
1: Loro.
0: Proprio loro, esatto. Arrivano Hugi, il solto, questa è Jamaican.

0: occuparci di segni zodiacali, stiamo per occuparci dell'oroscopo del più meritevole di voi. Ovviamente c'è il nostro Mister Lee, anche questo lunedì mattina, che come dire, ha interrogato gli astri, le stelle, il cosmo e il fato per conoscere qual è il futuro di voi a seconda di certi argomenti, per cui amore, lavoro, benessere, insomma. Adesso vediamo un po' intanto a chi è destinato l'oroscopo di oggi.
1: Fortunato di oggi è Biagio da Monza.
0: Biagio
1: da Monza.
0: Quel Biagio?
1: Quale Biagio? No, Max Biagio.
0: No, Antonacci, no.
1: No.
0: Biagio da Monza.
1: Bel ragazzo con torso nudo, spalla larga, pettorale alto e baffanculo.
0: No,
1: quando ci vuole tutte lui le poltune.
0: Certo.
1: E nella foto anche bella ragazza, si vede spalla di ragazza davanti a lui, ma è stata tolta per questione di privacy, immagino.
0: No, perché altrimenti Mister Lee lei avrebbe fatto la bella ragazza, diciamoci la verità.
1: Lei è veramente pungente, mi sarei mai permesso. Caro Biagio.
0: Partiamo con
1: benessere.
0: Il benessere per Biagio, sì.
1: Ah, caldo? Caldo?
0: Sì, in effetti.
1: Stai sudando talmente tanto che le zanzare per pungerti prima devono passare il mocio. Porta pazienza, Biagio. Certo. Problema generale.
0: Non so se è una difesa o cos'altro.
1: Però potrebbe essere un'idea. Quando però arriva col secchio la zanzara che strizza il mocio. Passiamo alla bolo.
0: Il lavoro per Biagio.
1: Calobia. Giorgio. Ah, per quel collega che fa sempre il fenomeno col capo.
0: Sì.
1: Volevi dire, vuoi fare colpo?
0: Sì.
1: Esplodi. Ah, e tanti saluti, grazie, certo. Arrivederci.
0: Certo. E chiuderei con
1: Molle.
0: No, non c'era la vibe, no.
1: Molle.
0: Sì, ora funziona, quindi l'amore per Biagio. Prego.
1: Calo Biagio.
0: Sì.
1: Per la serie frasi che potevi dire meglio.
0: Sì.
1: Quando ti hanno chiesto come va il matrimonio? E tu, facendo le colna tutto bene. Potevi dirla meglio.
0: Sì, assolutamente.
1: Potevi dirla decisamente meglio.

0: Mamma ragazzi, che pezzo! Beacon Popper si chiamava Free, poteva essere uno dei nostri tamarristori, poteva sì. Serenamente essere un tamarristori. Allora, un po' di saluti da mandare ai più meritevoli, quelli che nonostante non abbiano ricevuto l'oroscopo, ma evidentemente si sono distinti per il proprio messaggio.
1: Ah, allora, prima di tutto è Elisabetta che ha mandato mezzo busto in Malmo!
0: Sì, sì.
1: Brava Elisabetta! Peccato, cavolo, arrivato ragazzi. Taldi, però bellissimo!
0: Sì.
1: Con Allolo in testa?
0: Sì, capello Allolo. Lungo, una veste
1: subito a guardare la veste lei,
0: no, nel senso, una veste tipica del periodo in cui si realizzavano i mezzo busti in marmo, no?
1: Lo manico, ce ne stati due di periodi buoni, uno sì. È stato un ventennio che però abbia lasciato vabbè, l'altro no. È il periodo lo manico, esatto, un po' più accettato,
0: diciamo. Esatto, era proprio quello a cui facevo riferimento. Poi c'è qualcuno che ci manda la radiografia del proprio piede destro?
1: Qua diciamo che benessere così così.
0: Con un chiodo, tra l'altro, una vite nel mignolo.
1: Ah, titi. Tra l'altro c'è. Hanno dimenticato il tassello. C'è solo vite, non c'è tassello.
0: Solo vite, esatto, manca il Fischer. Poi salutiamo Valentina, salutiamo Alberto, Elisabetta Biagio, che è stato il titolare dell'oroscopo di oggi.
1: E poi c'è degli auguri che dovevamo fare?
0: Sì, assolutamente sì, però prima ti faccio sentire il messaggio, eccolo qua, sì. pronto.
2: Ciao Discoraio, lo sapete che oggi è il mio compleanno?
0: No.
2: Faccio 9 anni, mi chiamo Gabriele da Origgio.
0: Ciao! E tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Gabriele da Origgio.
1: 9 anni, tanti auguri a te.
0: Mai più stonati di così.
1: E va
0: ma
1: bene, sono
0: parte.
1: I nostri
0: esatto,
1: preferiti.
0: Esatto, sono i nostri preferiti. Grazie Gabriele, ancora tanti auguri. Ci fermiamo per un attimo perché sono quasi le 9, sta per arrivare anche la notizia che vi cambierà la vita, ragazzi. Attenzione.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
4: Preparati a un'estate da prima pagina. Dal 4 luglio a Franciacorta Designer Village ci sono i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ti aspettiamo! La data di inizio e fine dei saldi è determinata in base alle disposizioni della regione.
5: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
6: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
7: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
8: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
9: Allora, sapete che è il momento di stabilire il successo della trasmissione Belli Svegli di Disco Radio con la conta ufficiale dei messaggi. Notaio ne ha
10: 315.866.273, di cui più della metà. Ma dove siete? Ma non siete niente, ma non parla nessuno, sono... ma in minchia sta succedendo?
9: Oggi è andata proprio così.
10: Io mica dico le bugie.
9: Ha ragione, Notaio, ha ragione, ha ragione.

0: disco di Prospa e Clooney. Si chiama Free Your Mind su Disco Radio, nell'appuntamento con i belli svegli di questa mattina. Allora, ci terrei a ricordare il titolo della notizia che ci cambierà la vita, o meglio a scoprirlo insieme per la prima volta, così sappiamo verso che direzione andiamo, no?
1: Scoperta la farfalla che vive senza invecchiare.
0: Oh mamma, davvero?
1: Sì, non è quella di Belen, purtroppo mi viene da aggiungere. Cioè, non che però.
0: Sì, per l'amor del cielo, sì. Tiene bene.
1: No,
0: non sembra accusare il colpo.
1: Però comunque.
0: Sembra magari forse appena più sbiadita, ma insomma, non ci sono.
1: Sei tu l'esperto, Fabri, lascia dire a te.
0: Ecco, appunto, figurarsi. Sono già le 9:02. Tra poco quindi ci occupiamo di questa farfalla che vive senza invecchiare. Scopriremo i dettagli di questa ricerca con l'aiuto del solito team di scienziati, ma intanto abbiamo preparato una bella novità per voi. Quella delle 9 abbiamo scelto il disco di Eve, si chiama Meet Me in the Dark.

0: bello il disco di Eve, si chiama Meet Me in the Dark su Disco Radio, mentre ci stiamo preparando ad accogliere il solito team di scienziati che questa volta ci parlerà di farfalle, perché secondo questo recente studio pare sia stata scoperta la farfalla che vive senza invecchiare
1: nel continente nero. Barabonzi bonzi bo, alle falde del Kilim.

0: fatto Marco.
1: Bravo, hai fatto bene, hai fatto bene. Allora, occupiamoci di questa Heliconius ewitsoni, una farfalla delle foreste tropicali americane che è stata documentata viva fino a 348 giorni in cattività. Se pensiamo che di solito le farfalle vivono un giorno e poi sono già belle morte. No, 300.
0: Un giorno?
1: Sì. Non so, io ho sempre
0: una settimana avevo in mente, però.
1: Però qui si tratta di quasi un anno, attenzione.
0: Ragazzi,
1: E il team di ricercatori dell'Università di Bristol, in collaborazione con lo Smithsonian Tropical Research Institute di Panama, ha aggregato decenni di dati da case di farfalle commerciali, esperimenti in insettato e campagne di cattura e rilascio sul esperimenti in insettario e campagne di cattura rilascio sul campo, costruendo così il quadro più completo finora disponibile sulla longevità del genere Heliconius, che in media vive tre volte più a lungo dei lepidotteri adesso più vicini.
0: Vabbè, allora, però vuol dire che un centinaio di giorni le fanno.
1: In effetti sì.
0: Tre mesi allora.
1: In effetti sì. Uno degli aspetti meno attesi riguarda la qualità dell'invecchiamento, non solo la sua durata. Almeno una specie Heliconius acale mostra un declino fisico quasi impercettibile con l'avanzare dell'età, mantenendo massa corporea e funzione muscolare in fasi della vita che per altri insetti sarebbero già terminali. E non è una longevità passiva, questi animali continuano a muoversi e a nutrirsi come nelle settimane iniziali dell'età adulta, senza mostrare i segni di deterioramento che caratterizzano la vecchiaia nelle specie vicine.
0: Allora, tutto bene, però poi dopo al 348esimo giorno, PAM!
1: Esatto, un colpo.
0: Oh ragazzi, sto da... No! Finito.
1: Andiamo ragazzi, vi offro da...
0: Esatto, ancora uno sprint per... Scusa, ma stava così bene.
1: Sì.
0: Ma ha giocato a padel adesso, cioè...
1: Non ce l'aspettavamo.
0: Ma porca miseria, guarda. Sì, 348 giorni, però guardalo. Cioè, quel farfallone era ancora in giro a fare il farfallone, guarda.
1: Esattamente, è così che dicono tutti. D'altra parte, prima o poi deve capitare. Certo, uno si augura che qualche segnale, no? Magari arrivi un po' prima.
0: Allora, quella è la parte divertente, di capire qual è il segno di declino più preoccupante che avete notato in voi. Cioè,
1: ecco.
0: Qual è il segno dell'invecchiamento dove avete capito, sta iniziando? Per me le ginocchia.
1: Sì?
0: Sì, e sta iniziando adesso, Cioè io fino ad oggi niente, cioè squat, roba.
1: Cioè
0: niente.
1: Proprio oggi?
0: No, però in questi mesi, roba di quest'anno, non ho mai avuto problemi. Adesso tre volte di fila è il ginocchietto, ancora il ginocchio.
1: Cadi sui tombini, vai a fare l'Irox.
0: Tombini lasciam perdere che
1: allora.
0: È un tentato omicidio. E quello me la vedrò io con l'associazione Tombini Italiani.
1: Esatto. Però anche voi probabilmente avrete subito, come dire, i primi colpi della vecchiaia. E allora come si sono manifestati? Raccontateci quali sono stati i segni di declino più preoccupante che avete trovato in voi.
0: Bravo.
1: Magari svegliandovi nelle scorse settimane per la prima volta. 393 800 3000, mentre arriva il disco di Robin Schulz, si intitola Better Times.

0: molto belli svegli perché è il cuore sintonizzato, non la radio. Ciao, Luca da San Benigno.
1: Belli svegli.

0: bel tema questo, bel tema davvero. Allora, siamo partiti dalle farfalle che non invecchiano, 348 sì. giorni e poi bam, in un esatto. attimo spariscono, cioè
1: delle fanciulle fino al giorno X e poi bram
0: e poi basta, il tempo di bere un caffè e sei lì sul divano come se nessuno si fosse accorto di nulla, sembra che tu stia dormendo e poi
1: invece quindi vi abbiamo chiesto qual è il segno di declino più preoccupante che avete notato in voi, cioè quando è che avete capito aia sto invecchiando,
0: non hai idea di quanti messaggi sono arrivati, possiamo sentirne diversi, guarda, pronto
2: non posso più bermi 4 ettoletti di negroni e mangiare bulloni di ghisa certo. senza star male per 4 giorni di fila e questo da quando ho passato i 45
0: prima invece
2: ne ho quasi 53 ed è sempre peggio, ciao le carine la consomme.
1: Chissà quanti watt era cambiato alimentandosi in questo modo,
0: a
1: perché
0: bulloni.
1: Poi cioè,
0: fagli cadere i bulloni
1: quando
0: di
1: esce
0: ghisa.
1: Poi il bullone, capito?
0: Pronto,
3: ciao belli svegli,
0: quella
3: i peli nelle orecchie,
1: certo,
3: nel naso,
1: certo,
3: mamma mia,
1: i peli.
3: E più li tagli più crescono.
0: Eh sì, perché è come se li alimentassi, il fatto di tagliarli li rende
1: la prima
0: più
1: volta che il parrucchiere ti va lì con la pinzetta e stac, cos'era? Cosa? Cosa hai preso? Cosa c'era? No, niente, un pelo. No! No, nelle orecchie no.
0: Aspetta, perché poi c'è un altro posto,
1: Piazzalunga,
0: secondo me, dove crescono, che è qui sul dorso delle mani.
1: Beh, ma lì va bene, chi se ne frega. C'è chi anche le ha da giovane,
0: però cominciano a farsi vedere. Io non ho un pelo. Lì
1: però,
0: mi vengono, capisci?
1: Però non è, cioè non so, non fa vecchio il pelo sulla mano, fa un po' irsuto, ma ce lo puoi avere anche da giovane,
0: sì,
1: capito?
0: Vero,
1: le
0: vero,
1: orecchie
0: vero.
1: No.
0: Le orecchie
1: puoi
0: no.
1: Puoi essere tutto peloso, ma le orecchie non c'hanno i peli.
0: Che
1: e invece
0: poi,
1: a un certo punto, chissà perché, la natura dice: adesso anche lì.
0: Beh, ma perché le orecchie vivono di vita propria, ad un certo
1: e
0: punto tendono a ingrossarsi.
1: Sì. Sì, esatto. No, perché le cartilagini continuano a ingrandirsi, capito, nel corpo, e quindi le orecchie.
0: Nasci normale e muori invecchio. Come la Coppa UEFA, uguale.
1: Esatto,
0: cioè.
1: Bravo. A parte che la coppa dei campioni, non buttarti negli esempi che non conosci, Fabri.
0: La coppa, dai.
1: Ma no, la UEFA è senza orecchie,
0: non
1: ce l'ha le orecchie.
0: La coppa dei campioni.
1: Poi è l'Europa League ormai, la UEFA è
0: dell'85. Ma sì, ci siamo capiti, dai. Pronto.
1: Ho capito.
4: Sono Francesca da Milano. E i primi segni di invecchiamento, ormai è qualche anno che quando mi siedo dico opla.
1: Certo.
4: E mi sa che ci siamo.
1: Quando ti siedi e quando ti alzi, perché è più difficile l'alzata.
0: Ti alzi
1: porca miseria! Come ci siamo?
0: Oppure, pronto.
5: Ma diciamo che io i primi colpi che sento, che ogni tanto mi dimentico le cose.
0: Sì.
5: Però molta autostima di me stesso, quindi se dico ma sì, è il caldo.
0: Guarda, anche, certo. anche a me succede, ma no, solo di recente.
1: Ma no, Fabri è dalle medie che gli succede, non fa test. Cioè, no, guarda, puoi tranquillamente non considerarlo come un segno del tuo invecchiamento.
0: Ecco,
1: quello,
0: non
1: okay?
0: il tuo.
1: È una caratteristica.
0: Sì. Vale lo stesso. Allora, qual è la cosa che vi ha fatto pensare di essere davvero invecchiati? Il tema di questa parte del nostro appuntamento, il segno di declino più preoccupante che avete notato nell'ultimo periodo, al 393-800. 103.000.
6: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
7: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
8: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
7: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
8: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
7: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
10: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu. Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
11: Siete voi, il Moulin Rouge!
12: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi bohémienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
13: Cash & Carry Migros cresce ancora. Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
14: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra...

0: gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'oro, nuove aperture in Viale Daniele Ranzoni 5 e in Via Domenico 1021 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
3: E il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
2: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
3: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi: K, Lotto, Umbro, Kiap, Coveri, Rifle, Brokers, a prezzi super convenienti.
2: Corri subito da Globo, un prezzo così non aspetta nessuno.
4: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
5: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te, direi solo wow!
6: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
5: Auto Wow, lo dirai anche tu.
7: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
8: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
9: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
10: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili
9: e conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
10: Sì, ha un profilo unico, ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
9: Da sempre la più seguita in strada, nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno, gamma Golf da 27.900 euro.
10: Info su Volkswagen.it.
11: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia, ed Esio via Nuova Valassina 131.
12: A Posto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Sono grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica. Pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani, a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
13: Garage Flex, buongiorno.
14: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
13: Che veicolo?
14: Un due posti.
13: Ok.
14: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
13: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
14: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
13: Mi sta un po' confondendo.
14: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
15: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
16: Disco Radio.
17: Ciao belli svegli. Io ho capito che stavo invecchiando da quando ho iniziato a leggere le etichette dell'acqua per vedere quella che ha il residuo fisso minore, giusto per capire di cosa si tratta.
18: Cioè, prima per capirlo, prima di utilizzarla, cioè, cos'è il residuo fisso?
19: Il residuo fisso sono quelle che hanno il residuo fisso minore, sono le acque più diuretiche.
18: E
19: credo.
18: Cos'è il residuo fisso?
19: Quando praticamente evaporano non rimangono minerali o troppi minerali che poi andrebbero a dare problemi
18: per
19: ai reni.
18: Di calcoli,
19: no? Sì, okay, per quello. Okay. Credo che sia per quello. Mamma ragazzi, siamo tutti sulla stessa barca però, eh.
20: Impiccheranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio raro. Rubò sei cervi nel parco del re Ben

0: Disco di Gabri Ponte, si chiamava Jordi, sul Disco Radio alle 9.28. Vale, secondo voi, che la domenica ho iniziato a fare il riposino, altrimenti non arriva lunedì?
1: Certo che vale.
0: Sì.
1: Eccone qui un altro.
0: Che fa il riposino?
1: Ho imparato a farlo, non sono mai riuscito a dormire il pomeriggio, adesso mi violento per farlo.
0: Per me non
1: quella
0: c'è.
1: Quella mezz'ora per.
0: Per me non c'è la domenica, cioè, nel senso, se vado in catarsi, cioè.
1: No, ma non la domenica, proprio. No, io tutti i giorni.
0: Infatti.
1: Quando mi capita di dover fare, cioè, sveglio la mattina alle 5, devo tirare la sera magari che ho spettacolo fino alle 2, alle 3.
0: Lì per forza devi,
1: e mi serve quella ricarichina lì, mi aiuta una mezz'oretta.
0: Il segno di declino più preoccupante che avete notato in voi al 393-800-3000 nell'appuntamento di oggi con i belli svegli. Pronto, chi c'è?
2: Allora ragazzi, per quanto mi riguarda, una contrattura che ho preso, non so, in palestra o con l'aria condizionata,
0: sì,
2: quando ero un giovincello, due giorni passava.
1: Certo.
2: Ora, alla soglia dei 40 anni, ne ho 39, sono due settimane che me la porto dietro.
0: Allora va,
2: quando mi alzo
0: bene
2: dal letto devo rotolare perché c'è un dolore cane al collo. Ragazzi, si invecchia.
1: Sappi che a 50 accetti il fatto che sarà per sempre. Cioè, ci convivi. Già, una contrattura al collo, ti passa. No.
0: Ti resterà per sempre.
1: Per sempre.
0: Come
1: accetti
0: i diamanti,
1: solo il dolore, esatto.
0: Pronto.
1: Non si chiama più da contrattura, si chiama The Birds.
0: Esatto. Pronto.
3: Buongiorno ragazzi, Marco da Milano, immatricolato 1972. Allora,
0: sì,
3: devo
0: eccoci
3: dire che il primo segno davvero preoccupante, al di là delle ginocchia che sono oramai polverizzate da oltre un decennio, non ci faccio più caso,
0: sì,
3: e l'anguillame che invece fortunatamente risponde ancora in maniera estremamente produttiva e soddisfacente.
0: L'anguillame
3: il preoccupante l'anguillame è che comincio a non mandare più a cagare la gente appena mi fa girare le balle, ma ci penso su.
1: E beh, allora è anche una cosa buona, cioè, se riesci a pensarci su e l'anguillame va bene, io direi meglio che a 25.
0: Meglio che niente, sono pronto.
1: No.
4: Buongiorno ragazzi, allora due segni del mio declino, perché ormai sto invecchiando, ho 48 anni.
0: Sì.
4: Primo, alla sera se esco, esco anche 8:30, alle 9:30 mi sono già rotto le scatole e voglio tornare a casa, non ho più voglia di stare in giro alla sera. Seconda cosa, che è quella più evidente, è la vista ragazzi, perché adesso il cellulare devo tenerlo distante tipo 4 metri dalla faccia per riuscire a leggere, perché se lo tengo vicino vedo tutto annebbiato.
0: Guarda,
4: e non riesco a accettarlo ragazzi, sono vecchio. Buona giornata a tutti, ciao a tutti.
0: Grazie Fabio. Ti dirò, i bastoni per i selfie non li hanno inventati per i selfie.
1: Posso dirvi ragazzi, state sbagliando tutto.
0: Cosa?
1: Anche il bastone per i selfie che si vede, che allontani il telefono per leggere. Ma la Apple e la Samsung e le altre ci sono venuti incontro, hanno creato i tablet. Ragazzi,
0: certo,
1: il tablet è il telefono dei cinquantenni.
0: Esattamente.
1: Poi magari fai finta di lavorarci, capito?
0: Ecco perché esiste l'uomo col borsello, per tenere il tablet dentro.
1: Ovvio.

0: Kygo e Carter Tate su Disco Radio alle 9.37 nell'appuntamento con i belli svegli di questa mattina. C'è anche il dottor Gaias che tra poco ci aggiorna con tutte le ultime novità dall'Italia e dal mondo. Vi stavamo chiedendo quale fosse il, diciamo, segno di declino più preoccupante che avete notato in quest'ultimo periodo.
1: Quando è che avete capito che stavate invecchiando?
0: Esattamente, okay. L'abbiamo
1: c'è
0: messa elegante.
1: Cosa, un momento, un istante.
0: Dottor Gaias?
2: No, nessuno, ancora niente.
1: Bravo! Questa è la risposta che volevamo, bravo!
2: Beh, dai, ho 32 anni, cosa volete?
0: È stato scaltro.
1: Certo, bravo, la menzogna poi sull'età è ancora più rinfrescante.
0: Vabbè, io ho smesso di compiere gli anni da più di un decennio ormai.
2: Hai fatto gli anni perché?
1: Ne hai, no, comunque 50, quindi ne hai 60 tu in realtà.
0: No, no, io ne ho
1: 63.
0: No, io
1: 63.
0: Ne ho 29, pronto.
1: Allora, vabbè, ciao ragazzi. 15
3: allora,
1: anni fa.
3: Quello che mi fa rendere conto di invecchiare.
1: Sì?
0: No, forse no.
1: Non abbassare la radio quando parli, ad esempio.
0: Al limite, pronto.
4: Dai 30, sì. Dai 30, però è così. Se dormo meno di 4 ore a notte, il giorno dopo sono come il mocio Vileda.
0: Vabbè, ho capito. Vabbè, mi sembra, insomma, anche abbastanza normale. Se poi sei uno di quelli che si alza presto.
1: Però in effetti a 20 anni non era così.
0: No.
1: Riuscivi 3-4 giorni a tenerli con quei ritmi lì.
0: Non di più, non di più, perché poi dopo.
1: No, dopo avevi il crollo, c'è un giorno a dormire, dormivi tutto il giorno. Però capisco.
0: Allora diamo la linea al dottor Gaias a questo punto, poi continuiamo a sentire
1: al
0: quali
1: giovanissimo
0: sono
1: dottor Gaias.
0: Al giovanissimo, certo, dottor Gaias, per capire quali sono i segni dell'invecchiamento precoce. Sentiamo le novità dall'Italia e dal mondo.
2: Grazie Fabrizio Omar, buona giornata. In attesa dell'abbassamento delle temperature, lo sentono soprattutto gli anziani. Ieri Milano ha toccato i 40 gradi, 41 nel Cremonese, questa mattina è arrivata anche la pioggia, un nubifragio ieri in Valtellina e Valchiavenna, disagi per alcune strade bloccate, si è fermata anche la ferrovia tra Colico in provincia di Lecco e Morbegno. E anche a Torino ieri è arrivata la pioggia e la grandine nella zona nord, colpiti Veneria Reale, Druento e Givoletto, ma anche la Valle Po in provincia di Cuneo, temporale ad Alpignano, Lanzo e Collegno, il picco in Piemonte ad Alessandria con 40,2 gradi. Una donna di 60 anni è morta per cause naturali nel suo appartamento in provincia di Mantova. I vicini sono intervenuti grazie al pianto della nipotina di soli 8 mesi rimasta da sola in casa. Tennis oggi al via Wimbledon, torneo su erba alle 14.30 italiane, torna in campo Jannik Sinner. Dall'estero Iran, lo stretto di Hormuz, Teheran fa sapere che c'è stata la prima riunione con l'Oman sulla gestione dello stretto dopo la firma dell'accordo con gli Stati Uniti. Il tempo per le prossime ore.
5: Meteo. Mattinata di lunedì soleggiata tra Piemonte e Lombardia, ma con dei temporali di calore in arrivo dal pomeriggio su Alpi e Prealpi, che poi in serata andranno ad interessare anche le pianure lombarde e piemontesi. Ma il dato importante saranno le temperature, caldo ancora intenso con locali punte di 38-40 gradi all'ombra, valori che resteranno alti anche tra sera e notte. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
6: Let's go. La parte più bella della settimana la passiamo insieme. Sono Valentina Guidi, ci sentiamo tutti i weekend su Disco Radio dalle 10 alle 14. Ragazzi, vi aspetto.
7: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
8: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
9: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
0: E allora, ciao Disco Radio, ho capito di invecchiare quando stamattina mi sono svegliata e mi sono accorta che compio 14 anni. Mi fate gli auguri.
1: Beh.
0: E non è, aspetta, perché
1: non era Elisa?
0: Elisa mi pare proprio Elisa.
1: Elisa 14 anni, sì, e tanti auguri a te,
0: tanti auguri a te, tanti auguri ad Elisa
1: 14 anni, tanti auguri a te.
0: Che meraviglia,
1: 14
0: che meraviglia.
1: Anni, 14 Elisa, anni. Vergognati. Vergognati.

0: Mattina, segno, diciamo, imprescindibile del fatto che stiate invecchiando, ce lo state raccontando al 393 800 3000, moltissimi messaggi arrivati. Partirei da questo. Pronto?
1: Ciao,
0: pronto.
1: Disco Radio, Andrea D'Ammerate. Dunque, facciamo un recap.
0: Sì, sì.
1: 46/47 anni.
0: Ok.
1: Già cominciavo, porto gli occhiali da 2 anni per vederci da vicino.
0: Sì, sì.
1: Che tristezza.
0: No.
1: Poi inesorabilmente la panza aumenta, non si sa come mai, sembra che c'hai un morbo. No, e poi la sera tutto quello che
0: morbo,
1: ma alle 9 già è collasso sul divano. Sei già in collasso completo, con la bava alla bocca, telecomando in mano e tanti saluti.
0: Beh, insomma,
1: che tristezza.
0: No. Però è una bella immagine, sta cosa della bava alla bocca, secondo me succede solo da una certa età in avanti.
2: Forse ecco, da questa no. Io per ora sono salvo.
0: Meno male.
2: Sono molto felice. Mentre Zara è già dal 26 che sbava in giro.
0: Oh, mamma mia, pronto.
3: Oh, quando stai attento a non far cadere le cose per non doverti chinare a raccogliere.
0: Laura
3: da Volpedo, anno 72. Ciao.
0: Grazie Laura, pronto.
4: Ciao ragazzi, Alessio da Carnate.
0: Sì, ciao Alessio.
4: A 40 anni operato di ernia inguinale.
0: Sì. Sì.
4: A 50 anni cataratta d'urto occhio destro.
0: Cos'è la cataratta d'urto?
4: Ho 53 anni, vediamo cosa mi capita a 60. Incrociamo le dita. Ciao.
2: Caratta è quando ti si appanna l'occhio.
0: Sì, cioè no, questo lo so, ma è d'urto che mi sfuggiva. La caratta d'urto.
2: O non so, o è un tipo di operazione che è stata fatta per cui tipo con le onde d'urto ti sistema la cataratta, oppure da impatto il cristallino ha subito un danno ed è stato dovuto sostituirlo.
0: Potrebbe
2: per dire.
0: Essere,
2: non so, una delle cose. Comunque la cataratta tendenzialmente è quando il cristallino si opacizza.
0: Certo, sì, questo lo sapevo.
2: E ti sostituiscono con una lente, quindi cioè, non hai più quella roba lì che riesci a vedere bene da vicino e da lontano in entrambi i casi. Hai una visione media perché ti serve l'occhialino. È un po' una.
0: Vediamo.
2: Niente.
0: Sì, si può sopravvivere. Poi
2: nulla, dai.
0: Tocchiamo ferro. Pronto?
2: Andiamo a 60.
5: Ciao ragazzi. Allora, il primo segno di declino che ho notato, che sto diventando vecchio, è che sono passati dal darti del tu a darti del
0: già. Sì,
5: pazzesco.
0: Certo. Certo, mi sono accorta di invecchiare dalle palpebre cadenti, scrive la Fatti da Cermenate.
2: Ecco, vedi quella roba lì, per esempio.
0: quando
2: cominci a avere gli occhi di Bud Spencer.
0: Sì, comincia a diventare molliccio ai bordi.
2: Quell'occhietto piccolo, però buono, fa sempre l'occhietto buono, la palpebra un po' scesa, no?
0: Bud Spencer, poi non so, magari c'è anche qualcuno che invece con l'occhietto piccolo sembra un pochino più cattivello, può essere.
2: È l'occhio piccolo, però l'occhio nascosto no, secondo me di solito fa sempre un po', è l'occhio grande che fa paura, sì, l'occhio
0: sì,
2: più visibile.
0: Se è sbarrato, capito. Poi proprio chiamiamo i soccorsi perché è ancora peggio. Allora, cerchiamo di sentirci una di quelle canzoni che forse i più anziani di noi ricorderanno bene, Entrance, Riccardo da Force, cioè Staying Alive.

0: di Topic Becky G, che si chiama proprio così, alle 9.54, allora abbastanza vicini alle 10 e quindi al momento in cui ci saluteremo, però direi che un paio di cartucce da sparare ancora le abbiamo a proposito di quei segnali che vi fanno pensare di essere decisamente invecchiati. Sentiamo chi c'è. Pronto, pronto.
1: Ciao belli svegli, una cosa capisco che stai diventando vecchio?
2: Sì?
1: Niente, che a 32 anni magari sei in coda da qualche parte o devi passare, se metti, chiedi permesso. E magari la mamma capito, che ha 40 anni o il bambino dice guarda, lascia passare il signore.
0: Come?
1: Che ha 32 anni il signore, no.
2: Ma magari posso dire, magari hai la barba lunga e capelli lunghi, hai inteso il signore come il signore, capito?
0: Ah certo.
2: Oddio, poi se ti vesti con, cioè ti abbigli con delle vesti lunghe bianche,
0: magari esci,
2: capito?
0: Così di casa e potrebbe sembrare
2: signor Nazareth.
0: Allora dirò ciò che nessuno per vergogna ha il coraggio di dire.
2: Sentiamo.
0: Mi sono accorto di invecchiare perché non va più come una volta.
2: Vabbè, ma ci sono delle soluzioni lì,
0: Sì,
2: cioè,
0: sì.
2: Cioè, prima è parlare con una sessuologa, capire se hai un blocco di tipo
0: di
2: emotivo.
0: Tipo, è vero.
2: Se non hai un blocco di tipo emotivo, c'è la pompetta di Berlusconi.
0: No, ma chi ne sa? Scusami.
2: Io mi sono informato, allora io l'ho detto, appena arrivano quelle cinesi che costano meno, ne voglio una.
0: Quelle di Temu, sì.
2: Esatto,
0: di
2: che.
0: Temu.
2: No, però Temu. Io la voglio perché di solito per gonfiare devi premerti un fianco, no?
0: Sì.
2: In zona.
0: Sì.
2: Invece io voglio poterla gonfiare come si gonfiavano i materassini negli anni 70 con la pompa a pedale, quella.
0: Scusa, cioè io cosa voglio fanno? Ti mettono la valvola?
2: Io la guardo negli occhi intanto. Col piede come olmo.
0: Che brutta immagine.
2: C'è simpatia tra di noi.
0: Certo.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad 80.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: I want to be free.
3: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
4: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
3: Globo Sport.
4: E intanto scopri i nuovi arrivi.
3: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
5: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
6: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
7: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
8: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
9: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Bogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
10: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
11: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
10: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
11: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
10: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
11: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
12: Il Rugby Sound sta per iniziare. Dal 2 al 21 luglio, oltre 30 show diversi tra concerti, party, DJ set e after show nella splendida location dell'Isola del Castello di Legnano. Manu Chao, Salmo, Tony Pitoni, Madame, Subsonica, Elio le Storie Tese, Il Pagante e molti altri. Scopri il programma su rugbysound.it. Biglietti su Ticket One.
13: E allora anche noi abbiamo avuto i nostri bei segnali rispetto al fatto che la vecchiaia sta arrivando, ma non vorremmo essere noi a dirli proprio in chiusura, cioè non c'è più tempo, perché dovremmo dare...
14: No, io l'ho già detto ragazzi, io le ginocchia sono state...
13: Che scricchiolano,
14: le...
13: sì.
14: No, dolori, che scricchiolano.
13: Ah, proprio dolori?
14: Sì, cioè fino a qualche mese fa, squat pesanti, corse, cose, niente.
13: Ma la troppa
14: e
13: attività
14: adesso,
13: allora è stata.
14: E adesso iniziano i dolorini, vabbè.
13: Troppa attività.
14: Mi attacco con gli elastici alle colonne, non è un problema, tiro le gambe e diventerò molto più alto, cosa devo dirti?
13: Così, per chiudere, ti accorgi di non avere più l'età quando dopo 3 ore seduto a teatro ti rialzi e dici: oh, issa!
14: Finché così va ancora bene, quando servirà un carro ponte che ti fascerà sotto le ascelle per alzarti.
13: Una bella carrucola per tirarti su, un paranchino, dai, che chi non va in giro a teatro in particolare con un paranchino? Va bene, dai, ci salutiamo qua. Grazie. Ah no, Marco oggi non c'è.
14: Niente,
15: grazie Marco.
14: No, col cacchio.
13: Grazie Marco, ma zero. Ci mancherebbe altro. Zero. Grazie al nostro fantastico Fantini.
14: Grazie Omar.
13: Vedi che questo va detto.
14: Che ha fatto mezzo programma, perché in realtà.
13: Sì, tra l'altro stamattina è stata una mattinata.
14: Ma invece grazie
13: da...
14: all'unico, il solo, colui che riesce a sistemare anche i problemi tecnici, Fabrizio Sironi. Grazie.
15: Grazie Fabri.
13: Non è vero, non ho fatto niente io.
14: Ma come
13: no? Ci sentiamo domattina, come sempre, puntuali a partire dalle 6, come avete sentito. È già pronta anche Olga, che invece sarà con voi per il resto della mattinata. A domani!
15: Ciao!

sono le 10:01, solo uno minuto. Questo vuol dire che la causa dei ritardi dei belli svegli è Marco, ragazzi, c'è poco da dire. Ciao Omar, bacio abbracci, ciao a tutti i belli svegli che fossero arrivati là dove dovevano arrivare. Un bacione anche al nostro super Fabrizio, sempre presente, sempre attivo, sempre sul pezzo il Fabri. E voi mi siete sul pezzo per iniziare questa nuova settimana ricca di musica, di bellezza, di novità, di giornate infuocate. Iniziamo dalla novità musicale. Andrea Bocelli, David Guetta, sono Olga e vi accompagno fino alle 13. La novità

DNA, questo è l'inno ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Buona settimana, ben atterrati tra le nostre frequenze, continuiamo il nostro viaggio come sempre con le hit più ritmate della città, perché la musica è essenziale proprio per avere la giusta energia per tutto quello che accadrà in questa giornata. Avremo uno spazio dedicato al cinema come sempre, quindi scopriremo quali sono i film in uscita al cinema, quali sono i film più visti per esempio da chi al cinema c'è stato. Saluto Christian che è stato a vedere Supergirl, dice film stupendo, parleremo anche di questo sicuramente tra poco. Il viaggio nella strada del ritmo tornerà per farci rivivere delle grandi hit a cui siamo tutti legati.

0: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
1: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
2: Siamo gli articolo 31.
3: Ciao, sono Fabri Fibra.
4: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
5: Yeah. Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap and Drop.
6: No, sì.
7: Brava!
6: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
7: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
6: Un appuntamento galante?
7: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
8: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
9: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Say Yellow to Summer Sales a Scalo Milano Outlet & More dal 4 luglio, saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's Yellow.
11: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
12: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 175 bar, 2500 watt, portata a 480 litri ora, è a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
13: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
14: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
15: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
14: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
15: Sì, ha un profilo unico. Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
14: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da €27,900.
15: Info su Volkswagen.it.
16: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, Angolo Viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
17: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
18: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a €99 al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
17: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuo. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
19: La tua estate in musica è al Forte di Bard. Tra le montagne della Valle d'Aosta vi aspetta un ricco calendario di eventi. Il 4 luglio Arisa, il 7 luglio Antonello Venditti, il 22 agosto l'energia dance di Voglio Tornare negli anni 90. Per la rassegna Aosta Classica al Forte di Bard, Paolo Ruffini, Cosmo, Daniele Silvestri e molti altri. Tutte le date e le prevendite su ForteDiBard.it.
20: Bella outfit. Ma non manca qualcosa.
21: Hai ragione, con Roda Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
20: Davvero? Anche per me?
21: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
22: Globo, tutti gli accessori che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
23: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
24: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te, direi solo wow!
25: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
24: Auto Wow, lo dirai anche tu.
26: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologno Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
0: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
1: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.

0: Welcome to the party!
1: Disco Radio Party! Ogni sera dalle 23, Party 7 con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
2: Stando a una grande vacanza in Sardegna.
3: Ci sta.
2: Su una grande nave.
3: Ci sta.
2: A un prezzo piccolo.
3: Ci sta anche quello.
4: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: Finalmente è iniziata l'estate.
6: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
5: Ah sì?
6: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
5: Hai ragione.
6: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
7: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
8: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
7: Un sistema che
9: è vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
10: Allora, condividiamo cose belle successe nella vostra vita o che accadono oggi, che accadranno nei prossimi giorni. From disco to disco.

0: radio con The Sound Lovers. Questo è Wonderful Life. From disco to disco appena suonato e ascoltato con me, Olga. Quattro hit, le più ritmate senza interruzioni. Ogni giorno nel mondo accadono cose meravigliose, anche meravigliose. Le buone nuove dal mondo le riuniamo in questo appuntamento di inizio settimana ogni lunedì mattina. E intanto condividiamo le vostre buone nuove, eh? Non so, vacanze organizzate, cose che avete risolto, festeggiamenti in corso in questa giornata o nel weekend, traguardi raggiunti, vi siete magari determinati a raggiungere quell'obiettivo, avete trovato una persona speciale, ritrovato una persona con la quale magari non vi parlavate più. Intanto abbiamo le nostre da condividere con voi. Per esempio un compleanno speciale, attore, regista, sceneggiatore, compie 100 anni Mel Brooks. Insomma, quanto ci ha fatto divertire e pensare, riflettere, meravigliare Mel Brooks. Famoso soprattutto per le sue esilaranti parodie cinematografiche, ma anche per questa satira tagliente, no? Frankenstein Junior, forse uno dei suoi capolavori assoluti, ma anche Che sto a balle spaziali, che solo il nome e il pensiero di questo film mi fa sorridere. Poi andiamo in Sicilia, dove Caltanissetta è diventata la prima città italiana ad aderire ufficialmente a questa iniziativa internazionale meravigliosa che promuove la dieta vegetale per la salute del pianeta e dell'essere umano. Si è unita a 70 metropoli nel mondo, anche quello che mangiamo ha un impatto fondamentale sull'ambiente, sulla salute, sull'inquinamento, su tutto. Ovviamente questa cosa può portarci ad alleggerire i toni dei cambiamenti climatici. Poi è nata una cosa fantastica, è nato un centro per la sosta e la riproduzione degli ibis eremita, già il nome ibis eremita, quante cose abbiamo in comune con un ibis eremita, tantissime. Sul Monte Baldo, catena montuosa tra Veneto e Trentino, ci sarà uno spazio protetto per questa specie bellissima che è a rischio estinzione, ma durante i loro viaggi migratori potranno fermarsi in sicurezza proprio in questo punto. Una sorta, immaginiamola così, di voliera però all'aperto, aperta, dove ovviamente loro possono passare, andare, fare e disfare. Quindi, buone nuove ne accadono nel mondo, aspettiamo le vostre che condividete al 393-800-3000.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: serate più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
1: Preparati a un'estate da prima pagina. Negli oltre 190 store di Franciacorta Designer Village ci sono i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ti aspettiamo! La data di inizio e fine dei saldi è determinata in base alle disposizioni della regione.
2: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
4: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
5: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni bimbi.
6: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, K-Rifle.
5: Cambio armadio? Fatto, a prezzi leggeri.
7: Globo, calzature, abbigliamento e accessori bimbi al miglior prezzo.
8: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
9: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
10: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
11: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
12: Gigi D'Agostino torna a Roma con le sue melodie senza tempo che hanno segnato la storia della musica dance. Venerdì 3 luglio, Cave Auditorium Parco della Musica. Molto più di un concerto. Un viaggio emotivo in musica sui beat di Gigi D'Agostino. Per info da alessandroegalli.com. Biglietti su ticketone.it.
13: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
14: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
13: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
14: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
13: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
14: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
15: E dai, cose belle che volete condividere con noi tra poco i vostri messaggi. Intanto auguri a chi festeggia cose in questo 29 giugno, festeggiamo sempre con voi. Kungs!

Disco Radio, Wake Tonight, la hit con Afrojack, Sia e David Guetta, ritrovata alle 10.57 minuti di questo lunedì 29 giugno. Buone nuove dal mondo, in sintesi, Mel Brooks che mi compie 100 anni a Caltanissetta, mi diventa la prima città italiana ad aderire a questo piano di plant based, quindi promuovendo la dieta vegetale assolutamente per risorse del pianeta e salute. Tra le cose belle successe nella nostra vita, festeggio perché stamattina ho vinto la Disco Radio Bag con Lunedì Cinema. Ciao Maida Trecate, è sempre bello vincere qualcosa e ricevere poi il premio annesso. Karol G e Nicki Minaj, Tusa.

0: Oggi è Nicki Minaj, mi piace questa Tusa perché mi rimanda personalmente al dialetto locale, perché da noi Tusa vuol dire ragazza, insomma, e a casa mia si parla principalmente dialetto, mi piace tutto quello che mi rimanda, insomma, alla casa. Detto questo, ogni giorno accadono cose belle. Per esempio, abbiamo visto che è nato questo centro per la sosta e la riproduzione degli ibis eremita sul Monte Baldo, uno spazio nel quale possono fermarsi per poi ripartire, insomma, meraviglioso. Tra le cose belle successe nella vostra vita, si avvicina la pensione, ma che meraviglia, Antonio, pronti a festeggiare con te, a sostenerti. E poi oggi si festeggiano i 3 mesi della mia nipotina, il messaggio non è firmato, però insomma la gioia arriva. 11 e un minuto.
1: Disco Radio.
0: Buona settimana e buon lunedì 29 giugno, tutti a bordo, viaggiamo a ritmo di musica con me Olga, con le nostre hit più ritmate della città, con la vostra fondamentale presenza nella quale la bellezza quando è condivisa si moltiplica. Quindi se avete voglia di condividere cose belle successe, accadute, che accadranno, il numero lo conoscete. La novità musicale con John

questa con John Summit, con The Vault, con Julia Church. Il risultato si chiama Chains of Blue. 11 e 4 minuti. Tra l'altro, parlando di cose belle successe nella vostra vita, nel weekend tanti ascoltatori sono partiti per le vacanze e c'è già chi ci ascolta da tutti i luoghi, tutti i laghi. Chi più al fresco, chi meno al fresco, però in generale la vacanza è sempre un'ottima scelta, ragazzi. Quindi l'applicazione è attiva su spiagge, su laghi, su chi sta camminando nel verde. Quindi grazie per essere dei nostri e grazie per averci portato anche lì. Siamo tutti così connessi che nel momento in cui qualcuno va in vacanza, un po' di quella leggerezza arriva, io spero, ma io la sento, a tutti noi. Tra poco rivivremo letteralmente una hit che ha fatto la storia del ritmo con il nostro Rhythmic History. Vi porteremo nel 1999. C'è Anima su Disco Radio, i suoni di questa Beautiful arrivano.

0: puoi fare? La testa gira, Fred De Palma, Anitta e Mischilla, una volta. 11 minuti in questo lunedì 29 giugno, pensavo a tutte le motivazioni per le quali una testa può girare. Beh, sicuramente la prima dei giovani, quella legata al fatto che ti bevi un aperitivo, insomma la testa lì inizia a essere un pochino più leggera. Vedi qualcuno, qualcosa che ti interessa e la testa si gira, piuttosto che, insomma, la pressione ovviamente anche lì può far girare la testa. Ragazzi, abbiamo tutti una certa, ne parlavamo già stamattina e belli svegli. La testa gira per delle motivazioni non sempre, insomma, magari piacevolissime. Tra poco invece, per piacere puro, rivivremo una hit che ha fatto la storia del ritmo nel 1999. Sta tornando il capitano.
1: Ogni sera dalle 21, Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio.
0: Oh. Y'all ready for this?
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Hass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Posto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Sono grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica, pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
6: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
7: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
6: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
7: Sì, ha un profilo unico.
8: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
6: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da €27,900.
8: Info su Volkswagen.it.
9: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, Angolo Viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
10: Cash & Carry Migros cresce ancora. Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
11: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero 1 nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a €99 al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'Oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
13: No, no, non ho niente da mettermi.
14: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
15: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
14: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
15: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
16: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
17: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
18: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
19: Io Kamik.
18: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
19: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
20: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da €19,900 con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
21: Autorigoldi!
22: A Milano dal 1906.
1: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
21: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
22: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
23: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
22: Auto Wow, lo dirai anche tu.
24: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Bogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
25: Siete voi, il Moulin Rouge!
26: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
27: Disco Radio!
0: Eccoci qua, è tutto pronto per goderci una hit che ha fatto la strada in ritmo. Vi ricordate poi che tutte le sere, se volete, dalle 21 con Alessia Luisi c'è la versione estesa che è strepitosa. Gigi Doug ritorna dal 1999.

0: disco degli Another 54 Ultra, e questa Talk to You alle 11:23 minuti. Abbiamo un appuntamento ogni lunedì mattina, tra poco avremo quello del cinema, cioè andremo a scoprire quali sono stati i film più visti al cinema nel weekend. Abbiamo un appuntamento con le cose meravigliose, le buone nuove dal mondo, ecco, mettiamola così. Non solo, raccogliamo anche le belle cose successe nella vostra vita, per esempio questo 29 giugno è giornata di festeggiamenti per tanti ascoltatori. Un abbraccio forte a Dolce Elena che oggi finisce gli esami, quindi questa sera sarai leggera, leggerissima, ti vedo già festeggiare, ti sarai come tolta un macigno dalle spalle, l'estate insomma ti aspetta con tutte le sue bellezze. Gabri Ponte e Jovanotti.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Olga, con anche il nostro meraviglioso Fabrizio. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: Con questa Moving to the Sun di Google, Email Angel e Ultrana Te, una hit che sarebbe perfetta anche al tramonto, all'alba, in quei momenti particolarmente carichi di energia e colori nei cieli, sul rosso, l'arancione, il giallo, questi colori meravigliosi. Come sta andando la mattinata?
1: Direi molto bene. Siamo tutti belli tranquilli.
0: Fresca
1: in radio.
0: Oggi, fresca. Perfetto. Oggi.
1: Insomma.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco. Le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Su Disco Radio per noi è tornato anche il nostro Fabrizio Gaias con l'attualità di Link. Buongiorno.
1: Grazie Olga, buona giornata. Alla tua domanda rispondo così: bollino rosso oggi su 22 città, saranno 25 domani in attesa dall'abbassamento delle temperature previsto per mercoledì. Ieri Milano ha toccato i 40 gradi, questa mattina è arrivata la pioggia, prevista anche da un'allerta regionale dalle 12 alle 22 di oggi. Un nubifragio ieri in Valtellina e Val Chiavenna, più 20% di accessi alla sanità. Anche a Torino ieri è arrivata la pioggia, la grandine nella zona nord della città e della provincia, più di 70 interventi per i vigili del fuoco della Granda, ha colpito soprattutto il saluzzese. Disturba gli altri presenti alla messa dei poveri di Como, poi aggredisce gli agenti di polizia. È stato arrestato un uomo di 28 anni di origine tunisina con precedenti e irregolare sul territorio nazionale. Il presidente Mattarella sarà a Seveso il 10 luglio alla commemorazione per i 50 anni del disastro dell'Icmesa. Il 16 luglio la sentenza per il crollo del ponte Morandi a Genova del 14 agosto del 2018, 43 furono le vittime, gli imputati sono 57. Il triplice omicidio di Roma, sono oltre 60 le segnalazioni arrivate dopo la diffusione della foto del presunto autore ricercato in tutta Italia. Adesso Enrico Mentana.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: C'è un lago che non restituisce un corpo e un pozzo nero che restituisce invece orripilanti umori. Il lago è quello di Vico, in cui è caduto o probabilmente si è tuffato, avendo poi un malore, il marito del ministro per la famiglia Roccella. Da 48 ore si draga, si cerca nel lago di recuperare il cadavere, non ci sono speranze di tipo diverso. Non c'è speranza neanche di redenzione per quelle teste vuote e peggio, che invece dal pozzo nero dei social hanno cominciato a insultare, a ironizzare, a scrivere cose orripilanti. Sul ministro, sul stesso marito, sulla situazione. Ora, non c'era nessuna illusione che i social non fossero anche questo, il contenitore

0: degli umori peggiori. Ma viene da chiedersi se condividiamo davvero l'aria caldissima di questi giorni e in generale l'aria che respiriamo con queste persone. Se davvero esistono, se non sono dei mettimali senza nome, con un nickname dietro a cui non c'è nessuno, se non la volontà di irridere, ferire, far male. Certo, ecco, far male. Ma forse l'antidoto, sempre e soprattutto in queste situazioni, è proprio non guardare i social, lasciarli alle contrapposizioni che sono politiche, umane, religiose, sportive, tra fazioni che non ammettono che esista un parere diverso dal loro o un insulto peggiore del loro.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
2: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
3: Attenzione, prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
5: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
6: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
5: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
6: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
5: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
7: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
8: Abbiamo 104 hit, le più ritmate, senza alcuna interruzione. Partiamo col maestro Fabri Fibra. Tranne te, tranne te.

0: Disco Radio, From Disco to Disco, ci ha fatto ascoltare quattro hit, le più ritmate, senza interruzioni: La Bush, Timmy Trumpet, Fabri Fibra, tanto amato anche dai nostri ascoltatori, e Joel Corry. In questo caso lui ha sempre quel piglio in più di energia in questa Devotion. Per noi lunedì è cinema, quindi andiamo a scoprire quali sono stati i film più visti da chi al cinema ci è andato. Il terzo film sul genere fantascienza thriller, cioè Disclosure Day, film diretto da Steven Spielberg, quindi già qui cadiamo bene. Ambientato ai giorni nostri, in questo mondo in preda al caos e sull'orlo della terza guerra mondiale, il protagonista Daniel fugge dopo aver sottratto alla super segreta agenzia governativa per cui lavora dei materiali riservati, anzi riservatissimi. I documenti provano una verità sconvolgente che riguarda gli alieni, un segreto nascosto da quasi 8 decenni. È un film che sta ottenendo un discreto successo, infatti è in classifica da un bel po' di settimane. Il secondo film che avete scelto è stato Supergirl, quindi i supereroi piacciono tanto. La protagonista qui potremmo definirla un po' come la cugina di Superman. C'è di mezzo il pianeta Krypton, c'è di mezzo una tutina al femminile di Superman, ovviamente superpoteri e poi buoni e cattivi e tutto quello che concerne appunto un film di supereroi. Mi dicono essere, da chi già l'ho visto, per esempio Christian, per esempio Davide, un bel film che merita la nostra attenzione. Il film più visto in assoluto è sempre lui, Toy Story 5, un classico per l'animazione che porta al cinema i grandi, i piccini, i grandi e piccini, fidanzati, insomma chiunque gli pare piace. Questa è un po' la classifica per tenervi aggiornati su una fresca serata da, perché no, valutare proprio in questa settimana.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
3: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
2: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
3: Sì, ha un profilo unico.
4: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
2: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
4: Info su Volkswagen.it.
5: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, Angolo Viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
8: Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
9: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707. Con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
10: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
11: Autorigoldi!
12: A Milano dal 1906.
13: Gigi D'Agostino torna a Roma con le sue melodie senza tempo che hanno segnato la storia della musica dance. Venerdì 3 luglio, Cave Auditorium Parco della Musica. Molto più di un concerto. Un viaggio emotivo in musica sui beat di Gigi D'Agostino. Per info da alessandroegalli.com. Biglietti su ticketone.it.
14: Buona settimana, siamo stati al cinema, terzo posto per Disclosure Day, secondo posto per Supergirl, primo posto per Toy Story 5. Ora mi guardo il trailer di Supergirl, poi vi dico. Zerberita ora!

0: Bongo Cia Cia Cia, quanta bella estate in questa hit. Pensate che, diciamo così, l'originale è un brano musicale tedesco inciso nel 1958 da un duo musicale, poi ripreso appunto dai Good Boys qualche anno fa nel 2021. Un remix di un successo che già allora fece, insomma, dei bei numeri, ecco. È mezzogiorno!
1: Disco!
0: Mi piace il mezzogiorno, adoro la pausa pranzo, mi piace accompagnarvi ancora fino alle 13, quindi tutti a bordo. Procediamo verso la nostra pausa pranzo, verso un attimo di respiro e relax, verso quello che vi pare, come Olga, con la nostra musica e con la novità. Abbiamo scelto il nuovo di Alesso e degli One Republic. La collaborazione ci porta a questa ignoranza.

abbiamo scelto questa hit di Alessio degli One Republic. Travolge, travolge come un'onda al mare. Ignorais, mezzogiorno e 4 minuti, tutti a bordo. Saluto chi si fosse appena sintonizzato. Come tutti i giorni, l'attività lavorativa magari a una persona non permette di ascoltarci sempre. A volte incontro ascoltatori che mi dicono: Olga, ma io la mattina lavoro, però poi quando appena esco mi metto in macchina, mi sintonizzo e sento la tua voce più o meno verso mezzogiorno, che è sempre un momento piacevole. Mattinata bella che è andata. Il Rhythmic History qui si avvicina, tutte le ore c'è una pillola dedicata alla danza storica, ecco, nel nostro viaggio. Nicki Jam e J Balvin, c'è anche X.

0: Sinclair, la collaborazione con Kaisa, e questa è Can't Wait, che da qualche mese ci sta accompagnando. Già si capiva che sarebbe stata una di quelle hit estive, insomma, perfetta proprio per questa stagione. Come l'armadio, cioè anche la musica ha le sue stagioni, alcune hit effettivamente più di altre sono perfette per questo halor, per questo halor. Magic Box tornerà nell'appuntamento dedicato alla dance storica.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: No, sì!
4: Brava!
3: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
4: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
3: Un appuntamento galante?
4: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
5: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
8: Ad esempio il box doccia Gate 120x80, altezza 190 cm, spessore 6 mm, con profili cromati e a soli 209 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Quando il sole tramonta, Franciacorta Designer Village si accende. Sabato 11 luglio dalle 21 ti aspetta il format Parole e Musica con Francesco Renga e il 18 luglio con Ermal Meta. E non solo, music e food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
10: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
11: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
10: Brum Brum?
11: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
10: Wow, allora vado da Brum Brum.
11: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
12: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
13: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
14: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
13: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
15: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
16: Condiviso con la sua community. Viaggi indimenticabili.
15: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
16: Sì, ha un profilo unico. Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
15: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
16: Info su Volkswagen.it.
17: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, Angolo Viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
18: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologno Monzese, a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
19: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
20: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
19: Auto Wow, lo dirai anche tu.
0: La tua estate in musica è al Forte di Bard. Tra le montagne della Valle d'Aosta vi aspetta un ricco calendario di eventi. Il 4 luglio Arisa, il 7 luglio Antonello Venditti, il 22 agosto l'energia dance di Voglio Tornare Negli Anni 90. Per la rassegna Aosta Classica al Forte di Bard, Paolo Ruffini, Cosmo, Daniele Silvestri e molti altri. Tutte le date e le prevendite su fortedibard.it.
21: Garage Flex, buongiorno.
22: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
21: Che veicolo?
22: Un due posti.
21: Ok.
22: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
21: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
22: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
21: Mi stavo un po' confondendo.
22: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
23: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
24: Disco Radio.
25: Buona settimana, buona settimana. La dance storica ritorna anche in questo appuntamento, anche a quest'ora. Ci portiamo nel 2000, che annate quelli. Magic Box con Carillon.
26: Rhythmic History.

0: La voce di Bebe Rexha con David Guetta, risultata è questa Sad Girls che ci accompagna nel viaggio della pausa pranzo di questo bel lunedì 29 giugno. Giugno agli sgocciolini, questo vuol dire che il luglio, agosto, le città si stanno già un po' alleggerendo dal traffico, i parcheggi si trovano più facilmente, ovviamente anche la chiusura delle scuole aiuta. E tra poco quattro hit le più ritmate ci accompagneranno.
1: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
5: Finalmente è iniziata l'estate.
6: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
5: Ah sì?
6: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
5: Hai ragione.
6: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
7: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
0: Arrivano quattro hit, le più ritmate, senza interruzioni, e ben ritrovati.

0: Disco Radio, it's like that. Mezzogiorno e 45 minuti, ben ritrovati. Andiamo subito in Sardegna, in terra salda, in questo borgo speciale che è il primo villaggio italiano sui generi. Si chiama Allai. Allai è in provincia di Oristano ed è il primo villaggio delle stelle. Ora vi spiego. Allai non è né sulla costa, ma è nella parte un pochino più centrale dell'isola, appunto accanto a Oristano in pratica. Non ci vivono più di 300 abitanti, è il classico borgo antico con i vicoli di pietra dove il tempo sembra essersi fermato, e da lì da anni stanno, diciamo, lavorando contro l'inquinamento luminoso, contro tutte quelle luci fastidiose che di fatto ci impediscono di vedere le stellate come andrebbero viste. Allai è il primo borgo italiano ad aver ottenuto questa certificazione, che si chiama proprio Villaggio delle Stelle, un riconoscimento importante che arriva dall'Unione Astronomica Internazionale, dall'UNESCO e anche dall'Organizzazione Mondiale del Turismo, e premia i territori dove l'inquinamento luminoso resta basso, bassissimo, e c'è questa strategia concreta, no, per valorizzare la possibilità di guardarsi una bella stellata. Allai è il primo borgo italiano certificato Villaggio delle Stelle. Non so se il nostro Fabrizio lo conosce, io stavo controllando la mappa in internet, ho visto un po' dove si trova, e se avete in programma un viaggio in Sardegna, se vi piace andare alla ricerca di posti in cui il turismo è ridotto al minimo indispensabile, secondo me Allai appartiene proprio a questi. Quindi il Villaggio delle Stelle sta in Sardegna, si chiama Allai, e se volete concedervi delle serate speciali potreste valutare questo posto.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: talk about.
1: Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
2: Disco Radio.
1: Il ritmo della tua città.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
6: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
7: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
8: Il Rugby Sound sta per iniziare. Dal 2 al 21 luglio, oltre 30 show diversi tra concerti, party, DJ set e after show nella splendida location dell'Isola del Castello di Legnano. Manu Chao, Salmo, Tony Pitoni, Madame, Subsonica, Elio le Storie Tese, Il Pagante e molti altri. Scopri il programma su rugbysound.it. Biglietti su Ticket One.
9: Salutiamo gli amici che andranno in vacanza in Sardegna, salutiamo gli amici sardi che ci ascoltano, un abbraccio grande, quindi all'Aia, il primo borgo italiano.

0: System, felice, esplosiva su Disco Radio. Siamo stati in Sardegna ad Allai. Ma voi mi dite che
1: sono Angelo.
0: Ciao Angelo.
1: Volevo dirti che, piccola correzione, si dice Allai. Non Allai. È il mio paese e, oltre ad essere primo borgo ufficiale certificato per le stelle,
0: sì,
1: siamo famosi anche per la casetta sull'albero. Ciao, a presto.
0: Ciao, grazie Angelo, si è controllato, effettivamente c'è una bella casetta sull'albero, però questa cosa del paese delle stelle è decisamente bellissima. Quindi Allai, questa è la pronuncia corretta. Ci piace, quindi sei stato uno dei 300 abitanti di lì, perché sono veramente pochi quelli che ci abitano. Bello, bello. Un abbraccio, Closure.

0: Beautiful, Pencil Flower, Hover Tops, c'è una sorpresa per voi. Abbiamo una voce femminile che vi accompagna ancora su Disco Radio. Non c'è il nostro Don, ma c'è la Super Bar.
1: Eccoci, ciao Olga.
0: Ciao, ciao.
1: Ma che bello iniziare la settimana con i nostri ascoltatori.
0: Bellissimo.
1: Succede poco spesso, ma in quest'estate ormai lo sapete, no? Che succederà sempre più
0: spesso. Sì, insomma, ma poi siamo a tempi di vacanza, di viaggi, di mille cose, quindi la voce della Vale ci accompagnerà. Settimana prossima io me ne vado in Sicilia, per esempio, e al posto mio Vale, insomma, sarà sicuramente una certezza. Come stai, Super Vale?
1: Io molto bene.
0: Com'è andato il party del weekend?
1: Super, bellissimo, tra date. Ancora una volta ringraziamo tutti quelli che c'erano lì l'altra sera. Grazie,
0: grazie, grazie.
1: Le 13.
2: Disco Radio.
1: Olga, ti vedo in ottima forma, splendida, splendente, pronta per la Sicilia, quindi...
0: Torno a Marettimo, ridente isola, sai che io amo le isole dove non ci sono,
1: certo,
0: troppe persone. Legadi, lo dico perché anch'io non la conoscevo prima di andarci. Sono tante isole attorno a questa isola meravigliosa. Ci sono poi tre isole che sono, si chiamano proprio Legadi. Una di queste è quella meno frequentata turisticamente parlando, che è Marettimo. Io tornerò lì, poi c'è Favignana, poi c'è Levanzo. So che tanti ascoltatori condividono questa cosa.
1: Bello, mandaci una cartolina, si può dire ancora?
0: Sì,
1: dai, sarebbe bello,
0: certo, mandala,
1: mandala. Iniziamo subito la novità.
0: Ah, vado male.

in questo pomeriggio che inizia praticamente adesso e inizia anche la nostra settimana. Solitamente ci trovate a quest'ora Don Cash. Oggi ho avuto un imprevisto ma domani torna, dei vostri, quindi condividiamo questo inizio di settimana partita col caldo, certo, ma ormai non ripetiamolo più perché lo abbiamo capito, là fuori si bolle, ma noi ci siamo ad accompagnarvi con la nostra musica e soprattutto ci siete voi, quindi subito al 393 800 3000 i vostri messaggi che ci raccontano come è partita la settimana, se siete d'accordo. Ci ascoltiamo questa, Loco Loco. Disco.

The Fate of Ophelia su Disco Radio, 13:12. Benvenuti in questo lunedì 29 di giugno. Vi accompagno con la nostra musica come sempre anche in questo inizio di settimana. E tra pochissimo si torna indietro nel tempo. Un disco dance storico lo abbiamo già preparato lì, pronto dal 1993.

0: ho sentito. Per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, Giuseppe prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Posto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Solo grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica, pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
3: Cash & Carry Migros cresce ancora. Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
4: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Non basta, voglio di più.
4: Più di così?
6: Ancora di più.
4: Allora senti qui, solo da Autorigol di Skoda Milano, Skoda Fabia tua a partire da 16.900 euro e Skoda Kamiq tuo da 19.900 euro.
6: Di più?
4: Da Autorigol di Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
6: Di più?
4: Se passi all'esposizione di Autorigol di Almerlata Bloom Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
6: Più di così?
7: Autorigoldi!
8: A Milano dal 1906.
4: Autorigoldi.it.
9: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
10: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
11: Siete voi, il Moulin Rouge!
12: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
13: La tua estate in musica è al Forte di Bard. Tra le montagne della Valle d'Aosta vi aspetta un ricco calendario di eventi. Il 4 luglio, Arisa. Il 7 luglio, Antonello Venditti. Il 22 agosto, l'energia dance di Voglio Tornare negli anni 90. Per la rassegna Aosta Classica al Forte di Bard, Paolo Ruffini, Cosmo, Daniele Silvestri e molti altri. Tutte le date e le prevendite su fortedibard.it.
14: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
15: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
14: Auto Wow, lo dirai anche tu.
16: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Vogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
17: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
18: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
17: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
18: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
17: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
18: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.
19: Disco Radio.
7: Radio.
19: L'appuntamento con il meglio della dance storica dura 60 minuti ogni sera, l'extended version del Ritmic History con Alessio Luisi a partire dalle 21 e poi un assaggino ogni ora. 1993, adesso Ace of Base. Ritmic

23 minuti, la cosa che più spesso sentiamo in questi giorni. Mamma, che caldo che fa, lo ripetiamo praticamente ogni istante. Fatto sta che in qualche modo devi fare, no? E allora ogni tanto ti concedi una bella bibita fresca. Mi viene in mente iconiche le pubblicità dei primi del 2000, che so, vi ricordate Brancamenta oppure Antofa Caldo, in quel caso si pubblicizzava un tè. Voglio chiedervi al 393 800 3000 qual è la bevanda che per voi fa veramente estate. Perché parliamo di questo? Perché c'è una bevanda in particolare che gli italiani stanno consumando sempre meno, e a proposito di questo vi chiediamo pure di indovinare qual è secondo voi la bevanda che d'estate ormai non consumiamo quasi più, e poi la vostra preferita. Adesso Upside Down.

0: Disco Radio, My Life Is Going On. Siamo andati a prenderci questo disco nel 2018. Siamo arrivati fino a lì. Stavamo parlando di quella bevanda che ti rimette al mondo, specialmente in estate. Ognuno ha la propria preferita. E allora i primi messaggi che arrivano: io come bevanda preferita ho l'acqua frizzante e mezzo limone spremuto, dissetante. Andrea da Vittuone. È vero, effettivamente l'acqua rimane quella cosa che ti disseta più di tutti, specialmente in estate. Ma noi stiamo cercando sicuramente la vostra bevanda o bibita preferita in estate, ma anche quella che gli italiani non consumano più. Ci avete scritto ad esempio la panachée, che dovrebbe essere birra e gazzosa, se non sbaglio, e poi ancora l'orzata. No ragazzi, non sono quelle. Provate ad indovinare, vi stupirà moltissimo. 393 800 3000.
1: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
2: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
3: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
0: La vostra bevanda preferita in estate è quella che non si consuma più. Daddy Yankee, adesso c'è Limbo.

0: torna anche nel 2001 Inner Smile, Provide For You, e poi un tocco d'estate, quella del 2013 con The Yankee. Era Limbo, così siamo arrivati una decina di minuti prima delle due. Vi stavamo chiedendo al 393-800-3000 qual è la vostra bevanda preferita in estate, quella che vi fa sentire realmente in estate, e poi d'altro canto quella che secondo voi non si consuma più così tanto durante la stagione calda in Italia. Sentiamo.
1: D'estate si beveva la cedrata.
0: Buona.
1: Non dico la marca, però famosissima, però la cedrata.
0: Tassoni.
1: Ermano da Varese.
2: Ciao Vale, sono Simone. Ciao Simone. La mia preferita che fa estate è acqua e menta.
0: Buona.
2: Rigorosamente naturale. Mm-mm. E secondo me quella che non beviamo più è l'orzata.
0: No.
3: Ciao Vale, io mi chiamo Antonio, quindi non posso che dire Antonio.
0: Fa caldo.
3: Per ciò che riguarda la bibita non più consumata, credo sia il chinotto.
0: No.
3: La mia preferita è la Coca-Cola.
0: Ok.
3: Non so se potevo fare pubblicità,
0: ormai l'abbiamo fatta.
3: Ciao da Antonio di Parma.
0: Ciao Anto, ciao.
4: Sto ascoltando in questo momento il Disco Radio e la mia bevanda preferita da bere d'estate, che probabilmente c'è solamente in Croazia, non lo so, è la Fanta alla pesca.
0: Mai sentita.
5: Ciao Disco Radio.
0: Ciao, ciao.
5: Io sono Vanessa da Pavia e vado un po' controcorrente.
0: Tipo?
5: Anche d'estate mi faccio un infuso caldo alla mattina, a mezza mattinata.
0: Ok.
5: Oppure se ho dormito poco o se ho bisogno di più energie, un tè verde caldo. Può sembrare strano, ma in realtà aiuta molto la mia termoregolazione. Saluti, non prendetemi per pazza.
0: Ma no, ci mancherebbe. Ognuno ha i suoi gusti. Poi, cioè, nel senso, ce lo insegnano, no? Nel deserto si bevono il tè caldo, perché è proprio l'opposto, eh. Se bevi una bevanda fresca, probabilmente serve meno, come dicevi tu, a termoregolarti rispetto che a bere una bevanda calda. Quindi ci sta, come ragionamento. Quello che vi abbiamo chiesto al 393-800-3000, oltre a dirci qual è la vostra bevanda, quella che fa estate, è quella che secondo voi non si consuma più così tanto in Italia. Effettivamente nessuno di voi l'ha citata, ma rimarrete sorpresi nel sapere che stiamo parlando della birra, perché quello che emerge, salta all'occhio, è la diminuzione della birra fuori casa e la crescita della richiesta invece della birra analcolica. E non sembra una tendenza di nicchia, ma la modalità nuova di bere birra della gran parte della maggioranza della generazione Z, ma anche i millennial, passando dal 2,1% del 2024 a un 3,9% di quest'anno. Una scelta quindi del bere consapevole, visto che oltre l'85% è alla ricerca di un piacere sociale che però vada di pari passo con la propria salute. Inoltre c'è la scelta della birra in base alla sua sostenibilità, e quindi si è disposti a spendere di più se la filiera è green, con pratiche agricole responsabili e l'attenzione per il risparmio idrico. Inoltre la birra non è più vista, no, come l'alternativa povera del vino, che si sosteggia solo con la pizza e cibi non troppo impegnativi, perché si sposa con cucine etniche di vario tipo, multiculturali. Insomma, la birra un tempo era un must dell'estate, una bella birra ghiacciata. Adesso invece sì, si consuma, ma non più la classica birra, ma quella analcolica. Quindi ragazzi, vi chiediamo al 393-800-3000 qual è la bevanda che per voi fa veramente estate. Vi aspettiamo alla radio su Disco Radio.
6: In arrivo tutte le hit più ritmate dal

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
3: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
4: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
5: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano. In via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
7: Preparati a un'estate da prima pagina. Dal 4 luglio a Franciacorta Designer Village ci sono i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ti aspettiamo! La data di inizio e fine dei saldi è determinata in base alle disposizioni della regione.
8: Ragazzi, mi state massacrando per questa birra analcolica che ha preso piede rispetto alla birra normale. Oh, non l'ho detto io, lo dice la ricerca. Adesso la musica, dai.

0: nostra prima ora insieme, o vi siete arrabbiati e non poco sul discorso della birra analcolica. Pare si beva sempre meno birra normale per optare invece sulla scelta analcolica, soprattutto in estate.
1: Scusami Valentina, entro ancora. No dai, la birra analcolica no, vi prego, no.
0: Non l'ho detto io.
1: No.
0: Vabbè.
2: La Radler Dreher, limone, birra limone.
0: A me piace.
2: Con poco più di 1,3.
0: Vedi?
2: Di tasso alcolico, di volume.
0: Non proprio analcolica.
2: Armano da Varese.
0: Ciao Armano.
3: Ciao, per me è estate, per vecchi ricordi dalla nonna, sono la spuma nera e la spuma bianca.
0: Vabbè, lontani
3: ricordi. Che comunque ormai le vedi in vendita al supermercato, ma se le fai vedere ai ragazzi di oggi,
0: ma
3: ti dicono che cos'è quella
0: ma
3: roba.
0: Ma certo.
3: Lì. Ciao.
0: Ciao, ciao.
1: No, la birra analcolica no, vale, per favore.
0: Cosa ciao, ti devo dire?
1: Fra
0: ciao, Fra.
4: Vabbè, per forza, perché se uno poi deve guidare, se c'ha anche solo 0,5 di alcol nel sangue, gli ritirano la patente, per forza. Che la gente prova a optare sull'analcolico piuttosto che la classica.
0: Vabbè, normale, però ci sta, quel discorso lì è un altro discorso che non voglio aprire. Fatto sta che beviamo sempre meno birra, la birra ghiacciata, il bicchierone magari all'aperitivo, ma è una scelta non soltanto fatta per la questione di cui parlava prima il nostro ascoltatore, proprio perché viene preferita, insomma, soprattutto dai giovani, e questa cosa, devo dire, ci piace un sacco. La musica ad accompagnarvi in questo lunedì, Shakira, La Tortura.

acquisire gli uomini, un'icona per le donne, la tortura su Disco Radio, in fondo alla nostra prima ora insieme. Per oggi sarò la vostra donna Valentina, vi piace? Sono le due. Com'è? Sono le due. Perché dobbiamo mantenere, no, le buone abitudini di Don Cash, l'ho detto, oggi mi metto i panni di donna Valentina, per cui il segnale orario, se volete, mandatelo anche a me. Adesso la novità, c'è DNA.

0: Radio 14:05.
1: Sono le due, eccoci. Le due.
0: Ci piace.
2: Donna Valentina, ricordati che certo. Adesso sono le due. Benny di Malnate, ciao.
0: Ciao Benny, un abbraccio.
3: Don Valentina, Giuseppe da Milano.
0: Ehi.
3: Sono le due.
0: Mamma mia, come mi piace questa cosa. L'ho fatta per Don Cash, per rispettare le tradizioni, ma mi piace tantissimo. Abbiamo scelto la prossima, In the Dark.

0: DJ Anima su Disco Radio, era Beautiful. 14 e 11 minuti, vi accompagniamo in questo inizio di settimana con questo lunedì torrido, ce lo state raccontando voi al 393 800 3000.
1: Ciao Vale, ciao. Sono Robert, colui che al Disco Radio Party di Tradate questo sabato,
0: sì,
1: aveva il cartello "Oggi è bene". È stato un piacere avervi visti.
0: Ma un piacere è stato nostro essere lì con voi a Tradate, anzi grazie, ringrazio ancora tutti quelli che c'erano sabato sera. Rifacciamo il Disco Radio Party e praticamente non ve lo potete perdere, perché sabato 4 luglio il Disco Radio Party sbarca a Casatisma per il Casatisma Radio Fest. Quindi saremo con la squadra al completo, ci sarà i Domunari, Matteo Epis, io e poi anche Don Cash, pronti per farvi saltare con tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. In più ci sarà una bellissima cena sotto le stelle e food and beverage fino a tardi, per cui 4 luglio segnatevelo, questo sabato oltre Popavese si accende, a Casatisma c'è il Disco Radio Party, per cui dovete essere lì tutti quanti a ballare sotto la console, mi raccomando non fatevelo raccontare, vivetelo insieme a noi. Tra poco la storia del ritmo, state lì perché abbiamo già preparato un disco dance storico dal 98.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, proviamo insieme a fare chiarezza dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: Say yellow to summer sales a Scalo Milano Outlet & More dal 4 luglio, saldi fino al 70% sul prezzo outlet, 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano, scopri di più su scalomilano.it. Let's yellow.
4: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
5: Ad esempio la scala telescopica 4x4 New Red in alluminio, altezza massima 3,90 m e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
7: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
6: Brum Brum?
7: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
6: Wow, allora vado da Brum Brum.
7: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre. A Busto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Sono grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica, pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
8: Garage Flex, buongiorno.
9: Buongiorno. No, vorrei affittare un posto auto.
8: Che veicolo?
9: Un due posti.
8: Ok.
9: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
8: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
9: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
8: Mi sta un po' confondendo.
9: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
10: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
11: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
12: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
13: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
12: Auto Wow, lo dirai anche tu.
14: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Colonia Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
15: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
16: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
17: Gigi D'Agostino torna a Roma, con le sue melodie senza tempo che hanno segnato la storia della musica dance. Venerdì 3 luglio, Cave Auditorium Parco della Musica. Molto più di un concerto, un viaggio emotivo in musica sui beat di Gigi D'Agostino. Per info, da alessandroegalli.com. Biglietti su ticketone.it.
0: Disco Radio. 60 minuti di musica al meglio della dance storica. Torna ogni sera su Disco Radio a partire dalle 21 nell'extended version del Rhythmic History. Adesso, 1998, a

7 minuti nel nostro lunedì 29 di giugno, agli sgoccioli di questo mese che ci ha fatto partire già con la caldazza. Estate praticamente appena iniziata, si soffoca, è vero, ne parliamo, ma la cosa più fastidiosa è la notte, no? Soprattutto per chi magari non ha i condizionatori, ma non solo, perché facciamo fatica a dormire, ragazzi, perché a volte può darti fastidio anche il condizionatore acceso. Allora vi chiediamo al 393 800 3000 qual è la cosa

0: Fisher Toons and I, era Fever su Disco Radio, 14:32. Il caldo su tutti, ma anche il rumore del ventilatore, il condizionatore sparato addosso, il caldo appiccicoso e quindi le sudate notturne. E allora che fai? Ti alzi, apri le finestre, cominci a sentire i rumori della città e poi ti entrano le zanzare, quindi diventa complicato, no, dormire in queste notti. Funziona così un po' per tutti, per questo vi chiediamo: qual è la cosa in assoluto che non vi fa dormire la notte, quella che vi tiene svegli, compresa la presenza magari dei bambini nel letto o, che so, del marito che russa un pochettino troppo? 393 800 3000, qual è la cosa che vi tiene svegli in queste calde notti d'estate?
1: Soul Set, il programma di musica house, deep e funky, con Fabio Marelli dalle 22 su Disco Radio.
2: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
3: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
2: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo, Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
6: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
0: Tempo di suonarne 4 senza interruzione su Disco Radio. Torna il From Disco to Disco, si

0: sempre più difficile chiudere gli occhi. Quali sono le motivazioni che vi tengono svegli? Il caldo, ovviamente. Mirko da Vimercate, la mia compagna che russa e mi tiene sveglio, però poi la guardo e vabbè, mi va bene così. Non dormo finché tutti i figli non sono a casa, quelli sono pensieri, eh. Poi ancora peggio del caldo, c'è solo mio marito che russa, il rumore del ventilatore che mio marito vuole tenere acceso. Beh ragazzi, qua stiamo parlando di una cosa seria, eh. 4 anni di vita persi a causa del suo russare, la scienza conferma questo dramma. Donne, sto parlando di voi, se vi svegliate sempre stanche ora avete una prova scientifica da mostrare al vostro partner. Un nuovo studio ha rivelato che il cervello di una donna perde in media fino a 4 anni, un'eternità praticamente, di sonno durante la vita a causa del russare maschile. E mi viene da dire virgola, perché poi ci sono i figli che ti tengono sveglia, perché chi ha bambini piccoli si sa, no? Le mamme ce li hanno sempre lì attaccati ed ecco che si suda. Non si tratta solo di fastidio, la continua frammentazione del riposo notturno influisce pesantemente sull'energia, sull'umore e sul benessere generale a lungo termine. Dormire bene è fondamentale per la salute, ma a volte sembra una missione impossibile, specialmente in queste notti che mettici il caldo, mettici il rumore del condizionatore, mettici le zanzare e ti ci metti pure tu marito a russare, diventa un problema. Ragazzi, qual è la cosa che vi sta tenendo svegli in queste notti d'estate?
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
3: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
4: Autorigoldi!
5: A Milano dal 1906.
6: Siete voi, il Moulin Rouge!
7: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
8: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
9: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
8: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
9: Sì, ha un profilo unico.
10: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
8: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
10: Info su Volkswagen.it.
11: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, Angolo Viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
12: Condividiamo insieme questo lunedì 29 di giugno. Benvenuti su Disco Radio a quelli che la radio l'accendono adesso. Sono Valentina Guidi, subito Jennifer

L'ultima per questa seconda ora insieme Timbaland e Katy Perry su Disco Radio. Ci portano praticamente alle 3 del pomeriggio. Ragazzi, dove siete? 393-800-3000. Le 15 quasi precise, dai. Disco Radio. Ci arriviamo una manciata di secondi prima in questo lunedì 29 giugno. Praticamente stiamo concludendo anche questo mese. Abbiamo detto mese in cui è iniziata l'estate. La sentiamo tutta addosso. John Summit adesso, la novità c'è, Shades of Blue.

novità che suonano in questa settimana su Disco Radio ad aprire la nostra ultima ora insieme, 15:02 precise sull'orologio. Siete con me, Valentina Guidi, solitamente in questa fase siete con Don Cash. Oggi funziona così, apriamo questa settimana insieme. Vi ricordo che potete votare la vostra musica preferita andando sul nostro sito discoradio.it, nella sezione dedicata al Music Club. Lì potete scegliere e votare la musica che vi piace di più e con un pizzico di fortuna ogni settimana potete portarvi a casa i nostri premi e i nostri gadget. Sta arrivando fine mese e quindi tra pochissimo anche la nostra super classifica di Top of the Month, che poi ritroverete sui nostri social. Adesso la musica, Kelly Rowland, c'è Work. Disco.

0: Disco Radio, 15 e 12 minuti. Benvenuti e buon pomeriggio in questo lunedì 29 di giugno. Facciamo partire la settimana insieme. Siete con me, Valentina Guidi. Tra poco invece vi porto indietro nel tempo fino al 2000. State lì.
1: Cash & Carry Migros cresce ancora. Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
2: Garage Flex, buongiorno.
3: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
2: Che veicolo?
3: Un due posti.
2: Ok.
3: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
2: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
3: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
2: Mi sta un po' confondendo.
3: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
4: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
5: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
6: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
7: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
6: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
7: Certo, trovi anche grandi marchi come Rifle, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
6: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
8: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
9: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
10: Io Kamik.
9: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
10: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
11: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Auguri Goldi!
13: A Milano dal 1906.
14: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
15: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
16: Siete voi, il Moulin Rouge!
17: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
18: A Posto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Sono grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica, pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
19: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te, direi solo wow!
20: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
19: Auto Wow, lo dirai anche tu.
21: Gigi D'Agostino torna a Roma con le sue melodie senza tempo che hanno segnato la storia della musica dance. Venerdì 3 luglio, Cave Auditorium Parco della Musica. Molto più di un concerto, un viaggio emotivo in musica sui beat di Gigi D'Agostino. Per info da alessandroegalli.com. Biglietti su ticketone.it.
0: Disco Radio. Gli amanti della dance storica lo sanno, ogni sera c'è l'extended version del Rhythmic History, 60 minuti di musica dedicati a quelli che hanno fatto la storia del ritmo dal 2000 adesso. Mauro Picotto.

su Disco Radio, 15 e 22 minuti, lo abbiamo detto, no? Abbiamo iniziato questa settimana insieme, sono Valentina Guidi, benvenuti su Disco Radio. A quelli che in questo istante accendono la radio, praticamente ci siamo arrivati, no? A metà pomeriggio, questo significa che è sempre più vicino il momento in cui si stacca dal lavoro, quindi si lasciano giù le penne, le scartoffie in ufficio e si va a casa, per cui basta tenere duro, ragazzi, noi ci siamo, come sempre, ad accompagnarvi con la nostra musica. Com'è andato questo weekend appena finito e com'è iniziata la vostra settimana? Fatecelo sapere adesso, Paradise.

0: appuntamenti con la caldazza e sono in macchina, beati voi, almeno col condizionatore. Ragazzi, adesso torna anche la nostra redazione.
1: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cena. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
0: Puntualissimi con la nostra redazione, ben trovato Francesco Di Bruno.
2: Grazie Valentina, buon pomeriggio a tutti. Il prefetto di Milano ha dato la disponibilità a convocare un tavolo tra sindaci e operatori di rete elettrica per affrontare i blackout che stanno colpendo diversi comuni. A sollecitare l'incontro la città metropolitana di Milano con il suo vice sindaco Francesco Vassallo. Oggi anche Milano e Brescia, tra le 22 città da bollino rosso, saranno 25 domani in attesa dell'abbassamento delle temperature previsto per mercoledì. Un anno senza patente per Emanuele Pozzolo, lo stop imposto dalla prefettura di Biella per i risultati dell'alcol test dopo un incidente a inizio giugno. Il tasso alcolemico del deputato di Futuro Nazionale

0: era risultato superiore alla norma. Il calcio: Ivan Juric è il nuovo allenatore del Monza, per lui contratto fino al 2028, e lo stadio della città tornerà a chiamarsi Brianteo. Tennis: oggi al via Wimbledon, subito in campo Jannik Sinner contro il serbo Kecmanovic. A sorpresa, Sinner ha perso il primo set 6-4 e avanti ora di un break nel secondo. Sparatoria in un centro giovanile a Stade in Germania, 5 le vittime, diversi i feriti, fermate 2 persone. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
1: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano, una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
2: Finalmente è iniziata l'estate!
3: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro!
2: Ah sì?
3: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta!
2: Hai ragione!
3: Centro commerciale Il Centro, a 2 passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
2: No! Sì!
4: Brava!
5: Sì, domani dovete darci la rivincita.
6: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
5: Un appuntamento galante?
6: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
7: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
8: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
10: Ci siamo, ne suoniamo 4 senza interruzione. Se siete pronti, ripartiamo così. The Horror, c'è

0: pulsante del nostro lunedì. Cose belle da fare in questa estate lunga, praticamente appena iniziata, ce ne sono tante nelle nostre città. Spesso ci succede di segnalarvi qualcosa di carino e allora lo vogliamo fare anche questo pomeriggio portandovi a Torino, perché c'è una nuova star al Bioparco Zoom in provincia di Torino, per l'appunto nell'oasi delle farfalle, ed è nato l'unico bradipo di dattilo venuto alla luce in Italia nel corso dell'anno. Una nascita che rappresenta un risultato davvero importante e significativo per i programmi europei dedicati appunto alla tutela di questa specie sempre più vulnerabile. Il cucciolo ha circa 30 giorni e trascorre ancora la maggior parte del tempo stretto al ventre della mamma Brooke, ma ha già iniziato a compiere i primi tentativi di appendersi ai rami, che poi sono diventati virali subito i suoi video. Nonostante sia così piccolo, il cucciolo di bradipo sta già imparando a coordinare movimenti con le quattro zampe. I suoi primi esercizi consentono nell'afferrare i rami un arto alla volta, cercando poi il giusto equilibrio. Già la sua seconda esperienza come genitore, questa bradipa, quindi si tratta di un passaggio essenziale nel suo sviluppo. Da adulto il bradipo trascorrerà oltre il 90% della propria esistenza appeso a testa in giù, no? Posizione che poi utilizza per dormire. Sappiamo, quando si dice sei proprio un bradipo, perché praticamente la parte della giornata consiste in quella, alimentandosi e persino riproducendosi in quella posizione lì. Per il momento il piccolo si nutre esclusivamente di latte materno, tuttavia inizia già a mostrare interesse per gli alimenti consumati dalla mamma, li osserva, li annusa, insomma, con curiosità durante i passi. Il percorso verso l'indipendenza sarà lungo, ma in questi giorni è visibile questo spettacolo della natura proprio allo Zoom di Torino, per cui se magari siete in giro da quelle parti, se volete organizzare una giornata diversa, potete andare a vedere anche questo cucciolo, che appartiene a una specie sempre più minacciata. La nascita assume quindi un valore ancora maggiore se si considera la situazione della specie in natura. Ragazzi, fateci un salto allo Parco Zoom di Torino.
1: Preparati a un'estate da prima pagina! Negli oltre 190 store di Franciacorta Designer Village ci sono i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ti aspettiamo! La data di inizio e fine dei saldi è determinata in base alle disposizioni della regione.
2: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
3: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
4: Autorigoldi!
5: A Milano dal 1906.
6: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
7: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
8: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudité raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
7: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
8: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
7: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
9: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
10: Condiviso con la sua community, viaggi indimenticabili
9: e conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
10: Sì, ha un profilo unico,
11: ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
9: Da sempre la più seguita in strada, nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno, gamma Golf da 27.900 euro.
11: Info su Volkswagen.it.
12: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia, ed Esio via Nuova Valassina 131.
0: Ancora una decina di minuti da condividere in questo lunedì pomeriggio. Tra poco vi lascio in ottime mani. Arriva Fabio Marelli, l'appuntamento con lui. Adesso ritorniamo un po' indietro nel tempo con Neja The Game.

0: Love, siete pronti? Perché arriva lui.
1: Perché
0: arriva,
1: ridi? Cosa succede? Cosa succede?
0: Ma niente, tutto
1: niente,
0: normale.
1: Tutto a posto?
0: Ti sembra qualcosa di strano? Ma
1: assolutamente. È lunedì 29 giugno 2026, tutto va bene.
0: Come stai?
1: Molto bene, tu? Ti vedo come sempre super in forma.
0: Assolutamente sì, il caldo non mi fa proprio
1: niente.
0: Ma
1: te guarda, ti fa niente, niente nulla proprio. Le 4 un minuto.
0: È arrivato Magelli.
1: Magelli, pure tu ti ci metti, abbi pazienza.
0: Io sono stata la prima a darti questo nome.
1: No, i primi per cui... belli svegli in assoluto.
0: Belli
1: svegli. Tu sei arrivata subito dopo.
0: Con Mago Magelli. E poi quindi Don Cash, aperto tutti.
1: E adesso i nostri ascoltatori che si divertiranno da qui per le prossime tre ore. Va bene, andiamo?
0: Andiamo.
1: No, tu vai. Io
0: me ne vado, torno giovedì, ragazzi. Se vi va, ci sentiamo.
1: Che bello. Alessio One Republic, c'è cioè, In Your Eyes.
0: Ciao.

0: adesso One Republic, era In Your Eyes, la prima novità di questa settimana estiva tra le 4 e le 7. Benvenuti a tutti, buona settimana.
1: Lunedelli, anche stasera arrivano i temporelli.
0: Speriamo non facciano disastri.
2: Ma come sei organizzato per vedere Sinner?
0: Guarda, con un occhio Sinner, ma soprattutto un orecchio con voi. Ha già perso il primo set, ma ha vinto da poco il secondo. Adesso 1-2, ma serve lui per il 2 pari. Va bene, detto questo, buona settimana a tutti dalle 4 alle 7. Se siete pronti, siete lì, andiamo!

0: secondo, secondo me sì, lo riconosce.
1: Ciao Fraidelli, ciao, siamo Fraidelli. Tutti carichi per questa settimana sì. Nel centro estivo del disco Radio Lovers. Vai ragazzi, sulle mani.
0: Ma così vi voglio, aggiungiamo un bel Rhythmic History dagli anni 90, inizia così. Ma come si fa a non riconoscerla? Inizia solo una canzone così. E se l'avete riconosciuta, cantatela.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 175 bar, 2500 watt, portata a 480 litri ora, è a soli €139,90. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
8: Hotel prenotato, biglietti presi, manca solo la valigia.
9: Tranquilla, andiamo da Globo.
8: Giusto, basta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
10: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
11: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
12: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
13: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
14: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili
13: e conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
14: Sì, ha un profilo unico,
15: ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
16: Da sempre la più seguita in strada, nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida fino al 30 giugno. Gamma Golf da €27.900.
17: Info su volkswagen.it.
18: da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia, ed Esio via Nuova Valassina 131.
19: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
20: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
21: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
19: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
21: Brum Brum.
19: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
21: Wow, allora vado da Brum Brum.
19: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
22: La tua estate in musica è al Forte di Bard. Tra le montagne della Valle d'Aosta vi aspetta un ricco calendario di eventi. Il 4 luglio Arisa, il 7 luglio Antonello Venditti, il 22 agosto l'energia dance di Voglio Tornare Negli Anni 90. Per la rassegna Aosta Classica al Forte di Bard, Paolo Ruffini, Cosmo, Daniele Silvestri e molti altri. Tutte le date e le prevendite su fortedibard.it.
19: A Posto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Sono grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica, pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani, a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
23: Ci sono parole che dici senza pensarci quando
22: quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
0: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
22: Auto Wow, lo dirai anche tu.
1: Gigi D'Agostino torna a Roma con le sue melodie senza tempo che hanno segnato la storia della musica dance. Venerdì 3 luglio, Cave Auditorium Parco della Musica. Molto più di un concerto, un viaggio emotivo in musica sui beat di Gigi D'Agostino. Per info da alessandroegalli.com. Biglietti su ticketone.it.

9.22 di questo inizio settimana su Disco Radio insieme a me. Sono Fabio Marelli, vi accompagno per tutta la settimana tra le 4 e le 7. È l'orario in cui apre il nostro centro estivo pomeridiano. Ci divertiamo, arriverà anche la Disco Radio Bag Summer. Insomma, tante cose, vedremo a cosa giocheremo oggi. Però da New York arriva in Italia il nuovo tormentone estivo. E non è qualcosa che possiamo ascoltare, non è musica, non è una canzone, ma è il Sushi Calippo, che è già arrivato, è diventato virale. Sono tante le cose che stanno diventando virali in questo periodo, va bene, però insomma chiedo a voi prima di inventarvi qualcosa che possa diventare virale, magari che metta insieme qualcosa che non ci azzecca in apparenza, come Sushi Calippo, e poi facciamo i soldi.

0: Umbrella, speriamo serva presto, senza danni. Un po' di fresco non è male, insomma, non sarebbe male.
1: Bombardelli!
0: Che bombardelli!
1: Fa caldo!
0: Ho capito. E allora, se fa caldo, arriva il sushi Calippo. Inventate voi qualcosa che non c'è, qualcosa di strano, di buono, di apparentemente buono. Tra poco vi dico che cos'è il sushi Calippo, che arriva presto.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Prima la redazione Link, l'attualità delle 4:30 con Francesco Di Bruno.
3: Grazie Fabio, buon pomeriggio a tutti. Il prefetto di Milano ha dato la disponibilità a convocare un tavolo tra sindaci e operatori di rete elettrica per affrontare i blackout che stanno colpendo diversi comuni e a sollecitare l'incontro la città metropolitana di Milano. E oggi sono 22 le città da bollino rosso, saranno 25 domani in attesa dell'abbassamento delle temperature previsto per mercoledì. Mai così caldo in Piemonte dal 1753, con una minima notturna in città di 27,3 gradi, condizioni che porteranno anche ad anticipare la vendemmia di un mese. Un anno senza patente per Emanuele Pozzolo, lo stop imposto dalla prefettura di Biella per i risultati dell'alcol test oltre il consentito dopo un incidente a inizio giugno. Ivan Juric è il nuovo allenatore del Monza, per lui contratto fino al 2028, curiosità, lo stadio della città tornerà a chiamarsi Brianteo. E poi il tennis, oggi al via il torneo di Wimbledon in campo Sinner contro Kecmanovic, il punteggio è di un set pari tra i due, è in corso il secondo set con Kecmanovic avanti 4-3 senza break. E poi una sparatoria in una casa famiglia a Stade in Germania, 5 morti, diversi feriti, fermati, un uomo e una donna. Ed è tutto, vediamo il tempo di domani.

0: meteo.
1: Nelle prossime ore annuvolamenti compatti interesseranno la Lombardia e il Piemonte con dei fenomeni diffusi localmente intensi sulle zone montuose. E nella giornata di martedì il contesto inizialmente sarà stabile ed assolato su entrambe le regioni. Poi avremo possibili temporali di calore sui rilievi con qualche locale goccia di pioggia che sconfinerà isolatamente verso sera sulla pianura lombarda. Le temperature massime su Torino e su Milano raggiungeranno i 35 gradi. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
2: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
3: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
4: Siamo gli articolo 31.
5: Ciao, sono Fabri Fibra.
6: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
7: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap and
8: Drop. Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
9: Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
10: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
11: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
12: Tormentone estivo, il sushi calippo diventato virale. Inventatevi voi qualcosa che non c'è. Dai, qualcosa di

0: Black Eyed Peas, bello bello bello, come tutti i nostri Fornisco to Disco, come ogni ora pure d'estate. E allora non stupisce affatto che uno dei fenomeni virali di questo periodo dell'anno sia appunto qualcosa che sia molto bello, che sia molto buono, che sia tiktokabile, instagrammabile, insomma da mettere sui social. Sui social capitano tante cose più o meno belle, questa per fortuna è divertente e c'è anche un pizzico di malinconia per noi, insomma, di qualche anno in più, diciamo, che hanno vissuto e sono cresciuti anche con il calippo. E insomma, diciamo che quando unisci due grandi fenomeni, appunto il calippo e un po' anche il sushi, che è diventato oramai uno dei cibi pop di questa generazione, diventa insomma appunto virale. L'idea del sushi calippo, il calippo sushi, vedete voi come volete mettere in ordine, è diventato virale. L'idea è semplice: è partita da New York, adesso ha fatto il giro dell'Europa, sta arrivando anche in Italia, anzi è già arrivato anche in alcuni discount, si possono trovare. Trasforma una specialità che si consuma seduti, quindi il sushi, in un cibo da passeggio. E per noi, diciamo, tra generazioni X, millennials, addirittura appunto anche di nostalgico. Dunque, la curiosità del contenitore a stantuffo riprende il design dei gelati e delle caramelle, un po' i push pop degli anni 90, e ci mette dentro, anziché il gelato, il sushi, e uno si mangia, non so, un futomaki, un'altra roba, un uramaki. Buono, tanta roba. Allora, inventiamo qualcosa anche noi, dai, così andiamo in vacanza gratis, facciamo qualcosa, facciamo su soldi, ce n'è bisogno. Che è?
1: La pizza gelato. Oh. Ciao.
0: Ma sai che è perfetta la pizza gelato? Ma prima fai la pizza e poi la ghiacci, o prima fai il gelato e lo metti nel forno e diventa pizza e si squaglia? Com'è che la fai?
2: Calippelli. Io farei Calippelli. La scorta di calippo, gusto mojito, sì, e mosco mule.
0: Fa un po' caldo i tempi, però ci sta, ci sta. E voi che vi inventate?
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
3: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
4: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia, e Desio via Nuova Varassina 131.
5: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
6: Inventiamo qualcosa dal Calippo Sushi o Sushi Calippo. Inventate qualcosa che non c'è. Vediamo poi se proporlo e far su due soldi.

0: pensando anche voi cose particolari, dai che facciamo sudo soldi, brevettiamo qualcosa che non c'è.
1: È il cale pallandoia.
0: Però dovete essere più originali. Calippo l'hanno già fatto.
2: Un'altra una gelateria e c'erano due tipologie di granite.
0: Sì.
2: Una alla birra e l'altra al Campari.
0: Buone?
2: Purtroppo all'Aperol Spritz, vabbè, sì, Campari. Vabbè. E quella alla birra era finita purtroppo. Ma era rimasta solo quella all'Aperol. Buonissima.
0: Vedi che buona.
3: Io vorrei inventare la Nutella. Esattamente come quella che esiste, ma zero calorie. Ti prego, inventatela.
0: Sarebbe buona lo stesso, secondo te? Però è una bella idea, ecco. Questa te l'appoggio, questa mi piace, firmo, sottoscrivo. Dove devo firmare? Meet me

e le 7. Chi vuole la Disco Radio Back Summer? Ah, sarà che è lunedì oggi, non lo so, sono un po' più così. E quindi oggi vi voglio regalare subito un'altra Disco Radio Bag, la prima di questa settimana, la prima di tante, ovviamente, di questi giorni che passeremo tra le 4 e le 7. A cosa giochiamo oggi? Sentiamo. Ah! Non l'avevamo ancora fatto d'estate. E ha fatto anche un sacco di giochi nuovi. Settimana scorsa non c'era posto per il suono misterioso estivo, perché durante l'anno sapete che giochiamo già col suono misterioso, ma si cambia ambientazione, si cambia suono, ci sta, insomma, la follia soprattutto d'estate, il caldo dà la testa. E allora giochiamo con il suono misterioso estivo. Saranno tutti estivi da qui fino a settembre, però dovete impegnarvi, lo sapete che ve lo faccio sentire per un secondo. Poi, se tutti proprio non doveste arrivarci, 393-800-3000 ovviamente, per dirmi qual è il suono misterioso, ve lo farò sentire per intero e ci arriverete. Dunque, il suono misterioso di questa settimana, di questo lunedì, fa così. Come? Non ho capito. Avete capito? Io no. Io, cioè, se non sapessi perché lo leggo e lo so, adesso forse sì. 393-800-3000, iniziate a mandare messaggi. Qual è il suono misterioso? Andiamo per esclusione, poi magari, insomma,

0: bello, tutto bello, tutto bello su Disco Radio ogni pomeriggio dalle 4 alle 7 con me. E tra poco, molto bella la nostra Disco Radio Bag estiva, però dovete dirmi il suono misterioso qual è. E allora andiamo al 393 800 3000. Chi vi dice qual è il suono misterioso che vi ho fatto sentire per un attimo, per un secondo, un niente? È questa roba qui.
1: Ciao, ciao. Sono Giulia da Trecate, sì. È una lattina che si apre, una bella lattina fresca quando fa caldo.
0: Però siamo in quella zona,
2: È la zanchettatrice Morelli.
0: Zanchettatrice. Mi piace.
3: È un rastrello da spiaggia.
0: No, è una roba estiva, ma non è il rastrello da spiaggia.
4: È la serratura della porta della cabina al mare.
0: Bello sarebbe, perché bisogna essere specifici. Uno dice, la serratura, però è estiva della cabina del mare. No, non è quello.
5: Hai scartato un ghiacciolo?
0: Ma siamo lì.
5: Ma non è più una lattina.
0: No, non è la lattina.
5: Vai, indovinelli.
0: Tra poco, dai, che ci arriviamo assolutamente. Però anche d'estate arriva quella roba lì. Allora chiediamo ai nostri ascoltatori e ascoltatrici, che di solito annunciano il Tamarristoli, di diventare più che ascoltatori e ascoltatrici, annunciatori e annunciatrici, in qualche modo, insomma, dei super animatori, delle super animatrici che annunciano in maniera tamarra il Tamarristoli tra poco.
6: Aspettate, cosa vedo in lontananza?
0: Cosa vedi?
6: Oh,
0: cosa c'è?
6: Tamarristoli!
0: Tipo lei!
7: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
8: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
9: No, sì!
10: Brava!
9: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
10: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
9: Un appuntamento galante?
10: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
11: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
12: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Say Yellow to Summer Sales. A Scalo Milano Outlet & More dal 4 luglio saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's Yellow!
14: Cash & Carry Migros cresce ancora! Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
15: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
16: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
17: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia, e Desio via Nuova Valassina 131.
18: Che bello questo costume! Dove l'hai preso?
19: Da Globo! È il bikini baciata, due pezzi, a solo 16,99 euro, in tantissimi colori e fantasie.
18: Solo questo modello?
19: No, c'è una vasta scelta! Interi, push-up, brasiliane, e non solo, anche boxer mare uomo e costumi per i più piccoli.
18: Globo, la moda mare al miglior prezzo per tutta la famiglia.
20: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
21: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te, direi solo wow!
22: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
21: Auto Wow, lo dirai anche tu.
1: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologna Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
2: Garage Flex, buongiorno.
3: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
2: Che veicolo?
3: Un due posti.
2: Ok.
3: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
2: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
3: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
2: Mi sta un po' confondendo.
3: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
23: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
24: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
25: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
26: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
27: Il Rugby Sound sta per iniziare. Dal 2 al 21 luglio, oltre 30 show diversi tra concerti, party, DJ set e after show nella splendida location dell'Isola del Castello di Legnano. Manu Chao, Salmo, Tony Pitoni, Madame, Subsonica, Elio Le Storie Tese, Il Pagante e molti altri. Scopri il programma su rugbysound.it. Biglietti su Ticket One.
28: Disco Radio.
0: Dove sono i tamarristi di oggi che annunciano il tamarristo?
29: Ciao Marello.
0: Ciao.
29: Allora, col caldo che c'è, con l'umidità che c'è, tocca prendere un attimo fiato per annunciare il tamarristo.
0: Sì.
29: Perché viene difficile quasi respirare. Quindi...
0: lo immagino. Prendi fiato, vai, vai.
29: Marelli! Oh! Marelli! Oh! Marelli! Oh! Marelli! Marelli! Marelli!
0: Vedi che ce l'hai fatta?

0: misterioso è questa settimana. Dai, l'avranno indovinato tutti? Qualcuno ci sarà che l'avrà indovinato oppure no? Beh, partiamo da quello che non è il suono misterioso, sicuramente.
1: La canna del gelato che si apre.
0: Non è quello, oh. non è quello.
2: È il coperchio del gelato, no. Quelli tipo da un chilo.
0: Tipo il polistirolo.
2: Quello,
0: no, non è quello. Però è bello.
3: Bravo, disco radio, il grano chiaro, una patatina.
0: Anche quello, se vuoi, è un suono estivo, misterioso. Però non era come che buono, però che fa.
4: Ciao, disco radio. Sì. È il suono dell'apertura di un gelato.
0: Sì, ma... perché effettivamente poteva sembrare quello.
5: Però non... quando mangi il cocco in spiaggia.
0: Cocco in spiaggia, che bello, il cocco bello, cocco bello.
6: Ma è mio zio che si gratta il tamarindo in spiaggia.
0: Tuo zio che si gratta cosa? Scusami.
7: È il click della macchina fotografica.
0: Va bene, dai, basta. Adesso lo facciamo sentire un po' più per intero, in modo tale che tutti potranno dire: lo so, ed era quello il suono misterioso, eh? Adesso non avete scuse. 393 800 3000. Intanto preparate i cellulari, teneteli belli liberi, non fatevi di dite no, non chiamarmi, perché tra poco potrebbe squillare a casa vostra da colui o colei che sapeva qual era il suono misterioso estivo.

0: ormai è chiaro, ormai è quello il suono misterioso estivo per vincere la Disco Radio Bag. Insomma, l'hanno indovinato tutti, vero?
1: O ciao, no? Disco Radio.
0: Ciao.
1: Vince Carmela, Giuseppe da Milano.
0: Ehi, quanti siete?
1: Mi è sembrato, l'ho sentito di...
0: Di che?
1: Di Fruscio, mi sembrava che era il Bigliardino.
0: Il Bigliardino.
1: Quello anche si trova...
0: È vero, anche d'estate.
1: Ah, Marelli. Sì. Un abbraccio a Marelli.
0: Sono io, grazie.
1: Tutto lo staff.
0: No, però non era quello, non era quello.
2: Il cucchiaino dentro il bicchiere della granita.
0: Ma no, è più fa, è meno, molto meno.
3: È un tuffo
0: meno.
3: Dal trampolino.
0: Ma no, con quella roba là dentro è ancora più... Cioè, ti fai anche male.
1: Aprire un aperitivo.
0: No, no, non è quello.
4: Mattuselli.
0: Si
4: tratta del...
0: Del?
4: Lo shaker.
0: Sì,
4: per
0: però...
4: i cocktail.
0: No, non è quello, dai, era più facile. È questo. 393-800-3000, tra poco suona il cellulare. Forse è già suonato da qualcuno di voi.
5: In arrivo la musica del From Disco to Disco. Le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Primo momento di Link, l'attualità delle 5:30 alla redazione, Francesco Di Bruno.
6: Grazie Fabio, buon pomeriggio a tutti. Si riapre l'istruttoria dibattimentale nel processo di secondo grado sul caso Ruby Terra a carico di 22 persone per corruzione in atti giudiziari. I giudici della seconda sezione della Corte milanese hanno ammesso 39 dei testimoni richiesti dalle difese. Oggi sono 22 le città da bollino rosso, saranno 25 domani in attesa dell'abbassamento.

0: aumento delle temperature è previsto per mercoledì, mai così caldo in Piemonte dal 1753, con una minima notturna a Torino di 27,3 gradi, condizioni che portano ad anticipare in regione la vendemmia di un mese. Un anno senza patente per Emanuele Pozzolo, lo stop imposto dalla prefettura di Biella per i risultati dell'alcol test dopo un incidente di inizio giugno. Il calcio, Ivan Juric è il nuovo allenatore del Monza, per lui contratto fino al 2028. E poi il tennis, con il torneo di Wimbledon in campo Jannik Sinner contro il serbo Kecmanovic. Kecmanovic avanti 2-7-1, siamo ora nel corso del quarto set con Sinner avanti di un break. E poi dalla Germania, sparatoria in una casa famiglia Stade, 6 morti e diversi feriti, fermati un uomo e una donna. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
1: Ciao, sono Don Cash e ti aspetto tutti i giorni dalle 13 alle 16 su Disco Radio con la Family del Pranzo, con le hit, le sigle live, i freestyle e le vostre voci. E dalle 15 alle 16 in radio arriva il club, il meglio della notte, del party set live anche di giorno. Disco Radio.
2: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
5: Ci sta.
4: Su una grande nave.
5: Ci sta.
4: A un prezzo piccolo.
5: Ci sta anche quello.
6: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
7: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
8: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
9: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
10: Ormai tutti hanno capito qual è il suono misterioso.
11: È un portapenne, ma no, sono gli elementi dentro.
10: No, però poteva essere, ma... Disco Radio.

0: proprio la prima volta. È un impiegato in banca di Novara, o meglio, lavora a Novara, ma di Robbio Lomellina, provincia di Pavia. È al telefono Davide.
1: Ciao
0: Davide, come stai?
1: Bene, grazie.
0: Tutto a posto. Molto bene. Ti ringraziamo per aver chiesto di uscire prima dalla banca per partecipare al Play the Game.
1: Io queste altre.
0: Ovviamente. Senti Davide, qual era il suono misterioso? Li facciamo sentire, ma oramai insomma è banale. Qual era, Davide?
1: Dei cubetti di ghiaccio in un bicchiere.
0: Certo. Qualcuno ha detto la grandine, speriamo di no. Non sia così, perché mamma mia. Senti Davide, dunque impiegato in banca, dobbiamo venire a Novara ad aprire un conto se vogliamo conoscerti e vederti con i gadget, vero?
1: Certo, devi venire a Novara, ti apro un conto subito io.
0: Immaginavo ovviamente, ma quindi
1: qualcosa.
0: Ti vediamo proprio lì davanti, insomma, stai dietro nel backstage?
1: No, sono nel backstage, nella parte amministrativa, insomma.
0: Ho capito Davide, quindi i conti in banca li gestite insomma da dietro, in sostanza.
1: Da dietro.
0: Senti, so che sei impegnato, hai un appuntamento alle 6 e quindi ti arriva la Disco Radio Bag. Salutiamo ovviamente tutta Robbio Lomellina, che sappiamo essere all'ascolto, e se vuoi salutare chi vuoi.
1: Sì.
0: Vai,
1: allora,
0: fai pure.
1: Saluto i miei amici della BAM Castello d'Agogna della Box, dove sto andando, e la mia compagna Silvia, che è in dolce attesa.
0: Oh, che meraviglia. Allora, insomma, congratulazioni, poi vogliamo la foto, va bene?
1: Va bene. Sarà
0: ciao Davide. Un abbraccio.
1: Il primo regalo del nascituro. Ciao.
0: Grazie a te. Ciao.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
1: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
2: Auto Wow, lo dirai anche tu.
3: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
4: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
3: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
4: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
3: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
4: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
5: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
6: Condiviso con la sua community, viaggi indimenticabili.
5: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
6: Sì, ha un profilo unico.
7: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
5: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
7: Info su Volkswagen.it.
8: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, Angolo Viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
9: Dai, dove sono i complottisti anche sta settimana?
10: Oh, quanti banchieri stai facendo vincere? Ma quanti soldi ti sei messo sotto il materasso?
9: Guarda, sapessi, sono bravi loro.

0: Physical. Abbiamo chiuso anche la seconda ora, abbiamo regalato la nostra Disco Radio Bag edizione Summer estiva con il Play the Game Summer e il suono misterioso estivo. Tutto estivo, ma prima dobbiamo collegarci, un aggiornamento meteo, i nostri ascoltatori sono sempre attenti.
1: Allora, Valeri, scusa, sì, mi chiedo la linea per un intervento infometeo su, ecco, Milano, sì, zona... Sempione, sì, stanno venendo giù delle gocce d'acqua.
0: Incredibile!
1: Spero che, avendo parlato tu di grandine, non succeda niente di grave.
0: No, ciao. Non mi attribuite cose che non ho detto. Ho parlato di ghiaccio, ma quello che cubetti di ghiaccio che si mettono nei bicchieri d'estate. No, voglio saperne meglio. Ci manca che poi sui social vi scrivano anche che c'ho grandinare. Ci manca questo di lunedì. Va bene. Partiamo con l'ultima ora, va? DNA, la nuova More Than a Game.

0: Conks by Nice. 6 e 10 minuti. L'ho fatto sentire per un istante, un niente, un secondo, un'inezia, forse anche meno. Ma in tanti hanno riconosciuto forse il Rhythmic History che sta per arrivare. Che inizia così, mi sa che ce n'è solo uno.
1: Marelli, la prossima è Coco Jumbo.
0: Non lo so, me lo
1: dai,
0: chiedi.
1: Però prima che scendo io, io ancora 5 minuti devo stare in macchina.
0: Lo chiedo a voi.
1: La devi far sentire, muoviti.
0: Ma come muoviti?
2: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su

0: e anche social.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Say Yellow to Summer Sales. A Scalo Milano Outlet & More dal 4 luglio. Saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's Yellow.
3: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia. Che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
4: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
5: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto. Diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
4: Auto Wow, lo dirai anche tu.
6: La tua estate in musica è al Forte di Bard. Tra le montagne della Valle d'Aosta vi aspetta un ricco calendario di eventi. Il 4 luglio Arisa, il 7 luglio Antonello Venditti, il 22 agosto l'energia dance di Voglio Tornare negli anni 90. Per la rassegna Aosta Classica al Forte di Bard, Paolo Ruffini, Cosmo, Daniele Silvestri e molti altri. Tutte le date e le prevendite su fortedibard.it.
7: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
8: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
9: Non basta, voglio di più.
10: Più di così?
9: Ancora di più.
10: Allora senti qui, solo da Autorigol di Skoda Milano, Skoda Fabia tua a partire da 16.900 euro e Skoda Kamiq tuo da 19.900 euro.
9: Di più?
10: Da Autorigol di Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
9: Di più?
10: Se passi all'esposizione di Autorigol di Almerlata Blum Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
9: Più di così?
11: Autorigoldi
12: a Milano dal 1906.
10: Autorigoldi.it.
13: A Posto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Solo grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica, pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
14: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta. Poi c'è sempre qualcosa che non torna.
13: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
14: Brum Brum?
13: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
14: Wow, allora vado da Brum Brum.
13: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
15: Gigi D'Agostino torna a Roma con le sue melodie senza tempo che hanno segnato la storia della musica dance. Venerdì 3 luglio, Cave Auditorium Parco della Musica. Molto più di un concerto. Certo, un viaggio emotivo in musica sui beat di Gigi D'Agostino. Per info da alessandroegalli.com. Biglietti su ticketone.it.
16: Disco Radio.
17: Eccoci, tutti collegati, riprendono la linea da Milano. Per il 1996 arriva un super Rhythmic History. Ehi, qual è?
18: Mr. President. Coco Jumbo.
16: Rhythmic History.

Dracula, Tame Impala, Jenny e Boys Noize su Disco Radio alle 6:21. Oh, giovedì scorso sono state premiate le migliori caffetterie d'Europa al World of Coffee a Bruxelles. Il podio non è tricolore, però Italia è fra i primi 5, piazza 3 italiani tra i migliori d'Europa. E quindi tra poco vi dirò dove andare a bere un buon caffè. Vi anticipo già che al primo posto ci stanno i norvegesi, poi gli austriaci e poi gli spagnoli. Insomma, andiamo a prendere un buon caffè. Non lo so, a quest'ora che ci vorrebbe? Lo chiedo a voi. 393-800-3000, 18:21 di lunedì, inizio settimana. Un buon caffè o cosa? Ditemelo voi.

0: Bruxelles hanno decretato i migliori. Non siamo tra i primi tre, però che ci vorrebbe? Un buon caffè o cosa? Pietro d'Alessandria, una granita e i gelsi rossi mangiata sul lungomare di Cefalù. Dove la prendi non la dimentichi più. Eppure fatto la rima, bravo, andare a Cefalù.
1: Con queste però, temperature sì, è sempre l'ora di un caffè leccese.
0: Leccese,
1: caffè com'è? Espresso, sì, ghiaccio, sì, e sciroppo di latte di mandorla.
0: Guarda, avevo anticipato. 393-800-3000 per dirci che ci vorrebbe adesso.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Ci vuole Link, l'attualità delle 6:30. Ora la redazione, Francesco Di Bruno.
3: Buonasera, grazie Fabio, buonasera a tutti. È stato arrestato per spaccio Genti Berisha, il 23enne albanese accusato di aver provocato l'incidente stradale nel quale a Peschiera Borromeo ha perso la vita l'agente della polizia locale milanese Francesco Imprezzabile. Si riapre l'istruttoria dibattimentale nel processo di secondo grado sul caso Rubiterra, a carico di 22 persone per corruzione in atti giudiziari. I giudici della seconda sezione della Corte milanese hanno ammesso 39 dei testimoni richiesti dalle difese. Durerà fino alla mezzanotte l'allerta gialla ordinaria per il rischio temporale e per il rischio idrogeologico sulla Lombardia. Sono attese grandinate e vento forte. Un anno senza patente per Emanuele Pozzolo, lo stop imposto dalla prefettura di Biella per i risultati dell'alcol test dopo un incidente a inizio giugno. Tennis, torneo di Wimbledon, Sinner soffre, va sotto 2-7-1, ma alla fine vince al quinto set contro Kecmanovic e avanza così al secondo turno. Ivan Juric è il nuovo allenatore del Monza, per lui contratto fino al 2028. C'è stata una sparatoria oggi in una casa famiglia Stade in Germania, è salito a 6 il numero di morti, diversi feriti, fermati un uomo e una donna. Ed è tutto, le news. Torno tra un'ora.

0: 2022.
1: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: Finalmente è iniziata l'estate.
4: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
3: Ah sì?
4: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
3: Hai ragione.
4: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
5: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
6: Migliori caffè dove berli in Italia, tre tra i migliori in Europa. Quest'ora che ci vorrebbe? Un buon caffè o cosa? Ditemelo voi. Disco.

0: ma si deve andare a casa e noi siamo qua a tenere compagnia a chi, ascoltando il disco radio, rientra a casa dopo una giornata di lavoro, per esempio. E magari adesso c'è chi è già a casa e si è fatto che cosa? Un caffè? Vi ho parlato, anzi vi ho già accennato e adesso vi dico dove stanno esattamente le migliori caffetterie d'Europa al World of Coffee di Bruxelles. Giovedì scorso sono state premiate, il podio non è tricolore, primo classificato un norvegese, seguito da un austriaco e da uno spagnolo, insomma diciamo i bar o comunque le caffetterie in Italia. Ci sono fra i primi 5 degli italiani, 3 italiani tra i migliori d'Europa. Allora, il Faro Caffè Speciality di Roma, nato 10 anni fa dai 3 Dario, Daphne e Arturo. Grande soddisfazione anche per il Lombard Bugan Coffee Lab, che sta sia a Milano che a Bergamo. Magari ci stanno sentendo in questo momento, li salutiamo. Chi lavora ogni giorno dietro il bancone ed è stato premiato anche la ditta artigianale, si chiama così, posizione 19 a Milano e la posizione 71 a Firenze. Ci sono posti, sono talmente speciali che hanno più di una città dove portano appunto quella che è la loro esperienza. Tutti i posti, insomma, dove godersi momenti speciali davanti a una tazzulella caffè. A quest'ora che ci vorrebbe, un buon caffè oppure cosa? Al 393 800 3000, ditemelo voi.
1: Una giornata di lavoro in magazzino con vento 38 gradi. Urca. Sono tornato a casa e mi sono fatto un bel bicchiere di Coca-Cola.
0: Ah, già
1: con,
0: fatto.
1: Spremuto mezzo limone e qualche patatina.
0: Pure.
1: E qualche tarallo.
0: Ecco,
1: ormai. Così mi sono un po' ripreso. La Coca-Cola con limone è rifrescante.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Lo so, non è proprio salutare,
0: vabbè,
1: ma
0: che chi se ne frega. Giusto.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Quando il sole tramonta, Franciacorta Designer Village si accende. Sabato 11 luglio dalle 21 ti aspetta il format Parole e Musica con Francesco Renga e il 18 luglio con Ermal Meta. E non solo, music e food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
3: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
4: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
5: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
6: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info, gruppozaffiro.it.
7: Ci siamo tutti, riprendo la linea qui

0: sole, siamo pronti a uscire. Questa giornata meravigliosa.
1: Io sono arrivato con le secchiate d'acqua sulla macchina.
0: Ah, non vedo l'ora di uscire con i miei occhiali da sole.
1: Comunque, mentre camminavo, stavo facendo un ragionamento, no? Stavo ragionando che le
2: perché
1: promesse...
2: sei abbronzato, scusa, però visto che
1: perché
2: c'è...
1: due giorni fa fino a un'ora fa c'era
0: sì,
1: un sole.
0: Sì, scusa, la digressione.
1: Pensavo che la politica fa delle promesse e poi non le mantiene. Gli scienziati fanno delle promesse e poi vengono mantenute, perché l'avevano detto, avremo un caldo pazzesco, arriveranno i diluvi. Abbiamo avuto il caldo pazzesco, arrivano i diluvi.
0: La meteorologia a questo serve.
1: Ma noi di chi ci fidiamo sempre?
0: Della meteorologia.
1: Di quelli che la dicono più semplice.
3: Non succede nulla, qual è il problema?
1: Qual è il problema? Che ce ne frega? Tanto abbiamo il climatizzatore.
0: Vabbè, ma adesso non stiamo qua a parlare del tempo. Cioè.
1: Un minuto solo, poi dopo saremo
0: certo.
1: Ma mi prendo un minuto di serietà. Anch'io ogni tanto.
0: C'è l'ombrello di emergenza?
1: No, andrai via con i tuoi bei occhiali da sole.
0: Guarda che belli, come
1: nuotando, perché nel giro di cos'è che ha cominciato a piovere mezz'oretta fa? Ci sono i fiumi in questo momento.
0: Adesso smette perché io esco.
1: Ma guarda, c'hai davanti a te il radar meteorologico, è tutto rosso.
0: Rosso è un bel colore.
1: Rosso
0: è un bel colore. Rosso di sera.
1: Poco di moda, ma è un

preparerà a nuotare da via Melchiorre Gioia fino a casa sua, il nostro Fabio Marelli. John Summit, The Vault, Julia Church, questa si chiama Shade of Blue, la nostra novità in questo lunedì pomeriggio di bufera, almeno qui su Milano, ma a quanto vedo anche su altre province delle nostre regioni. Vabbè, noi vi accompagniamo con la nostra musica, almeno con me per le prossime tre ore. Io sono Alessia Luisi, ci sono le più ritmate dal 90 ad oggi, poi tra poco anche un bel viaggio nel tempo fino al 91. Armand Van Helden, I Want Your Soul, ve la ricordate questa?

0: Can Wait. Ma che bello questo lunedì sera. Bello, più o meno, dai. Un po' turbolento. Tra un attimo arriva anche la storia del ritmo. Sarà 1991 con Crystal Waters.
1: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
2: Bella per il mio Otello, Don Cash. Poi Vorobore.
3: Siamo gli articolo 31.
4: Ciao, sono Fabri Fibra.
5: Questo è Eddie del Pagante. Spingere.
6: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap
7: and Drop. Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: No, sì!
10: Brava!
9: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
11: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
9: Un appuntamento galante?
11: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
12: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
13: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Cash & Carry Migros cresce ancora. Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
15: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
16: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
15: Auto Wow, lo dirai anche tu.
17: La tua estate in musica è al Forte di Bard. Tra le montagne della Valle d'Aosta vi aspetta un ricco calendario di eventi. Il 4 luglio Arisa, il 7 luglio Antonello Venditti, il 22 agosto l'energia dance di Voglio Tornare Negli Anni 90. Per la rassegna Aosta Classica al Forte di Bard, Paolo Ruffini, Cosmo, Daniele Silvestri e molti altri. Tutte le date e le prevendite su fortedibard.it.
18: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
19: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
20: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
21: Preparati a un'estate da prima pagina. Dal 4 luglio a Franciacorta Designer Village ci sono i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ti aspettiamo! La data di inizio e fine dei saldi è determinata in base alle disposizioni della regione.
22: A Busto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Sono grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica, pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
23: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
22: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
23: Brum Brum?
22: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
23: Wow, allora vado da Brum Brum.
22: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
24: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Vogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info, gruppozaffiro.it.
25: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
26: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
0: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
1: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
0: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
1: Terra Ferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
2: Disco Radio.
3: Ah, quanto ci piace il prossimo Rhythmic History. Lo sapete che ogni sera alle 21 arriva il programma dedicato alla migliore dance anni 90. Eccovi un estratto. Anno 91, dicevamo, con Crystal Waters, Gypsy Woman. Rhythmic.

I love you when you call me señorita. Shawn Mendes insieme a Camilla Cabello. 19:23 nel lunedì sera di Disco Radio. Amici dell'oltre, amici e amiche dell'oltre pop avese, avete voglia di far festa con noi? Allora segnatevi questo appuntamento, perché sabato 4 luglio il Disco Radio Party sbarca a Casatisma per il Casatisma Radio Fest. Ed Edumunari, Matteo Epis, Valentina Guidi e Don Cash pronti a farvi saltare con le hit più ritmate da 90 ad oggi. In più cena sotto le stelle, food and beverage fino a tardi. Sabato 4 luglio il Disco Radio Party a Casatisma.

0: suonato anche questo ovviamente a San Siro, Gabri Ponte insieme a Jovanotti, DNA. Sarà una di quelle che ci accompagnerà per tutta l'estate. Oh, ma ci avete fatto caso che le nostre città, oltre a essere invase in questo momento o dal caldo o dal diluvio universale, sono invase anche dalla popillia giapponica, quell'insettino verde metallizzato? Ecco, sta creando grossi problemi anche nelle nostre campagne, nelle nostre culture. Come combatterlo? Lo scopriamo, ci proviamo, almeno nella prossima mezz'ora qui su Disco Radio.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni. Disco
0: Radio. 19.30 è il momento di andare in redazione, è lì che rincontriamo Francesco Di Bruno. Buonasera.
2: Buonasera Alessio, buonasera a tutti. Era stato arrestato in Albania, estradato in Italia e ora è a processo a Brescia. Genti Berisha, il 23enne albanese, accusato di aver provocato l'incidente stradale nel quale ha perso la vita l'agente della polizia locale milanese Francesco Imprezzabile. Il 23enne è tra i principali imputati della maxi operazione antidroga Icaro. Si riapre l'istruttoria dibattimentale nel processo di secondo grado sul caso Rubiterra, a carico di 22 persone per corruzione in atti giudiziari. I giudici della seconda sezione della Corte milanese hanno ammesso 39 dei testimoni richiesti dalle difese. Durerà ancora fino alla mezzanotte l'allerta gialla ordinaria per il rischio temporale e per il rischio idrogeologico sulla Lombardia. Un anno senza patente per Emanuele Pozzolo, lo stop imposto dalla prefettura di Biella per i risultati dell'alcol test dopo un incidente a inizio giugno. C'è stata oggi una sparatoria in una casa famiglia Stade in Germania. Il bilancio nel corso del pomeriggio è salito a 6 morti, sono diversi feriti, fermati un uomo e una donna. Lo sport, il tennis, con il torneo di Wimbledon, Sinner soffre, va sotto 2-7-1 ma poi vince al quinto set contro Kecmanovic, avanza al secondo turno. Il commento anche del direttore Enrico Mentana.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Parliamoci molto chiaramente, chi ha visto, tanti immagino, Sinner a Wimbledon al suo esordio dopo il lungo periodo, un mese pieno di assenza dalle gare dopo il malore che lo fece uscire al Roland Garros a Parigi, ha avuto più di un'apprensione, tanto perché Sinner ci ha messo molto, è arrivato fino alla fine del quinto set per prevalere contro il suo avversario, il numero 51 del mondo, ma non precisamente un

0: avversario insormontabile per, da ogni punto di vista. Il vero problema di Sinner è stato quello che sembrava un misto di disabitudine ai match e di contrarietà improvvisa al gioco sulla, sull'erba, che è, come si sa, la caratteristica del torneo di Wimbledon. Si vedeva un Sinner imballato, a volte con colpi insolitamente per lui fuori da quello che è la linea, diciamo, di perfezione quasi che abbiamo imparato a conoscere, quelli che vengono definiti dei colpi sballati, ma che per Sinner quasi mai sono stati sballati in tutta la carriera. Eppure questo si vedeva, e molti hanno avuto a che pensare cosa è successo del Sinner che abbiamo imparato a conoscere. Poi però le cose hanno cominciato a girare per il verso giusto, l'ennesimo incidente è stato superato e nel finale il numero uno del mondo è tornato a sembrare a tutti quello che è, appunto, colui che è in vetta alle classifiche internazionali. Resta da vedere se è, come dire, un esordio un po' imballato dopo tutta questa assenza o se è qualcosa di diverso. Sicuramente Sinner non ci delude mai dal punto di vista dell'imprevedibilità, neanche questa volta. E possiamo tornare a tifare e non dimenticare, appunto, che un anno fa, poi a Wimbledon, è finita come è finita.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
2: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo, Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
3: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: Tra poco parleremo di Popilia Giapponica. Nel frattempo ne suoniamo quattro senza interruzioni. Partiamo da Yugel.

0: per chiudere almeno in quest'ora il nostro From Disco to Disco, le nostre quattro che ogni ora suonano senza alcuna interruzione. Stiamo parlando, non so se le avete notate anche voi, delle rose, delle viti, delle piante ornamentali con foglie ridotte ad una specie di centrino fatto all'uncinetto. Le avete notate anche voi? Ecco, il responsabile è molto probabilmente la Popillia giapponica, il cosiddetto coleottero giapponese, che è un insetto arrivato in Italia una decina d'anni fa, nel 2014, proprio in Piemonte e Lombardia, e oggi è uno dei parassiti più temuti nei giardini del nord. Ve ne parlo perché è da giorni che lo vedo praticamente ovunque, addirittura fa i bagnetti nel lago di Como, no? Davvero, ne ho visti a decine. Non rido, cioè non c'è molto da ridere in effetti. È facile da riconoscere perché ha questo corpo verde metallizzato, ali di color bronzo, bello da vedere ma molto meno quando si mette all'opera, perché gli adulti divorano foglie, frutti, fiori, lasciando spesso soltanto le nervature, ovviamente un danno per la pianta e non solo per il fiore in sé. Cosa possiamo fare? Allora, se l'infestazione è limitata, avete magari un giardino, il metodo più efficace e anche il più semplice è quello di raccogliere gli insetti a mano, meglio al mattino presto e alla sera, facendoli cadere in un secchio con acqua e qualche goccia di sapone. È importante essere costanti, controllare spesso le piante coltive colpite. Si possono usare anche prodotti a base di olio di neem, piretrine naturali, ma sempre seguendo le indicazioni in etichetta, mai sui fiori o quando le api e gli altri impollinatori sono in attività. Per le piante più preziose magari potresti usare una rete antinsetto. Attenzione infine a un errore molto comune, cioè le trappole a feromoni. In alcuni casi ne attirano più di quelle che riescono a catturare, quindi si peggiora il problema. La regola più importante resta uno: osservare le piante con attenzione, intervenire ai primi segnali, che è il modo migliore per limitare i danni e proteggere il giardino senza inutili eccessi. E poi quando arriva l'autunno ma anche la primavera, si può combattere le larve con dei nematodi entomopatogeni. Voi direte: ma cosa mi stai dicendo? Voi fate delle belle ricerche se avete un giardino e avete questo problema, perché potrebbe salvarci nei prossimi mesi.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
3: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
2: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
3: Sì, ha un profilo unico. Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
2: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
3: Info su Volkswagen.it.
4: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, Angolo Viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
5: Il Rugby Sound sta per iniziare. Dal 2 al 21 luglio, oltre 30 show diversi tra concerti, party, DJ set e after show nella splendida location dell'Isola del Castello di Legnano. Manu Chao, Salmo, Tony Pitoni, Madame, Subsonica, Elio le Storie Tese, Il Pagante e molti altri. Scopri il programma su rugbysound.it. Biglietti su Ticket One.
6: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
7: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
6: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
8: Sono 9.50 nel lunedì sera di Disco Radio. Con voi ci sono io, Alessio Aloisi. Subito Just Stay, Jack Star.

Parabappara. Gordo, Rainer Zandveld. C'era Loco Loco su Disco Radio. Anche questa è una di quelle che potete votare nella sezione Music Club del nostro sito. Perché non so se lo sapete, ma siete voi a scegliere la musica che ogni giorno ascoltiamo qui su Disco Radio. Voi andate sul sito, sull'app della nostra radio, cliccate sul Music Club, ascoltate la nostra musica e ogni settimana i più fortunati che voteranno vinceranno i nostri gadget. Ci sono Madonna e Sabrina Carpenter. Bring Your Love.

Cristina Aguilera. Candyman su Disco Radio. Si sono fatte le 8 e un minuto. Disco Radio. Ancora benvenuti da me, sono Alessio Luisi. Adesso sapete che c'è una bella novità, venite a scoprire insieme a tutte le altre sul sito e sull'app della radio. Questo è il nuovo di Alessio, Ignorai.

siamo tornati Alesso e in War Republic, che già in passato avevano collaborato con questa che si chiama In Your Eyes. Novità su Disco Radio. Benvenuti da me, io sono Alessio Aloisi, abbiamo un'altra ora da trascorrere insieme con le più ritmate dal 90 ad oggi.

0: Corri insieme a Ra. Questa era Devotion nel lunedì sera di Disco Radio. Io lo so che amate la storia del ritmo, vi piacciono gli anni 90, anche a noi piacciono. Ecco perché tra un attimo sarà 1996.
1: Forse non lo sapevate mai.
2: Sì.
1: La sindrome di Quad.
2: Cosa?
1: Quad.
2: Sì, ok.
1: È una condizione in cui un uomo sperimenta alcuni degli stessi sintomi e comportamenti di una donna incinta.
2: Oh mamma.
1: Sì, tra i sintomi più comuni si manifestano un leggero aumento di peso.
2: Sì.
1: E una voglia irresistibile di comprare quella borsa lì.
3: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
4: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
6: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio, il box doccia Gate, 120x80, altezza 190 cm, spessore 6 mm, con profili cromati e a soli 209 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Garage Flex, buongiorno.
9: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
8: Che veicolo?
9: Un due posti.
8: Ok.
9: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
8: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
9: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
8: Mi sta un po' confondendo.
9: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
10: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
11: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info Gruppo Zaffiro.
12: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
13: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
12: Auto Wow, lo dirai anche tu.
14: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologno Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
15: Preparati a un'estate da prima pagina! Negli oltre 190 store di Franciacorta Designer Village ci sono i saldi fino al meno 70% sul prezzo auto. Outlet della collezione primavera-estate. Ti aspettiamo! La data di inizio e fine dei saldi è determinata in base alle disposizioni della regione.
16: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
17: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
18: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
19: Gigi D'Agostino torna a Roma con le sue melodie senza tempo che hanno segnato la storia della musica dance. Venerdì 3 luglio, Cave Auditorium Parco della Musica. Molto più di un concerto, un viaggio emotivo in musica sui beat di Gigi D'Agostino. Per info da alessandroegalli.com. Biglietti su ticketone.it.
0: Radio. Stasera alle 21 torna il Rhythmic History Extended Version, 60 minuti dedicati a quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90, ma questa ci ha anche fatto cantare. Era Lemon Tree.
3: Rhythmic History.

insieme a Rita Ora, If It's Not Love. Allora ve l'ho detto, che questo weekend vi aspetta un grande disco radio party nell'Oltre Pop Avese. Sabato 4 luglio il disco radio party torna a Casa Tisma per il Casa Tisma Radio Fest. Edu Munari, Matteo Epis, Valentina Guidi e Don Cash pronti a farvi saltare con le più ritmate dal 90 ad oggi. In più cena sotto le stelle, food and beverage fino a tardi. Allora sabato 4 luglio l'Oltre Pop Avese si accende perché a Casa Tisma arriva il disco radio party.

0: Le Pussycat Dolls insieme a Busta Rhymes. Allora, sono settimane di matrimoni, poi con sto caldo non voglio provare nemmeno a immaginare. Beh, tra poco parleremo di una coppia cinese che, non avendo molte disponibilità economiche per organizzare l'intrattenimento durante il proprio matrimonio, si è inventato un incontro di box tra sposo e sposa. Sì, avete capito bene. E soprattutto tra poco vi racconto qual era il premio in palio.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Le 20:31, l'attualità con Francesco Di Bruno. Buonasera.
2: Buonasera Alessio, buonasera a tutti. Sono arrivati i primi scrosci intensi d'acqua su Milano questo pomeriggio, preda di un caldo da bollino rosso ormai da molti giorni. Fino a mezzanotte, ricordiamo, è attivo un'allerta gialla per rischio temporale e per rischio idrogeologico su tutta la regione Lombardia. Taser alla polizia locale di Milano, c'è il via libera, ma scatta il divieto nelle zone della Movida, aumentano anche le pattuglie notturne e nella zona della Movida, dove i taser non sono utilizzabili, si attiveranno dei presidi fissi. Era stato arrestato in Albania, estradato in Italia e a processo a Brescia. Genti Berisha, il 23enne albanese accusato di aver provocato l'incidente stradale nel quale ha perso la vita l'agente della polizia locale milanese Francesco Imprezzabile. Il processo è per droga. Berisha infatti è tra i principali imputati nella maxi operazione antidroga Icaro. Un anno senza patente per Emanuele Pozzolo, lo stop imposto dalla prefettura di Biella per i risultati dell'alcol test dopo un incidente a inizio giugno. Tennis, torneo di Wimbledon, Sinner soffre con Kecmanovic, ma alla fine

0: La spunta al quinto set e va così al secondo turno. Ed è tutto, vediamo il tempo di domani.
1: Meteo. Nelle prossime ore annuvolamenti compatti interesseranno la Lombardia e il Piemonte con dei fenomeni diffusi localmente intensi sulle zone montuose. E nella giornata di martedì il contesto inizialmente sarà stabile ed assolato su entrambe le regioni. Poi avremo possibili temporali di calore sui rilievi con qualche locale goccia di pioggia che sconfinerà isolatamente verso sera sulla pianura lombarda. Le temperature massime su Torino e su Milano raggiungeranno i 35 gradi. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
2: Fortunata di oggi è Melania 1870.
3: Ah, primo agosto 1970. Sì.
2: Ah, io avevo letto 1870.
3: No, ma no.
2: Ma li porta bene.
3: Non li porta bene. Cioè, li porta bene, ma non era il 1870.
2: A lei non è così. No, nel senso. Nei suoi complotti.
3: Prego.
2: Cala Melania.
3: Che spavento.
2: Come sta andando la tua relazione?
3: Sì.
2: Facendo le colna bene.
4: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Cironi e Omar Fantini.
5: Finalmente è iniziata l'estate.
6: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
5: Ah sì?
6: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
5: Hai ragione.
6: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
7: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
8: Le 20:35, nel frattempo ne arrivano 4 senza interruzione. Ritorna Omi con Cheerleader.
9: Hey, what's up? This is your boy Omi, and you're tuned into Disco Radio, the beat of the city. Keep it locked in, man. I'm out.

0: Calvin Harris è tornato con questa che si chiama Satisfy. Si chiude il nostro From Disco to Disco. Ricordatevi, su Disco Radio ogni ora suoniamo musica senza alcuna interruzione. Allora, stiamo parlando di matrimoni. Matrimoni che ce ne sono tanti in questi giorni, per la felicità soprattutto degli invitati. 40 gradi, camicie, cravatte, la combo perfetta. Poi se parte il momento del ballo è finita, svenimento garantito. Comunque, restando in tema matrimoni, vi racconto l'idea di una coppia cinese che, non avendo molto budget per da investire sull'intrattenimento, ha pensato di organizzarlo in prima persona. Un vero incontro di box tra sposo e sposa proprio il giorno del matrimonio davanti a tutti gli invitati. E non vi dico cosa c'era in palio, anzi ve lo dico perché è uno dei motivi per cui ve ne sto parlando. Il perdente del match avrebbe dovuto occuparsi delle pulizie di casa per il resto della vita. Un modo ironico per affrontare uno dei temi più discussi della vita di coppia. Allora, i due hanno fatto installare questo ring nell'area di ricevimento, tanto di schermo gigante per annunciare l'incontro, ovviamente scenografia realistica. Il match è stato pensato un po' come un momento scherzoso, no? Creato per divertire gli invitati. Fatto sta che però a conquistare la vittoria è stata la sposa, quindi il marito è stato condannato a vita alle pulizie di casa. Mi sembra anche giusto. Ma cos'è sta genialata, ragazzi? Vi dovete sposare a breve, trovate subito un ring.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
3: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
2: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
3: Sì, ha un profilo unico.
4: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
2: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
4: Info su Volkswagen.it.
5: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, Angolo Viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
6: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
7: Al ristorante Terraferma. Il pesce crudo è emozione pura.
8: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore. Crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
7: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
8: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
7: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.
9: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
10: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
11: Autorigoldi!
12: A Milano dal 1906.
13: Segnatevi questo orario, le 9 della sera, cioè non sono le 9 della sera, ma fra 10 minuti alle 9 della sera inizierà la festa. Prima Afrojack e Sia.

0: un gran bel regalo di compleanno Martin Garrix, pubblicando proprio quel giorno lì la collaborazione con Ed Sheeran. Si chiamava Repeated e adesso su Disco Radio inizia la festa. Qualcuno ha detto Dance anni 90?
1: Disco Radio.
0: Nel dubbio l'ho detto io, sono Alessia Luisi e sono pronto anche quest'oggi ad accompagnarvi in questo viaggio lungo 60 minuti nei quali ascolteremo non solo la migliore dance anni 90 ma anche quelle che ci hanno fatto ballare nei primi del 2000. Dance storica, dicevamo, all'interno del Rhythmic History Extended Version, tra un attimo Mr. Gorgeous degli Smoke City, Bliss Team con People Have the Power, ma partiamo subito da The Summer is Magic.
2: Rhythmic History,
1: Rhythmic History,
2: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: O c'era quella di Jeffrey Jay, sì, proprio lui, quello degli Eiffel 65, che insieme a Roberto Molinaro nel 1993 col nome di Bliss Team pubblicarono questa cover di People Have the Power, grande successo di Patti Smith. Inizia così il nostro viaggio nel tempo. Ancora benvenuti da me, io sono Alessio Roisi, questo è Rhythmic History Extended Version. Tra un attimo ci spostiamo nel 97 per riascoltare la voce di Gaga.
1: Rhythmic History.
2: Say Yellow to Summer Sales a Scalo Milano Outlet & More. Dal 4 luglio saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's Yellow.
3: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
4: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili
3: e conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
4: Sì, ha un profilo unico, ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
3: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
4: Info su Volkswagen.it.
5: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, Angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
6: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
7: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
8: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
7: Auto Wow, lo dirai anche tu.
9: Siete voi, il Moulin Rouge!
10: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
11: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
12: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
11: Brum Brum?
12: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
11: Wow, allora vado da Brum Brum.
12: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
0: Vi devo ricordare che questo weekend vi aspetta un grande disco radio party, amici dell'Oltrepop Avese. Siete pronti a far festa con noi? Allora, sabato 4 luglio il party vi aspetta a Casatisma per il Casatisma Radio Fest. Edu Munari, Matteo Ibis, Valentina Guidi e Don Cash sono pronti a farvi saltare con tutte le più ritmate dalla manta d'oggi. In più cena sotto le stelle, food and beverage fino a tardi. Sabato 4 luglio, segnatelo in agenda, ditelo ai vostri amici, perché torniamo nell'Oltrepop Avese a Casatisma con il disco radio party. Intanto c'è Led a Boy Cry.
13: Rhythmic History.
14: Rhythmic History.
13: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: stato uno dei ritornelli più canticchiati agli inizi degli anni 2000. Era il 2001, l'anno di Kylie Minogue con Kanga, Chew Out of My Head. Tra un attimo su Disco Radio Technotronic.
1: Rhythmic History.
2: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Promo.
6: Welcome to the party.
5: Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, Party 7 con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
1: Disco Radio.
0: Ogni sera mi trovate qui già a partire dalle 19 su Disco Radio, ma è alle 21 che scatta la festa, il Disco Radio Party. La prima ora, quella tra le 21 e le 22, è dedicata a tutte quelle che ci hanno fatto cantare, ballare, sognare negli anni 90. Appuntamento che potete anche riascoltare in replica al mattino, prima dell'arrivo dei belli svegli, tra le 5 e le 6, così per dare la carica giusta all'inizio di una nuova giornata.

0: cocktail fresco, gustoso, poi servito da lui, Gigi D'Agostino. Era la sua Gin Lemon. Anno 1997, riascoltata all'interno del Rhythmic History Extended Version. State qui, sta per tornare i Sound Lovers.
1: Rhythmic History.
2: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
3: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
4: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
5: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
6: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
7: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
6: Brum Brum?
7: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
6: Wow, allora vado da Brum Brum.
7: Brum Brum, miglior prezzo garantito. Sempre!
0: È vero, la storia del ritmo vi aspetta anche in podcast sul sito discoradio.it, o meglio ancora, scaricate la nostra app così ci potete anche portare in vacanza con voi. Subito dal 98 torna Surrender dei Sound Lovers.
8: Rhythmic History!
1: Rhythmic History!
8: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: erano i Clutch. L'anno era il 1999. Con questa chicca si chiude l'appuntamento di oggi con l'extended version da Rhythmic History, I Love My Dream. E per voi, chiamate la Dance Storica, l'appuntamento è per domani, puntuale alle 21. E come sempre, in replica al mattino, prima dei belli svegli, dalle 5.
1: Rhythmic History!
2: Rhythmic History!
1: La storia del ritmo su Disco Radio.
0: What's on set? Sono le 10.
2: Disco.

accompagnarvi da qui fino alle 11 insieme a me. Buon inizio settimana, sono Fabio Marelli. In questo disco Radio Party c'è Soul Set, gran bella musica da qui anche per la prossima ora, e poi torneranno anche Matteo e Pizzo Domunari per fare il resto della serata e della notte con il Party Set. Iniziamo? DJ Gogge è pronto con Jason Derulo, Melody, Michiko.

0: attesa dal 2024, da Soul 7 di un paio d'anni fa, a chiudere quello di questa sera. This is Soul 7. No, non chiudere, è il primo blocco, abbiamo appena iniziato. Milbar, Antonio Contino, Again Do It Again, poco fa, DJ Tamisha, Been a Long Time, anche More, Michiko ad aprire con DJ Goggia. Sono Fabio Morelli, ancora Soul 7, tra un secondo.
1: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
2: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
1: Auto Wow, lo dirai anche tu.
3: Posto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Sono grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica, pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
4: Non basta! Voglio di più!
5: Più di così!
4: Ancora di più!
5: Allora senti qui! Solo da Autorigoldi Skoda Milano, Skoda Fabia tua a partire da 16.900 euro e Skoda Kamiq tuo da 19.900 euro.
4: Di più?
5: Da Autorigoldi Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
4: Di più!
5: Se passi all'esposizione di Autorigoldi al Merlata Blume Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
4: Più di così!
6: Autorigoldi
7: a Milano dal 1906.
5: Autorigoldi.it.
8: Il Rugby Sound sta per iniziare. Dal 2 al 21 luglio, oltre 30 show diversi tra concerti, party, DJ set e after show nella splendida location dell'Isola del Castello di Legnano. Manu Chao, Salmo, Tony Pitoni, Madame, Subsonica, Elio Le Storie Tese, Il Pagante e molti altri. Scopri il programma su rugbysound.it. Biglietti su Ticket One.
9: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
10: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
9: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
10: Sì, ha un profilo unico.
11: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
9: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
11: Info su Volkswagen.it.
12: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, Angolo Viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
0: A tutta house deep funky per un'ora anche sul canale 8858 di Sky. Abbiamo scelto anche questa sera un sacco di bella musica da condividere con il Soul 7. Buon disco radio party questo lunedì 29 giugno, l'ultimo inizio settimana del primo mese dell'estate 2026, e andiamo avanti con Dio di Ale.

0: Garage, Robbie Schulz, dal Soulset di 10 anni fa, Show Me Love. This is Soulset. DJ Set, la bella di Ricky Trauma, di Avener, Ultra Una Testa, Light, anche Zoo, Faded dal 2014. Abbiamo aperto con Closure, Dio di Alley, e ancora Soulset, datemi pochissimo, 30 secondi e torno da voi.
1: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano, una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.

0: Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
1: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su

0: e anche social.
1: This is Soul Set.
2: Tanta bella musica che questa sera nel disco Radio Party. Adesso ci mettiamo il Soul Set, poi Party Set dalle 11. Ma adesso ancora House, Deep e Funky. Benvenuti, abbiamo già passato una bella mezz'ora alla prima. La seconda parte inizia adesso con Nathan Doi, Tie Away. La

Mi ricordo quella sera, il mare, la riva, la radio, il sale sulla pelle, i brividi di freddo, la sabbia tra i pensieri, le risate troppo forti, le promesse dette piano, prima che fosse giorno, tu che entravi nell'acqua, io dietro fino al petto, un attimo sospetto, poi il mondo un po' più stretto. Mi ricordo quella sera.

0: estivissima. Quella musica lontana, Canzio. Siamo quasi arrivati in fondo al Soul Set di questa sera. This is Soul Set. Anche Friendships, poco fa, Last My Love, Pascal et Blanc Leoni, Antonio Di Martino con New Millennium, I Feel It Coming, The Weekend of Funk, Nathan Doe, Time Wayne. Abbiamo aperto con Cola e ripartiamo tra 30 secondi con le ultime, eccole.
1: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
2: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
1: Auto Wow, lo dirai anche tu.
0: Is Soul Set. Eccole le ultime del Soul Set, pronta ad accompagnarvi ancora fino alle 11 anche questo inizio settimana con House Deep e Funky. Sono Fabio Marelli, arriva

Sam Jacobs con I Don't Mind. Completiamo con la bellissima I Don't Mind, il primo Soul Set della settimana. This is Soul Set. Ancora domani sera vi aspetto con House of Funky 22-23. Sono Fabio Marelli, Disco Radio Party continua con Matteo Epis e Domunari. Torno prima, domani pomeriggio alle 4. Ci sei?

0: Cash & Carry Migros cresce ancora. Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
1: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
2: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
3: Autorigoldi!
4: A Milano dal 1906.
5: Quando il sole tramonta, Franciacorta Designer Village si accende. Sabato 11 luglio dalle 21 ti aspetta il format Parole e Musica con Francesco Renga e il 18 luglio con Ermal Meta. E non solo! Musiche, food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
6: Garage Flex, buongiorno.
7: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
6: Che veicolo?
7: Un due posti.
6: Ok.
7: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
6: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
7: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
6: Mi sta un po' confondendo.
7: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
8: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
9: Gigi D'Agostino torna a Roma con le sue melodie senza tempo che hanno segnato la storia della musica dance. Venerdì 3 luglio, Cave Auditorium Parco della Musica. Molto più di un concerto, un viaggio emotivo in musica sui beat di Gigi D'Agostino. Per info, da alessandroegalli.com.

0: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
1: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
2: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
3: Disco Radio Party.
4: Welcome to the party.
5: To the party.
4: Party.
5: Party.

0: italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
1: Bella per il mio hotel, Don Cash, poi Vorobore.
2: Siamo gli articolo 31.
3: Ciao, sono Fabri Fibra.
4: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
5: Yeah. Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni mercoledì dalle 23 su Disco Radio.
6: This is Rap and Drop.
7: Disco